0: 333-00-00100 per i vostri WhatsApp, sia testuali che audio, o 081-546-6873 per dire la vostra.
1: Buongiorno, ma Rosario Verde stamattina non c'è.
2: Oi. Non acuire la cosa, Marco. Non mangio, mi manca la cravatta, agitissimo, mi viene pizza.
0: Chiudi almeno i bottoni.
2: Si chiude il bottone, ma sono propizie, capì? Pronto?
3: Fratelli, colleghi.
2: Mamma mia, Carmen. Chi sei? Carmenino, chi sei?
3: Oh, mio collega tu, chi sono?
2: Ma chi te sa? Porta da sì.
0: Ma questo è bello, perché mo se volesse fare, no, addirittura collega di Stefano De Martino, secondo me, capito?
3: No,
0: cioè...
3: no, io sono il collega, ragazzi, sono fiero di esserlo, di Marco e Rosario. No.
0: Grazie, caro.
3: Però
0: lo
3: sa, quando ha finito che di statistico, no? A me non mi mise in le statistiche, perché le statistiche, quello ci stava una parentesi, dicevano le persone, il 30% dei divorzi dalle 40 alle 50 anni è a causa perché hanno incrociato Carmaniello sul loro cammino.
0: Carmine, a taffa una corsia. A fatica, Carmine.
3: Ma poi si dice che vuoi che chiamano maltrattato e mattaccato?
2: Sì, lo puoi pure dire. Denunciaci. Ciao, fratello. Ciao. Vabbè, 081-546-6873. L'ultimo dato è l'overtourism. Più del 60% degli italiani è contrario all'overtourism, cioè il turismo di massa. Stanno facendo le vacanze, la maggioranza in bassa stagione, perché l'alta stagione non ce la possiamo permettere più.
0: Di andare da qualche parte e trovare pure un bordellone, quindi non te la godi nemmeno poi la vacanza. Allora,
2: no, pensi ci viene un fatto economico, tanto può permettere i costi troppo alti dell'alta stagione.
0: Oltre al danno la beffa, magari fai salti mortali, esatto, no, per pagarti pure la vacanza e ci rifondi tre volte.
4: Stefano, mannaggia, non ti che piacere a te venire in danara di campana. Ma quando ti venimmo un poco mezza torre, mezza ghiaccia da torre, mannaggia i cani cangiello.
0: Io voglio parlare con i vertici della radio.
2: Non posso mettere camise bianche, non acuire.
0: Io vorrei, però lo vorrei. Qui
2: non
0: in
2: acuire,
0: onda.
2: Non acuire. Guarda come acuisce.
0: Metti vicino.
2: Stai acuendo. E non acuire. Tu sto dicendo a San Martino, non lo dico. No, prima di me in onda.
0: Non me l'hai detto.
2: Vabbè, pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, eccolo. Enzo, ciao.
3: Eccomi qua.
0: Gennarino!
3: A me mi metti in alto perché è la stessa voce socio.
2: Ma chi? No,
3: se ci fate caso, è proprio che la voce è una voce cafunisca.
0: Enzo, non è che parli tu e sentiamo parlare il re Carlo, cioè, capito? Non è che.
2: Ma sta pigliando in parte Carmelino. Lui che le
3: dice solo che mi dà questa impressione.
2: Lei è collega, dai, bravo. Quasi sento colleghi Carmelini.
0: Vabbè. Bravo. Ciao caro.
2: Ciao.
0: Comunque era interessante il dato sul doppiaggio, perché in realtà però ci dovrebbe essere una controindicazione positiva. Cioè nel senso...
2: Ah no, dici che poi talmente che siamo abituati in Italia, Amazon sta usando addirittura l'intelligenza artificiale per sincronizzare l'audio e questo fa scendere un pochettino l'artisticità della cosa.
0: Sta sincronizzando l'audio? Già lo fanno.
2: Per sincronizzare il labiale con... il coso, cioè usano l'intelligenza artificiale, non te lo so dire tecnicamente, Marco, leggi l'articolo, non te lo so.
0: Sei tu che ne stai parlando, che vuoi
2: dare? Non faccio doppiato.
0: No, però è per dire che tu quando senti un programma doppiato, una serie doppiata, quello è l'unico momento forse in Italia dove senti parlare l'italiano in dizione, cioè teoricamente se tu volessi...
2: In verità te li stai sentendo in lingua originale perché non vedi la recitazione dell'attore originale.

0: Lascia
1: madre,
0: stare questo, siamo d'accordo, stiamo parlando dell'effetto linguistico, no? Però tu, se vuoi sentire parlare in dizione,
2: sendo un telegiornale,
0: sono no.
2: No, non parlano in dizione in telegiornale.
0: No, no, no, è un po' che non senti telegiornale.
2: Tutti i giorni me ne sento minimo un paio, sì.
0: Non c'è proprio spesso.
2: Ah, alcuni... pensavo, Marco Pesagano ha detto che al telegiornale non parlano in dizione. No, vabbè.
0: Aspetta.
2: Non parlano in dizione.
0: Aspetta.
2: Solo
0: dici Pesagano. Perché devi deviare sempre quello?
2: No, late, Pesagano.
0: No, stai deviando, sto dicendo.
2: Non l'hai sentito i telegiornali ultimamente?
0: Se mi fai finire, in molti telegiornali ci sono un sacco di loro che fanno diversi errori sotto il profilo della comunicazione. Sì, diciamo, se, non è che sbaglia.
2: Sì o no?
0: Ma perché devi cambiare? Non è sì o no. Se non seguono le regole ligie della comunicazione al microfono o davanti
2: quindi
0: alla
2: camera. Quindi non parlano in dizione.
0: No, ci sono degli strafalcioni. Se tu vuoi sentire un prodotto dove si parla veramente bene in dizione, con tutti i crismi, è il doppiaggio, nel doppiaggio delle serie televisive.
2: Abbiamo saputo che nei telegiornali non parlano in dizione.
0: E generalizzazione. Andata a fare.
2: Ma come? Ma mo stai dicendo? Scusi, Nello.
0: Però posso dire una cosa?
2: Scusa, Nello, te tengo qua. Ma kite, mamma.
0: Posso dire una cosa?
2: Ti fanno degli strafaccioni, quindi non parlano in dizione.
0: Ti posso dire una cosa? Stefano, dal vivo non ti pensavo così antipatico. Guarda, credimi. Visto in TV sembravi più simpatico. Vabbè, andiamo avanti. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 0000100.
1: Wow, la diurna magis, un film troppo bello, un uomo da marciapiede, il lago Dustin Hoffman. Agit, ma mo vedi in lingua originale doppiata. Poi mai vista la versione che Dustin Hoffman era doppiata da Carmine Lutassista.
0: Bella, mamma, bella.
1: Bellezza.
0: Abbiamo sfiorato l'Oscar là, eh. Vai.
2: A me non interessa la lingua originale, per leggere mi perdo tanti particolari della scena eppure la recitazione. A quel punto meglio un libro che un film. Inoltre credo che il doppiatore deve essere all'altezza della recitazione dell'attore, anzi spesso è lui che ne amplifica la bravura. Massimo Perfetto dice:
0: no, questo è uno dei motivi perché non parliamo inglese in Italia, invece nel nord Europa sono abituati da piccoli a vedere i film in lingua originale e parlano più inglese, insomma.
2: Cioè anche
3: ma
2: al cinema.
3: Invece di sostituire Rosario Verde con Stefano De Martino, no, ma non era meglio che ingaggiavano a Belen? No.
4: Purtroppo
0: carina Belen, ja.
2: Le mandiamo un abbraccio, un periodo un po' complicato per lei. Pronto?
0: E mi abbracciassi pure, cioè, fanno cose. Ma ci messo sotto ospedale, salve.
2: Vedi, stalking, amico mio.
5: Pronto?
0: Pronto, sì? Salve, chi è?
5: Ciao, sono Elena.
0: Ciao Elena, ciao. Come stai?
5: Come state ragazzi?
0: Tutto no, bene, tutto bene. Ciao, ciao.
5: Mi volevo collegare a quello che avevate detto all'inizio.
0: Sì, dimmi.
5: Cioè dei ragazzi che vanno via.
0: Sì, un milione.
5: Un ragazzo di 21 anni è andato via, è andato in Germania.
0: Eccolo. Sta studiando oppure è andato a lavorare?
5: È andato a lavorare. Ah.
0: Come
5: perché
0: sta?
5: Qua veniva non sfruttato di più. No, sta benissimo.
0: Ottimo.
5: Lui dice che qua non torna più.
0: No, è che il basso che mette i piedi fuori e poi ti rendi conto.
5: Perché sì. Ha detto mamma, è proprio un altro mondo, cioè come vengono trattati, viene pagato benissimo, qua invece no, veniva solo sfruttato, quindi...
2: Il fascino della normalità è troppo bello, eh.
5: Vabbè, però a me stringe il cuore perché avendolo in Germania non è una bella cosa,
0: certo.
5: Però...
0: Lo so. Penso io ce n'ho due fuori.
5: Bene, quindi... felice... Vabbè, io perché c'ho mio papà a Milano, quindi io ho detto di andare a Milano, però lui ha detto che a Milano non ti piace.
0: Ma non è che cambia tanto.
5: Bravo, bravo, perché ci ho vissuto a Milano, quindi ti dico...
0: Pienso, mo il mio sta a Basilea, proprio nato cioè proprio non...
2: è il multiverso là.
0: È andato al comune, ma raccontate comunque, è nata cosa proprio, cioè... È rimasto sconvolto dalla gentilezza degli impiegati, mi hanno messo in imbarazzo.
5: Ho detto che qua vedi le persone in mezzo alla strada, se tu saluti ti guardano, cioè chi è questa?
0: Sì.
5: Invece là non ho mai visto nessuno, perché tutti quanti cius, cioè ciao.
0: Sì.
5: Invece qua proprio cioè ma è morto.
0: I tedeschi dicono cruscotto.
2: Non è che ci hanno il raffreddore, ciu, no.
0: Salutano, brava gente.
5: Salutano, bravo.
0: Grazie Elena, grazie.
5: Ragazzi, un bacione.
0: Ciao. Ciao,
2: è un grande
0: ciao,
2: in bocca al lupo a tuo figlio, comunque, sperando che possa solo migliorare. Allora, altre telefonate, sentiamo, chi è? Pronto?
6: Buongiorno.
2: Alle volte ritornano.
0: Chi è? Sos. Si sente buono, non si sente bene, non si sente bene.
2: Mannaggia.
0: Vabbè, 0815466873 oppure 342 00100.
4: Chissà cane, ma non dare troppe spiegazioni a questi zotici. Noi guardiamo solo il TG Vomero.
0: Giovanotto,
4: pulisci bene questo vetro e non ti piegare sulle ginocchia. Sta sto ragazzo Sinner qua che mi sta pulendo il vetro e sta facendo un lavoraccio.
2: Vabbè, giovani talenti crescono. Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito di Stefano, avete sentito cosa è uscito nel pacco della Sicilia? Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro che destineranno alla giustizia. Luigi purtroppo
0: no, ma che questo è un altro argomento che volevo toccare. Hanno trovato il tesoro, l'hanno trovato, cosa che io non ci scommetto.
2: La X indica il punto dove scavare.
0: Hanno trovato il tesoro di mo dico io. Quanti anni ha campato? A quanti anni è morto?
2: Non
0: aveva neanche 70 anni, cioè era ancora più giovane, penso che siamo sui 66-67 anni, è morto. Va bene, questa è una vita, ha fatto latitante. A quanti anni è morto?
2: Del 62 è morto nel 23.
0: Esatto, quindi non aveva neanche 70 anni. Comunque questo ha fatto una vita di latitante, sempre annascioso, non ha mai usato la cosa, ha accumulato 200 milioni di euro.
2: Per darle
0: e poi si è morto in galera.
2: 61 anni.
0: 61 anni, pensi ancora, cioè è morto giovanissimo. Ha fatto morto di zoccolo, bravo. Vabbè, cioè 61 anni, si è morto, è accumulato 200 polimica, cosa l'hanno pigliato? Ma pro di che? Aveva ragione il grande De Crescenzo, ma facite una vita in merda, ma vado. Ma facete una vitaccia, ma
2: qui a me subentra poi quella domanda curiosa a dire: ok, se 200 erano quelli a tesoro messi da parte, quanti ne hai spesi poi nella tua vita reale?
0: Cioè, capito? Se delle sei una macchina, non si poteva fare.
2: Ma ci sarà stato un momento della vita, sai, quando prima della latitanza, scusate.
0: È andato latitante giovanissimo. Non è che ha vissuto tanto.
6: Buongiorno, ragazzi, dalla da Furgone.
0: Ciao,
6: buongiorno a Marco e buongiorno al mio unico. Solo Sasame, Marco, ma la ci capite? Sta dicendo a così Rosario e a così è
0: da così è
6: contrario. Se a te diciamo a me giovanini, tu si che vale il che fa mettere paura a Sabrina Ferri, che dici?
2: Che non sono lui, assolutamente no. Allora, Alex Britti, bella questa, ragazzi. Ci schitarriamo un 7000 caffè e quasi quasi io, Nello. Lo chiamerei,
0: lo chiamerei pure io.
2: Lo chiamerei un caffettino. Fermi lì che torniamo subito. 7000.

0: Pronti per continuare? Leggiamo anche qualche messaggio, ragazzi. Sì, è proprio così. La mattina, quando arriva la fermata dell'autobus, le persone che aspettano mi dicono buongiorno. All'inizio non rispondevo, pensavo, ma chi te sap? Oggi saluto io a loro. All'inizio che sono venuto, la velocità con cui facevo cose burocratiche mi metteva a disagio. Jailson, che è un veterano, sta lì,
1: un'operazione che a Caciulis in un mese manca 20 minuti. Ci hanno fatto tutte cose loro, cioè proprio.
0: Io a Torino rimasi sconvolto.
1: Di pomeriggio, stanno aperti di pomeriggio perché loro dicono che danno un servizio al cittadino. Il cittadino dice di mattina lavora, allora loro stanno pure aperti dopo le 6, per esempio, per agevolare il cittadino. Tale qua la cara, dice,
0: fa una delega. Va bene. A me una volta a Torino rimasi sorpreso perché entrai a comprare dei biglietti dell'autobus, tipo una tabaccheria, una cosa del genere. E sai, come mio solito, nel ringraziare mi sono girato e stavo andando via, perché un po' abituato a non sentire risposte, no? Solitamente. Quindi saluto, mi giro, sto andando via. La signora da lì dietro, buona giornata a lei e grazie. Io mi congelai sotto la porta e dissi, wow.
1: Ah, purca, da Gesso mi salutano purca, quando buongiorno, buonasera.
0: Ma perché tu devi soldi a qualcuno, probabilmente.
1: Ma può darsi, eh.
0: Allora.
1: Vanno salutato quando è
0: Allora, ma forse ti salutano perché sei Stefano.
1: Un po' punto.
0: Sei Stefano per questo. Allora, ciao Stefano e Marco, posso spacchettare Francesca?
1: Certo. Spacchetta, amica mia.
0: Spacchetta pure.
1: 081 546 6873, se volete.
2: Ragazzi,
1: le linee sono libere. Sì.
2: Francesco Lanzano.
1: Ciao Alzano.
2: Ma io non lo so che state parlando, voglio sapere solo una cosa, ma Franchini ha chiamato già o no?
3: Ecco sì.
1: Sei registrato, no, pronto?
3: Buongiorno Gianni Vendemia.
1: Ti rimetto quando. Ciao Gianni.
0: Grazie caro. Questo è anche un jingle ormai, funziona. Ragazzi, ieri stavo vedendo il programma su Rai 1, ma il socio di Rosario gli sta copiando anche il modo di condurre.
1: Dai, socio, è lui. Va,
0: incredibile, ragazzi, incredibile.
1: È lui.
0: Vabbè, 081 546 6873, ci sono anche vocali, Nello? Sentiamo qualcosa, sta arrivando, ovviamente li sta preventivamente ascoltando. Mi chiamo Ciro, vivo in Piemonte, lavoro in fabbrica, guadagno 1800 euro al mese, ho moglie e due figli, mi piango Napoli a ogni canzone napoletana che sento, a ogni video che scorre sui social sulla mia città. Il vero problema sono i napoletani che non si ribellano ai datori di lavoro che sfruttano. Lavorare vuol dire avere i propri diritti come TFR, malattia, ferie pagate, permessi retribuiti. Lavorare a semmana senza diritti non è lavorare. Napoli sveglia, io avessi un lavoro anche a 1200 euro ma fissi al mese, me ne scenderei stanotte stesso. E questo è il messaggio molto sentito.
1: Ma non è solo questo, amico mio, il fatto che tenia una macchina nuova non puoi tenere in tuo garage, il fatto che l'assicurazione ha pago doppio, il fatto che devi, noi abbiamo delle micro tasse che non ci rendiamo conto attorno, no? Perché giustamente così si vive qua alla giornata. Sentiamo. Pronto?
3: Buongiorno amici, Diego Arenella, mancavo solo io.
1: Ehi, ciao Diego, ciao bello, ciao.
3: No, vorrei sapere, questo ultimo ascoltatore che ha chiamato, dove si trova? Perché io faccio ben volentieri scambio con lui, gli lascio il posto a Napoli e vado su, o vado giù. No,
1: lui sta a Torino, dice, è a Torino.
3: A Torino, ma sicuramente si vive meglio la città, a me non piace ovviamente, perché io sono innamorato della mia città, ma come si suol dire, il presepe è bello, i pastori, oddio i puntini.
1: Sì.
3: Ieri proprio vi volevo raccontare una cosa incredibile. Io e mia moglie siamo andati a fare un servizio giù a via Roma, non ci scendevamo da un po'. Mm-mm. Allora sai, dopo aver fatto questo servizio siamo entrati in un bar per prendere il classico caffè del dopo servizio e poi abbiamo visto delle zeppoline che praticamente erano lì e aspettavano di essere mangiate. A un certo punto vedo che il ragazzo che stava dietro al bancone ha messo le zeppoline nel microonde e dicevo fermo là, perché a zeppolina o era chiave oppure te la puoi mangiare perché è buona, è inutile che la riscaldi. Non si è mai visto una zeppolina riscaldata, o
1: manchi.
3: Sbaglio?
1: Non l'ho mai visto, manchi, si riscalda zeppolino, non l'ho mai visto, ma forse perché era antica. Cioè questa è la zeppolina in Matilde Serao.
0: Diciamo forse, che se la riscaldi è un po' gnagnosa, però insomma.
1: Io so, forse era sereticcio fra di due. Vabbè, ci fermiamo un attimo, caro. Ciao, allora c'è la canzone, ci sta la pubblicità, la canzone, e torniamo per l'ultima parte di Essere Non Chi Si con l'Allegri della radiofonia campana.
0: Ma che ve ne fate dell'Allegri quando avete il De Martino della radiofonia, ragazzi? Che spettacolo!

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics e Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gianni Celeste nel videoclip di The Colors. Allora, stiamo per chiudere la nostra prima ora di Yes No Kiss Kiss. Buongiorno Claudio e pizzaiolo, ho comprato il nuovo forno per le basi pizza che produco, mi fate gli auguri, Rosario?
1: Auguri, auguri.
0: Omaggialo, omaggialo. Cioè, da quello che ho capito, l'amico, da quello che ricordo, fa le pizze tipo quelle lì che poi tu te le porti a casa, te le riscaldi e te le mangi, cioè tipo le surgelate dovrebbero essere. Correggimi se sbaglio, Claudio. Buongiorno da Enzo. Marco, puoi chiedere a Stefano come sta Belen?
2: Non so Stefano.
0: Non lo sa questo ragazzo, non lo sa. Ragazzi, sono tutte chiacchiere, ho bisogno di una persona che si occupi di impianti fotovoltaici, non esperta, che abbia almeno 3 anni di esperienza, sono uno che dà tutto.
2: No, non esperti, te lo minimo 3 anni.
0: Non ho capito queste cose.
2: Vabbè, insomma, non si.
0: Ma nessuno vuole lavorare, sono 6 mesi, trovano solo. Credo che lui non trovi persone. Vabbè. Buongiorno ragazzi, vedo che state criticando Napoli, ma non è che date ragione. Ma che stiamo criticando Napoli? Che abbiamo detto?
2: Da chi ognuno capisce quello che vuoi, non. Cioè, no, beh, perché... stiamo proprio parlando di Napoli, cioè se vogliamo. Abbiamo detto che abbiamo letto il rapporto Eurespis. Un attimo, finisco un attimo.
0: Ho capito.
2: Abbiamo letto il rapporto Eurespis.
0: Il rapporto, non si sa che rapporto è, lo sai,
2: non è di sei, che dice che 1 milione di ragazzi ha lasciato in il sud, capi?
0: No, forse il fatto dell'amico di prima che ha scritto quell'altro messaggio che non vorrebbe lavorare.
2: Poi c'è il dibattito,
0: qua,
2: c'è il dibattito. C'è... Pronto?
0: Ma stai parlando male in Napoli?
2: Vai.
0: Buongiorno Stefano, sono Alessio da Qualiano, sento che state parlando di doppiaggio, mi fa un grande piacere, anche perché proprio adesso sto andando a fare le prove in sala. Ah, vedi Alessio, sta studiando per diventare doppiatore.
2: Tra 10 anni verrà sostituito dall'intelligenza artificiale, già si sta
0: Marone, chissà quanti soldi ha speso per fare sta cosa e tu lo stai stroncando.
2: E pensi che fra poco su YouTube, quando voi vi collegate con un video in inglese, con la stessa voce di quello che sta facendo il video, lo sentite parlare in italiano, già lo fate, però fra 10 anni sarà proprio, quindi immaginatevi, sentite il film di Robert De Niro con la voce di Robert De Niro, interpretato da Robert De Niro, con la voce in italiano.
0: Non lo so se mi piace come cosa.
2: E su, si vira Robert De Niro in italiano. Non ci piace, allora, no, non ci piace.
0: Sai qual è il concetto?
2: Non ti piace? No, non ho detto che non mi piace.
0: No, non ho detto questo.
2: Non ho detto questo.
0: No, non ho detto quello che hai appena detto,
2: no,
0: tu.
2: Non ti piace.
0: No, non mi piace nell'idea che è finta, c'è, capito?
2: Non è finta.
0: Sì, certo che è finta.
2: Sì, è finta.
0: Nel senso, il doppiaggio e il fatto che ci...
2: Infatti
0: è bella questa cosa, ci sono un sacco di storie, no? Sì. Di attori americani, per esempio, che poi hanno conosciuto le loro voci italiane, storiche, iconiche, eccetera, eccetera, e hanno anche costruito un buon rapporto. Però sapere, ecco, che è artificiale, per quanto possa creare un effetto eccellente, è il fatto che è passato per un non biologico, non mi sconfiffa. Infatti mi piace di più l'idea di pensare che c'è stato uno che si è messo là,
2: quindi
0: ha registrato, ha fatto il sync, bello così.
2: Quindi non ti piace.
0: È un'arte.
2: Quindi non ti piace.
0: No.
2: Oh, I don't know. Quindi ricordate.
0: Ma vedi perché non dico
2: la sincronizzazione.
0: Ti si è ammosciato il ciuffo. Io dico no e ti si è ammosciato il ciuffo.
2: Non si vede la cosa, è una grande colpa. Lui con una cagnata di te. Pronto?
0: No, io con l'intelligenza artificiale ce l'ho un po' a morte. Pronto?
2: Perché? Pronto?
0: Non mi piace. No,
3: volevo dire soltanto a Rosario che si tratta di uno studio degli Eurythmics.
2: Eurythmics! Non era Eurispes.
0: Yabba, no, che hanno detto invece.
3: Gli Eurythmics dicono che praticamente c'è un calo anche della ricerca del lavoro qui al sud, cioè praticamente sono proprio i giovani che non lo cercano
0: più. E se ne vanno a prescindere, giustamente, dice, perché perdere tempo?
3: E stanno giù a mare, dopo in spiaggia a partire da mare.
2: Vabbè.
3: Vabbè. Ragazzi, voglio bene.
2: Ciao amico mio,
0: ciao ragazzi, ciao bello. Allora, ragazzi, buongiorno. Vorrei andare da Belen che non sta bene, pare brutto. Una confezione di biscotto va bene? No, ma dove va? Resta a casa.
2: Sì, l'euro è liete. Va bene.
0: Ma tra 10 anni l'intelligenza artificiale, quando avrà sostituito gli esseri umani, quindi avrà levato anche il lavoro?
2: Ne abbiamo parlato pure l'altra volta. Non è che sostituisce. Vabbè, non voglio parlare dell'intelligenza artificiale. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Stefano, con te
2: sì. Ma per esempio nei supermercati ci sta una figura che per esempio quando fornisce la panna, no? Chi la piglia chiama l'azienda e dice ha finito la panna, ma la porto per esempio. Oppure ci sta quello che dice deve stivare le cose nel deposito, no? C'è stato Cristiano che stiva con le cose. Ci sarà l'intelligenza artificiale che farà queste cose. Dice, ma quella figura là cambierà mansione, farà altre cose.
0: Si chiamerà Steve Catruova.
2: Quando ero piccolo io andavo dal salumiere e ti misurava la. Ricordate che aveva la bilancia quella là con i pesi? Mm-hmm. No, tu non ti ricordi.
0: Certo me la ricordo.
2: Te la ricordi? Mo te ne ha a bilancio intelligente, metti la cosa coppa e quello ti riconosce che cos'è roba va. È un vantaggio, no? No.
0: Vabbè, però c'è sempre.
2: No, a me ci piace o pace, ci piace.
0: Dico, è sempre l'uomo però che fa l'azione in quel caso.
2: Che mette la cosa coppa a bilancio, come? Certo. Domani ci sarà un robot che farà questa cosa.
0: Quando tu vai a comprare dal salumiere, almeno c'è un'interazione.
2: Ah,
0: umana.
2: Quindi non sei modernista, tu sei un po' conservatore.
0: No,
2: sulle
0: su certe cose l'intelligenza artificiale la trovo.
2: Ma tu hai capito che era l'intelligenza artificiale?
0: Certo che ho capito.
2: Ho capito. Vai.
0: Ma da spiegare ma da spiegare.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il fumo di un nuovo incendio si è diffuso sulla città dopo il rogo della nave GNV ancorata al porto di Napoli avvenuto lo scorso mercoledì. La scorsa notte le fiamme hanno attaccato un'area di Poggio Reale a ridosso del centro direzionale dell'ex mercato ortofrutticolo. A fuoco è andato uno spazio abbandonato tra via Emanuele Gianturco e via Taddeo da Sessa alle spalle dei rioni Ascarelli e Luzzatti, una zona molto vicina alle abitazioni. Il fumo è stato a lungo visibile anche a chilometri di distanza. Il cattivo odore persistente è ancora nell'aria. L'episodio ha riacceso l'attenzione sulle condizioni di degrado dell'area. Da tempo i residenti denunciano la necessità di mettere in sicurezza e recuperare quella porzione dismessa del quartiere. Cambiamo argomento. Pena ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione in appello per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti a un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio, nell'area est di Napoli. Annullati 4 ergastoli, l'uomo venne assassinato mentre era in auto e stava accompagnando a scuola il nipotino di 3 anni, e secondo gli inquirenti i killer spararono malgrado sapessero che nella vettura c'era pure il bimbo. La foto dello zainetto del piccolo vicino al corpo dell'uomo divenne virale. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il clan Mazzarella d'Amico e i rivali dei Rinaldi. Partono i lavori che ridisegneranno il profilo della stazione centrale di Napoli. Ad illustrare come diventerà la porta d'ingresso est della città il governatore della Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il CEO di Grandi Stazioni Elena Sorlini col direttore tecnico architetto Susanna Bernardini. 21 milioni di euro circa l'investimento, sostenuto anche dalle Ferrovie dello Stato. In mezzo ai lavori che dovrebbero essere ultimati nel giro di circa un anno e mezzo, l'America's Cup, per cui si prevede un notevole afflusso di visitatori, in generale nello specifico migliaia e migliaia di passeggeri in più. La chiusura con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, la decisione ufficiale che lo legherà alla società per 2 anni manca ancora, ma ci siamo quasi. Questa è la scelta da parte del presidente De Laurentiis, che ufficializzerà l'arrivo del nuovo tecnico sulla panchina del Napoli al completamento dell'iter burocratico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
1: e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì 29 maggio sulla Campania con ancora anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio a garanzia di bel tempo e stabilità. Il sole è prevalente, qualche nube di passaggio è possibile ma non dà luogo a conseguenti disturbi. Il clima è caldo estivo ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono compresi tra i 29 e i 32 gradi. Anche la giornata di domani sarà di prevalente bel tempo e cieli saranno sereni tersi, con clima ancora estivo ma caldo e leggera attenuazione, temperature massime non oltre i 26-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: di Summer Funk ad aprire la seconda ora di Essere Whiskies.
1: Pumpa, pumpa, pumpa.
0: Mamma mia, mi sento caro, vedi, va. Ah, la canzone si terapeutica.
1: Si scritta palestra.
0: Ma che mi scrivo?
1: L'attività fisica. Allora, seconda ora. Caro radio e cara radio ricottara o ricottando, nel senso che a prova costume, ma che tenga, cioè, tengo la panza a nam, ma che te non porto, che te non porto. E vedete, pure io che sono un convinto cioè convinto di non andare in palestra, perché a palestra mi dava palestra a me, non mi fa una sola. Ma che fa? 8 ore fatica, cioè papà a palestra.
0: Allora, poi dopo ricordami di
1: la scienza,
0: cosa.
1: La scienza, perché sa non chi schisse è un programma di soprattutto non di intrattenimento, ma di scienza, che noi facciamo scienza, siamo tutti scienziati a chi siamo di scienza. Siamo due sanitari.
2: Scienza o scemenza?
1: Non c'è mai scienza, ho detto scienza, scemenza è nata così.
2: Ho detto scemenza. No, secondo me a volte no,
1: il detrattore del programma, chi va contro il programma, questo c'è un amico in casa,
0: ci vuole lo spirito critico, allora. Rosario, anche su se stessi, ricordalo sempre.
1: Lo spirito critico, allora un complimento può fare sul programma, fa un complimento al programma. Lascia stare, mo faccio soli.
0: Questo è un programma sincero.
1: Ma dici le stronzate, ma anche le cose. Vabbè. Allora, sentite questa. Tu che ti senti in colpa, che vi rallate che fanno le corse, che vanno in palestra,
2: pure lui sta andando
1: in palestra, roba varia.
0: Nellino c'ha un addominale.
1: Non ti mortificare, non ti mortificare. Non ti mortificare. Chi preferisce il divano alla palestra ha un DNA più evoluto. Lo dice la scienza. Vedete qua, mi fa la scarta proprio così, si su.
0: Secondo me li scrive lui.
1: No, lo dice proprio la scienza. Se per te la via della felicità passa dal divano e non dal tapirulan, dice l'articolo, congratulazioni, il tuo DNA è più evoluto della media. Lo dice la scienza. Smetti di sentirti in colpa per non aver saltato per aver saltato la palestra, stai solo obbedendo la tua biologia superiore. Superiori, chiamo biologia superiore, capì? La psicologia evoluzionista evoluzionistica, scusate, dimostra che il cervello umano è programmato per il risparmio energetico, quello che dicevi, cioè, capì? Per migliaia di anni
0: a testa proprio a scorta, cioè,
1: siamo a scorta.
0: I depositi ci stanno.
1: Per migliaia di anni sopravviveva chi sapeva conservare le calorie per i momenti di vera necessità.
0: Certo,
1: chi oggi riesce a stare fermo senza l'ansia di dover correre e assecondando un istinto di sopravvivenza perfetto, mentre chi si sfinisce di fitness sta letteralmente confermando il proprio sistema nervoso, cioè confondendo il suo proprio sistema nervoso. Con il sistema nervoso dice: ma io mi devo conservare, perché chi sta accedendo? A Rugazzo sta correndo.
0: Ma quando è grosso sto leone?
1: Io vengo leone, ma fui solo perché vengo leone, no? Perché che le amo gel, non è un leone, perché sta fuendo? Dice un sistema nervoso, capì? Gli studi sul comportamento confermano che la pigrizia intellettuale è spesso legata a una questione di intelletto più alto. Chi ha una mente molto attiva spende totalmente tante energie nei processi cognitivi, capì? Noi pensiamo. Cioè, non fatichiamo, pensiamo.
0: Quindi vi serve la panza per poter
1: Ci serve il relax fisico totale, o mi panza o mi sostanza, no? Come si dice. Vabbè. In pratica il tuo bisogno di divano è il segnale che il tuo cervello sta già facendo dei passi massimi per conto suo, capisci?
0: Questo è il motivo per cui adesso noi ci vorremmo sedere, per esempio, capito?
1: Muoversi solo quando è estremamente necessario è un segno di efficienza pura. Divano 1, palestra 0. Dice l'articolo. Come la vedete voi? Vi piace fare la palestra, andare mo che fa cavolo, 30-40 gradi a correre, cai, no? L'ho fatto un paio di volte, però, appena vedo la panchina Massetti.
0: Su una cosa sono...
1: mettete nei panchini in due bosco Massetti. Cai.
0: Sono d'accordo sul fatto della sopravvivenza, no? Che una volta nell'antichità, nella preistoria, no?
1: L'uomo è l'uomo primitivo.
0: Esatto, facevano ricarica energetica perché all'epoca non ci stava l'idea della coltivazione, dell'agricoltura, di niente. Allora, quando beccavano un albero ricco di frutti, ne facevano una scorpacciata tale proprio per avere questo carico calorico.
1: A nessuno veniva a cosa, dice vogliamo una borsa, c'è purtroppo.
0: No, non avevano la
1: magnacca.
0: No, sì.
1: Non c'è purtroppo.
0: S'abboffavano.
1: Non c'è purtroppo.
0: E lo sai che in termini.
1: Dice, ma purtroppo lo tengo il creatore rinda grotto. No, magnamma c'è il ca. O creatore può morire, non c'è purtroppo o creatore.
0: Ah no, quello mica lo lasciavano nella grotta, si spostavano il più delle volte.
1: Cocboto, creatore, dice, non mi sento bene. Il bimbo primitivo.
0: Il bimbo primitivo. Comunque, sembrerebbe che questa situazione di questa cosa della preistoria oggi spiegherebbe il motivo per cui noi di fronte al buffet perdiamo ogni dignità e raffaniamo, perché quell'immagine di abbondanza che troviamo ci fa fare questo gesto di raccogliere e portare via.
1: No.
0: L'ho letto in un libro di scienza.
1: No. Un buffet a Napoli tu fanno il 4, 5 pomeriggio e stai 10 rinda chiesa senza mangiare. E 4, quando esci chilo, ti mangi pure un pameriere.
0: È della stessa cosa.
1: E 4 giorni che tu mi fai mangiare, perché ormai i matrimoni non sono una cosa per ti divertire, ma una cosa per ti straziare, per ti accidere. Cioè, ne mangiate, accidere,
0: ma quali matrimoni sei stato?
1: Io ogni prima non mangio, perché poi vado là, cioè mangia là, invece non
0: mangiare.
1: Pronto?
3: Pronto, Rosario?
1: Scusami, dimmi, caro.
0: Voi che si può fare chiamare Stefano, lo vedi?
1: Dimmi, caro.
3: Tragico, fra una manciata di secondi.
0: No, bene, grazie, caro. In realtà tu hai detto proprio quello che era il riflesso di questa ancestrale abitudine, perché all'epoca non si mangiava tutti i giorni, no? Cioè capitavano 2-3 giorni dove loro non riuscivano a mangiare perché non riuscivano a procurarsi nulla.
1: Capito?
0: E quindi quell'idea, proprio come dici tu, che dalla mattina
1: come i pazzi però fino, sa cane,
0: sa devi ammazzare il tempo in un modo o nell'altro, devi intrattenerti. 0815466873, fateci sapere se avete il DNA più evoluto o meno evoluto, se siete più da divano o più da fitness da tutti
1: palestra.
0: I costi. Palestra, pausa pranzo e una o due partite di tennis a settimana. Se non mi sfondo mi sento un pazzo. Quando sarò morto poi mi potrò riposare, dice Amedeo. Vedi, lui
1: come ha una panza.
0: Teoricamente non dovrebbe averla.
1: Che ero più 50 anni che si fa la panza.
0: Poi, ma a me piace molto la palestra, mi piace proprio vedere tutti quelli che fanno palestra mentre io sto
1: seduto. No, mi piace vedere le signore che si allenano, ma non insomma metto là e guardo, capito? Giro per la palestra.
4: Ma quale palestra? C'è fatico Maradona, giro alle 2 e me ne esco stasera alle 11.
1: Da chi c'è
4: sto Maradona? Palestra.
1: Cosa c'è al Maradona? Non si sa. Va bene, 0815466873.
0: Rosario, che sfregio che ti hanno fatto ieri. È venuta la brancale da Enzo e Mario.
1: Non me ne parla.
0: Ma lo sfregio più grande è stata che ha parlato del microfono di Pesacane.
1: No.
0: Comunque respira la stessa aria che ha respirato lei.
1: No.
0: Aspetta, me lo sto abbracciando. Microfono ha parlato Serena Brancale. Cantami una canzone.
1: Ma che
0: cantami.
1: Piace a me, a te ti piace? Ti sempre detto che era così. Io dico che è con mio pulpo. Prima da mangiare avanti.
0: Cioè, ma che animale. Che bestia.
1: La vediamo un po' scuola, senza reterino.
0: Ma che cosa?
1: Cioè, questa è
0: violenza.
1: Ma che violenza, da mullare.
0: Questa è una cosa di una indelicatezza inaudita. Pronto?
1: Sì.
3: Buongiorno,
1: ciao Sasà.
3: Stefano, mi dici?
1: No, sono Stefano! Belen sta bene, la sta passando.
3: No, prova a baciarla, com'è?
1: No, l'ho lasciata. No. Dai che ci comprendi. Ciao bello, ciao.
0: Ragazzi, io vado a correre per evadere dalle guerre tuniche che ogni giorno succedono
1: puniche.
0: In casa tra... E lui ha scritto tunica, che ti devo dire?
1: Ma devo dicere puniche. Cioè.
0: Io leggo così come è scritto. Che ogni giorno succedono in casa tra mia moglie e i miei figli, mentre corro grido libertà!
1: Pesca.
0: Un abbraccio, Ignazio, il saltatore.
1: Però vedi, è come se tu scappassi dal leone, quindi il tuo organismo vede il pericolo, sta scappando per il pericolo.
0: Il DNA reagisce bene.
1: Okay.
4: Buongiorno, io ci ho provato ad andare in palestra. Andai, se vi hai già i pesi a casa, gli tiravi il cordallo, gli hai già i pesi a terra, gli hai già in quelle
1: maniere.
0: È un'idea. Io stamattina alle 6 in palestra e dalle 8:30 sto sul divano fino a stasera che vado al lavoro. Lui ha trovato l'equilibrio perfetto.
1: Però fai.
0: Così si fa. Rosario, ma lo sai che ieri nello studio Kiss Kiss Napoli, sì, con
1: no, ragazzi, non me lo date a me. che la mattina aveva da fare. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Io sono un discepolo di Carmine il tassista. Ah. Ho scaricato TikTok solo per lui, ma come si chiama?
1: Carmine il tassista.
5: No, Carmine il tassista.
0: Non lo seguo su TikTok, lo sai, non lo so.
1: Non lo seguo, aspetta, però mi mandai un messaggio una volta, aspetta. Te lo faccio sapere. Ciao, ciao, ciao.
0: Ma mo gli fai pure la pubblicità.
1: La pubblicità.
0: Ma mo gli fai pure diffusione, ma no,
1: pronto,
0: no, no.
1: Pronto.
6: Pronto, ragazzi, non sentite?
1: Sì, ti sento, caro. Ciao, dimmi.
6: Marco D'Acciugliano, ragazzi, avete notato una cosa? Nel preserale di Rai 1 il conduttore somiglia a Rosario Verde.
1: Non sono... Ma c'ha lui sta camisa a culli, eh.
0: No, qua due sono le cose.
1: Ma posso metterci la camisa?
0: Qua due sono le cose. O viene Stefano qua o vai tu là. Perché dobbiamo vedere un... Vi dobbiamo vedere vicini. Per avere quel senso di confusione, capito? Allora, continuate a mandare i vostri messaggi. 342-00-00-100. Ci sentiamo una canzoncina dal 2016 di Justin Bieber che si chiama Sorry. E voi resterete con noi fino alle ore 12.

0: Păi, Stefano, mă o fac un beluțu bun.
1: Mă fac un beluțu bun.
2: Tormentul unii pe sacană, tormentul. Quando ero piccolo io c'era Drive-In, che fu la prima, in verità più arbo.

0: non si può permettere il lusso di non andare nelle prime quattro. Italiano è bravissimo, ma se fosse venuto e faceva settimo Conference League, rovinava il Napoli e i conti del Napoli. Con Allegri, almeno che questo non è impazzito, ma non credo proprio, il Napoli ha tutto perché è una squadra forte per fare bene. Poi il campo ci dirà se è vero o meno. È corretto, Dario?
1: Sì, e poi ti aggiungo una cosa, che è un'occasione sia per Napoli che per Allegri, perché Allegri deve cercare di far vedere a tutto il mondo italiano, europeo, che quello che è successo al Milan è qualcosa che quasi va contro quello che lui aveva programmato, quindi questa è una rivincita per lui, e lo stesso vale per De Laurentiis, che ha la voglia di diventare europeo a tutti gli effetti e oggi sul mercato, perché diciamo una cosa, De Laurentiis non aveva in mente Allegri, l'idea di Allegri è arrivata...
0: Beh, insomma, Dario, l'anno scorso quando Conte stava andando via, prendevano...
1: Quest'anno?
0: Quest'anno De Laurentiis era riflessivo, ma per fortuna c'ha anche un direttore molto bravo, Giovanni Manna, con cui si relaziona. Manna ha già lavorato con Allegri e Manna è stato chiaro: io ho bisogno anche di esprimermi da direttore sportivo, altrimenti se non mi esprimo poi vado alla Roma. È corretto?
1: Certo, no, ma è correttissimo, penso che abbia fatto una cosa buona. Io credo che il Napoli abbia ragionato tra Manna e il presidente: prendiamo subito Allegri prima che vada da un'altra parte.
0: Bravissimo, hai fatto una grande lettura. A me dispiace per l'italiano, ci mancherebbe, però poi magari
1: l'italiano piace tantissimo, magari
0: anche
1: va
0: a me.
1: Non lo so,
0: magari va al Milan,
1: non lo so,
0: magari diventa però... commissario tecnico nazionale, certo ha rescisso col Bologna
1: perché qualcosa sotto ha per forza.
0: Ma stai scherzando, Darione? Grazie di cuore, ti lasceremo un po' in pace, visto anche tu vai al mondiale, vai in America?
1: Allora, faccio i mondiali, non vado in America, però farò i mondiali, studi e telecronache tutte.
0: E noi ti seguiamo. Ciao. E noi ti seguiamo su DAZN, che ha l'esclusiva di tutte le partite dei mondiali. Grazie, Dario.
1: Un abbraccio, ciao Walter.
0: E al momento, attenzione, è un po' subdola la frase che vi dico, Attenzione a quello che sto per dirvi. Al momento sono 5 calciatori che vanno al mondiale del Napoli, anzi 6. No, beh, 6 perché ci vanno a Langa. Quindi il Napoli ha 6 giocatori al mondiale, Noah Lang e Oliveira, i 2 scozzesi McTominay e Gilmour, i 2 calciatori della nazionale belga e Garcia, Lukaku e De Bruyne. Quindi al momento il Napoli al momento ne esprime 6. Poi però vi dico che al termine del mondiale potrebbero sempre essere 6 senza Lukaku. Quindi ne arriverebbe un altro che fa il mondiale. Ma la vera notizia è che nella testa di Manna i calciatori potrebbero essere 7 quelli che faranno al mondiale. Grazie, a tra poco pubblicità.
2: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
3: All'ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 3

0: 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio. Allora, per dimostrarvi che non è che costruiamo le puntate per tirare la volata uno a un altro, noi esprimiamo espressioni anche diverse. Zazzaroni è un allegriano convinto, avete ascoltato Riccardo Trevisani, che invece non è proprio, diciamo, il più grande estimatore di Massimiliano Allegri. E spesso mi dite che io critico De Laurentiis e l'onestà intellettuale, che io sto facendo i complimenti a De Laurentiis e a Manna, perché io non ho nulla contro l'italiano, anzi lo stimo molto, anzi è bravissimo. Però visto che Napoli è una piazza un po' esigente, un po', devo dire, ambiente non facile, ragazzi, non è facile per me che faccio il giornalista, figuratevi per l'allenatore del Napoli, che fino a ieri l'altro è stato Conte, che per me rimane il più grande di tutti, eppure ha avuto difficoltà. Allora dico, forse per una piazza così esigente vuole vincere. Forse per una piazza così complicata, l'ambiente Napoli ha una sola squadra, tutte le attenzioni lì. E era il caso di sì proporre un allenatore dal calcio bello, ma che magari fin qui in carriera, oltre alla Coppa Italia ancora, perché vincerà molto italiano, però magari non è abituato a queste pressioni, perché abbiamo detto, quando è arrivato Beukema Napoli non è Bologna, quando è arrivato Lucca Udine non è Napoli. Allora io dico, perché faccio i complimenti? Innanzitutto perché De Laurentiis e Manna hanno avuto una visione univoca, hanno voluto prendere, hanno scelto Allegri, hanno scelto uno esperto, hanno scelto uno vincente, hanno scelto uno bravissimo, che per giunta ha avuto problemi quando? Quando gli è mancata la società. Con Berlusconi, grande Milan, ha vinto. Con la Juventus, grande Juve organizzata Agnelli Marotta, in simbiosi, ha vinto. Quando ha trovato Polveriere, alla Juve prima Yelkan, Giuntoli, Bordellini qua, Bordellini là, al Milan quest'anno di tutto di più, ha avuto problemi. A Napoli no, trova una società solida, cazzuta, univoca, lasciamolo lavorare, poi il campo ci dirà, perché è così che si fa, vero? Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti. È una foto molto molto realistica la tua. Io ci aggiungerei un altro pizzico di ottimismo e di speranza.
0: Prego.
1: È la grande reazione, la voglia di reazione, di riscatto da parte di Allegri dopo questa stagione balorda.
0: Posso aggiungere anche un'altra cosa? Io poi valuto molto l'organico. La classifica mi racconta che il Napoli di oggi, me lo dice la classifica, è più forte della Juve Europa League, è più forte del Milan Europa League. E siccome secondo me Allegri non è proprio lo scemo, guardate che Allegri è un grande allenatore, ragazzi, e allora io dico, la classifica ci racconta che il Napoli è più forte di queste due piazze e che ha i soldi in cassa per fare un mercato diverso, perché loro i soldi della Champions non ce li hanno e quindi loro si devono riorganizzare. Il Napoli ha un direttore, terzo anno. Il Napoli si è potuto muovere per tempo, perché dai, anche i bambini avevano capito che Conte lo portava in Champions, perché tanto Conte o fa primo o fa secondo. E la Juve invece, sì, c'ha Spalletti, ma che situazione ha con Comogli? Il Milan non c'ha più un dirigente che non sia uno Ibrahimovic, che secondo me è il male del Milan, è la causa di tutti i mali. Non c'ha un allenatore, non si capisce chi vuole rimanere post Allegri e chi no. Gianluca, a Napoli, cioè, per dirti, no? Leao, io lo trovo fortissimo, ma tra un Leao svogliato e un Alisson eccitato dall'idea Napoli, io mi piglio 100 volte Alisson.
1: Sì, ma non, Leao non ci pensa, pensa Allegri che quest'anno con Leao sarà andato al manicomio, cioè sarà impazzito. Le potenzialità tecniche di Leao sono state sempre indiscusse, ma questo ragazzo non riesce a esplodere. Adesso lo vedremo ai mondiali con il Portogallo. No, ti dicevo, oltre questa voglia di riscatto, quello che hai detto tu, la rosa qualitativamente importante, sì, è vero, il vantaggio, il bonus Champions del Napoli dal punto di vista di mercato è un bonus che hai dovuto sprecare immediatamente, perché sai, Napoli era ed è costretto a fare degli obblighi di riscatto che praticamente esauriscono in un amen l'introito della Champions su Højlund, su Giovane, su Alisson Santos. Ci dispiace, probabilmente dovranno sacrificare Elmas, e quindi sotto questo aspetto, insomma, mi sembra che Napoli abbia già dovuto sprecare delle risorse. Manna ha iniziato bene, ha voluto fortemente convincere all'unisono, come dicevi tu, De Laurentiis
0: e Chiavelli, bravi Chiavelli, De Laurentiis e Manna, bravi.
1: Non dimentichiamo che il bonus Allegri nasce ovviamente anche da De Laurentiis nel racconto storico.
0: Domenica Allegri, aspettiamo i risultati.
1: Non solo, fate un passo indietro di un anno.
0: Sì.
1: Allegri, Max Allegri, allenatore del Napoli, se Conte va via l'anno scorso. De Bruyne arriva a Napoli su placet di Allegri l'anno scorso, quando Allegri aveva già trovato un accordo.
0: Allegri voleva anche Højlund e Lucca al Milan. Detto questo, però, io non mi voglio arrabbiare perché venerdì, tra poco parte il weekend, però voglio rispondere a Gennaro, un nostro ascoltatore. La Juventus con Agnelli e Marotta, però hai dimenticato un'altra cosa, avevano in organico anche la FIGC e Rizzoli. E chi è che non vinceva? Scrive Gennaro. Senti Gennaro, posso dirti che questo vittimismo non mi piace? Non mi piace perché? Perché il Napoli, che non aveva Agnelli, Marotta, la FIGC e Rizzoli designatore, ha vinto con Spalletti e ha vinto con Conte. Quando sei il più forte vinci. Tra l'altro, quella Juve a cui fai cenno e sostieni che ha vinto tutti questi scudetti consecutivi, 3 con Conte, 5 con Allegri, solo perché oltre a Marotta c'era la FIGC e gli arbitri, in campo europeo, dove ti assicuro non ci sono né la FIGC ma c'è l'UEFA e neanche gli arbitri, ha fatto 2 finali di Champions. Quando una squadra è forte, tant'è vero che a me è piaciuto molto Conte, qualcuno non era d'accordo, quando ha detto no, non è giusto dire con gli infortuni avrei vinto. Ha vinto l'Inter con 15 punti perché l'Inter è più forte. L'anno scorso è stato più bravo il Napoli, quando c'è stato Spalletti è stato più bravo il Napoli, quando il Napoli ha fallito con Garcia c'è stato Inzaghi, è stato più bravo l'Inter. Quindi a me il vittimismo, devo dire la verità, io lo combatterò fortemente. C'è questo vittimismo agli arbitri e basta ragazzi, e che palle. L'anno scorso c'erano gli arbitri, però alla fine gli arbitri hanno dato il rigore alla Lazio con Pedro all'ultimo istante, il Napoli ha vinto lo scudetto. Basta parlare di arbitri, basta, vince quello più bravo. E per me il Napoli ha preso un signor allenatore. Avanti, siamo un po' più seri, forza. Grazie Gianluca, buona giornata, buon weekend.
1: Ciao ragazzi, a lunedì.
0: A lunedì vorrei non arrabbiarmi e non mi arrabbio perché c'è il weekend alle porte. Lo ha vissuto nei 5 anni alla Juve, 5 scudetti di seguito, 2 finali di Champions, Supercoppa, Coppa Italia, perché è un allenatore vincente. Guido Vaciago, direttore, buon pomeriggio.
2: 8 anni, ti correggo perché ci sono stati.
0: Sì, cioè sei stato anche l'Allegri bis.
2: Quindi sì, lo conosco molto bene.
0: Che allenatore ha preso il Napoli?
2: Secondo me la cosa che incuriosisce di più è il fatto che lo prende dopo Antonio Conte, ed è esattamente quel passaggio che fece la Juve nel 2014, nell'estate del 2014. E Allegri fu l'allenatore perfetto per mettere in qualche modo a frutto il lavoro di Conte, liberando dallo stress che Conte portava alla squadra.
0: Guido, scusami, solo una cosa, perché mi ha scritto l'ascoltatore, è giusto, devo una rettifica. Io avevo letto sbagliando, avendo in organico la FIGC e anche Rizzoli. Lui invece mi scrive, guarda che non ho scritto così, ho detto avevano Agnelli, Marotta, un grande organico, poi la FIGC e poi Rizzoli, quindi era un grande organico, non in organico, e infatti le squadre più forti vincono sempre. A me non piace il vittimismo. Senti Guido, io ti dico un mio pensiero, poi ti lascio parlare, giuro mi taccio, non ti interrompo più. Allegri, a mio avviso, vince alla Juventus perché trova una società fortissima con un unico intento, tra Agnelli, Marotta, poi quando torna però trova una società spaccata, e la stessa cosa gli è successo quest'anno al Milan. Quando non hai una società forte, dove regna il caos, vedi la Juve di quest'anno, degli ultimi anni, vedi il Milan di quest'anno, degli ultimi anni, non c'è Allegri che tenga. Il Napoli non c'ha tutte queste bufere interne, al Napoli è tutto chiaro, De Laurentiis, Chiavelli, Manna, allenatore, Allegri.
2: Hai ragione, secondo me quella è una chiave importante per capire e per prevedere un successo di Allegri, perché Allegri non è un allenatore totalizzante come può essere Conte, che in qualche modo fa anche quasi la dirigenza ogni tanto, o comunque vuole avere voce in capitolo, vuole governare la società a tutti i livelli. Allegri è uno che si appoggia alla società, che conosce il suo ruolo e che è un allenatore che si autoproclama con orgoglio aziendalista. Quindi da questo punto di vista il tuo scenario è perfetto. Io credo che la chiave di questa scelta stia tutta nella voglia di Allegri. Io ho visto all'inizio della stagione che è appena terminata, insomma, della stagione finita ora, ho visto un Allegri molto carico, davvero molto carico. La sfida con il Milan, l'idea di provare a rilanciare una carriera che si era interrotta in maniera un po' brusca e con molte polemiche alla Juve, nonostante poi si fosse conclusa con la vittoria di una Coppa Italia. E però poi l'ho visto un po' perdere questo entusiasmo nel corso della stagione. È vero che era in una società dove abbiamo visto, e lo stiamo scoprendo,
0: e li hanno mandati via tutti, quindi
2: un pezzo per volta era un caos che forse non neanche ci immaginiamo da fuori, quindi posso capire che abbia perso quell'entusiasmo. Però io credo che Allegri sia un allenatore dalle capacità indiscutibili. Chi discute Allegri, secondo me, non lo so. Perché per me la questione estetica non esiste nel calcio. Il calcio è uno sport, quindi conta l'efficacia. Quindi è un allenatore che ha dimostrato di essere strepitoso da quel punto di vista. Io ho soltanto un dubbio, ma me lo toglierà Allegri medesimo. Allegri ha ancora l'energia e la voglia di voler dimostrare qualcosa? È arrivato a un punto in cui quella grinta, quella smania che io vedo negli allenatori più giovani, lui l'ha un po' persa? E questa è l'unica domanda che mi pongo, perché secondo me è l'unico limite che può frenare Allegri, altrimenti è un allenatore strepitoso. So che a molti non piace, è un allenatore che certamente non fa un gioco che riempie gli occhi o che crea quel tipo di entusiasmo che va di moda adesso. Però io ho visto anche, con i giocatori giusti a disposizione, ho visto anche certe sue Juventus giocare in maniera strepitosa. La Juventus che perde la finale di Cardiff contro il Real Madrid dei fenomeni, arriva a quella finale giocando una serie di partite che io invito ad andare a rivedere. Monaco,
0: le ricordo benissimo, Mandzukic strepitoso.
2: Se uno va a vedersi gli highlights, se un napoletano oggi vuole riempirsi gli occhi con quello che Allegri è in grado di fare, vada a vedersi gli highlights di Monaco-Juventus del 2017, con il gol, con la doppietta di Higuain allo stadio Louis II di Monte Carlo. Devo dire la verità, vede qualcosa che altro che il pullman davanti alla porta. Poi è ovvio, è un allenatore molto pratico. Quando la qualità diventa inferiore, lui poi cerca di come dire, arrivare al risultato cercando magari di prendere meno gol e di lavorare soprattutto sulla fase difensiva. A me la rosa del Napoli pare adatta a lui. Io credo che ci siano un paio di giocatori che lui valorizzerà molto. Io credo che un giocatore come McTominay, per esempio, con Allegri potrà sviluppare ancora di più le sue qualità. Guardate cosa vi dico, non che non le abbia mostrate in questi
0: anni, insomma, con Conte,
2: ma... esatto. però guardate potenzialmente, perché poi ci sono dei giocatori che sono esplosi. Cioè, io penso a Conte, che aveva dei giocatori a centrocampo strepitosi, perché aveva un centrocampo con Pirlo, Vidal e Pogba, e tutti e tre poi con Allegri nel 2015 hanno fatto un passettino in avanti. Cioè, Pogba con Allegri è stato forse il miglior Pogba di sempre. E quindi ecco perché dico, è un allenatore che in questo momento, secondo me, è una scelta giusta, una scelta sicuramente di non è una scommessa, ecco, con quell'unico dubbio che però è un dubbio che magari verrà fugato subito, e di capire se Allegri ha ancora quella voglia, quella smania. Io vedo una nuova generazione di allenatori che, indipendentemente dal fatto che siano di moda o meno, hanno qualcosa in più come entusiasmo, come voglia di lavorare, come approccio, perché sono più moderni, hanno tecniche più moderne. Ora non vuol dire che quelle sono migliori, però che in questo momento vedo quell'energia che magari può mancare allenatori che sono in giro da 20 anni. Quindi
0: questo poi ce lo dirà il campo.
2: Vedo un piccolo ricambio generazionale. Abbiamo visto Chivu che ha vinto con l'Inter, la squadra più forte, per carità, però intanto un giovane allenatore. Ma ho visto questa al Parma che si è salvato molto bene, abbiamo visto Fabregas, visto una serie di allenatori che sono andati avanti. Poi io ho visto anche, e l'ho visto qua da vicino a Torino, Spalletti, che ne ha 68 di anni e che è in giro da un sacco di tempo, comunque fare un ottimo lavoro. Nonostante però, vedi, alla fine non è arrivato in Champions, ecco. Io non so se siamo di fronte a un ricambio generazionale, che ripeto, perché io non voglio invischiarmi in quel maledetto discorso tra giochisti e
0: risultatisti,
2: esatto, perché proprio non mi piace. Io qua vedo proprio un discorso diverso, non lo vedo di stile di gioco, lo vedo come energia di giovani allenatori che portano qualche idea diversa, un approccio più fresco. Ecco, forse siamo di fronte a un momento di transizione tra una generazione che passa e una generazione che arriva, però di transizione. Quindi quando è di transizione un vecchio marpione può ancora farcela, quindi io non
0: scommetto. Aspettiamo il giudice supremo, il campo, aspettiamo il giudice supremo.
2: Esatto, però comunque il Napoli favorito per lo scudetto l'anno prossimo, tra i favoriti, con Allegri in panchina, secondo me va messo.
0: Io non faccio fatica a dirlo, con Allegri in panchina tratterranno la stragrande maggioranza dell'organico, lo puntelleranno e il Napoli punterà a vincere nell'anno del centenario. Grazie a Guido Vaciago. Ciao Guido.
2: Grazie a te. Ciao ciao.
0: Ho parlato di vincere perché in questo momento, se c'è una città vincente, si chiama Napoli. Napoli è in cima a tutte le classifiche di turismo, Napoli è attrattiva pazzesca, Napoli è scenario degli spot dei più grandi brand mondiali, Napoli è la città con più appeal in tutti i grandi brand, Napoli è la città che si appresta a vivere la Coppa America del 27 e nel 26, il 1 agosto, partirà il centenario. Napoli è un brand vincente. Il Napoli è un brand vincente. De Laurentiis è un vincente. Non poteva che scegliere un allenatore vincente. Poi tutto il resto ce lo dirà il campo. Io approvo la scelta. Approvo la scelta. La conferma della scelta è che Napoli è vincente e De Laurentiis ha preso un vincente. A chi ama il bel calcio, speriamo ce lo faccia vedere Allegri. Metterà tutti d'accordo. Per il resto lo vedremo. Grazie, vi auguro buon weekend e ricordate, italiano, Allegri, grosso, il bene primario, è il Napoli, non è l'allenatore. Ciao, buon weekend.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali della puntata odierna di Radio Gol. Subito dopo di noi le ultime notizie con Lucio Pengo e poi Enzo e Mario con il pomeriggio di Kiss Kiss alle 18, un imperdibile filo diretto, il 4-4-2 con Paolo Del Genio, immagino già sarete scatenati, e poi due ore del calcio della sera con Marcello Calvano. Grazie al nostro Simone Zagaria in regia, a Ciro Froio, a Fabio e Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video. Radio Gol termina qui, ma come sempre noi vi lasciamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sono un uomo che da 14 anni è entrato nel calcio e sono più, ho qualche anno in più dei 60, quindi sono oltre 50 anni che a vario livello sono sempre stato nel calcio e non ne sono mai uscito, a parte da qualche anno, ma lo seguo sempre con interesse e attenzione. Quindi criticare un uomo come è un allenatore come Allegri è un delitto, non so come definirlo, è un'assurdità che è incomprensibile. Ora, detto che nel calcio, insomma, ti può piacere una persona come gioca, la sua squadra, come non gioca, ma non tener conto di quello che uno ha fatto e ha ottenuto, dei comportamenti che ha sempre avuto, la signorilità con cui la fermezza con cui ha gestito situazioni di estrema difficoltà dove tanti altri magari si erano tirati indietro e invece lui poi ha ottenuto comunque brillanti risultati. Io credo che se uno non badi anche a queste cose vuol dire che o è disattento o è prevenzione sciocca che non ha senso. Poi c'è un altro aspetto, c'è un uomo come De Laurentiis che credo, a parte un errore dell'anno post scudetto, abbia sempre dimostrato prima e dopo di avere lungimiranza e di avere una logica. Questo è quello che è accaduto anche quando
3: è arrivato Conte.
2: Quando è arrivato Ancelotti.
4: Lascerò parlare il campo, perché chiaramente fare delle critiche preventive non ha, cioè, ognuno la vede a modo suo, perché siamo ormai diventati tutti giornalisti, tifosi, persone che non hanno niente a che vedere con il calcio, sono diventate tutte espertissime. Poi sai benissimo che le cose cambiano e quando le cose cambiano cambiano quelli che sono i punti di vista. Hai ricordato proprio, io ero ospite a Italia 1 Sport alle 13, no?
3: Sì.
4: Si era saputo ed era collegato con noi Vittorio Reggia, allora direttore di Tutto Sport, per cui l'addio di Conte era del giorno prima. Nella mattinata si seppe dell'ingaggio di Allegri, che l'anno precedente era stato al Milan, no? E io mi ricordo che dissi a Doreggia: siete stati, voi di Tutto Sport, nel senso la torinesità, no? Sfortunati a perdere un grande allenatore, ma avete la fortuna di trovarne subito uno libero che lo possa sostituire degnamente, perché Allegri aveva vinto uno scudetto del Milan. Ora è chiaro che siamo nel 2026, sono passati 12 anni, Allegri è incappato in un paio di esoneri, l'espressione di gioco del Milan di quest'ultima parte della stagione non è sicuramente tale per autorizzare voli pindarici, però evidentemente se De Laurentiis ha puntato su di lui ha puntato per un motivo, a prescindere, no, da quel corso e ricorso storico che ho proposto poco fa, ma perché Allegri ha una grande qualità, quella di gestire le squadre forti e i giocatori forti, e a mio giudizio il Napoli è una squadra forte, per cui non dovrà inventarsi alchimie, strategie di gioco che avrebbe magari voluto attuare Italiano o qualsiasi altro allenatore, o come vorrebbero fare al Milan, no, in questo momento. Qui ci vuole una persona che abbia la coscienza di capire e di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche di una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato, quest'anno è arrivata seconda, per cui ha un potenziale enorme che è stato ovviamente inaridito in quest'ultimo campionato dai tanti infortuni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca. 6 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga dalla Spagna all'Italia. 4 gli indagati finiti in carcere, 2 domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari. Secondo gli investigatori, lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato anche nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, nuovo incendio nella città di Napoli dopo il rogo che nei giorni scorsi ha interessato la nave GNV ancorata al porto. Nella notte le fiamme hanno colpito un'area di Poggio Reale a ridosso del centro direzionale dell'ex mercato ortofrutticolo. A bruciare è stato uno spazio abbandonato tra via Vittorio Gianturco e via Taddeo De Sessa, alle spalle dei rioni Ascarelli e Luzzatti. Il fumo nero è stato visibile anche a chilometri di distanza e nella zona permane ancora un forte odore acre. Cambiamo argomento. 6 chioschi hanno aperto ufficialmente questa mattina nell'area nord di Piazza Garibaldi nell'ambito del progetto Bella Piazza. All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e la coordinatrice del progetto Elena De Filippo della cooperativa sociale Dedalus. L'iniziativa punta alla riqualificazione urbana e sociale di una delle aree più frequentate della città. A Caivano abbiamo restituito operatività all'amministrazione comunale e coinvolto le nuove generazioni in un percorso concreto di rinascita della città. Lo ha dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo all'evento conclusivo del progetto La scuola è il futuro, che verrà promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme al Movimento Italiano Genitori. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte. Il tecnico toscano, reduce dall'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare in azzurro dopo un passato da calciatore, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, benvenuti. Venerdì 29 maggio 2026. Buon pomeriggio da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Io ho un dubbio, ma ve lo dichiarerò dopo.
1: Quale?
0: È un dubbio serio.
1: Aia.
0: Molto serio. Nel frattempo, però, continuiamo con i convenevoli.
1: Sì.
0: Salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure che ci seguono sul sito, attraverso l'app, sui nostri social. Andate a mettere like, segui a tutti i post, anche
1: c'è
0: sui vari social.
1: C'è un cane sotto di noi.
0: Ma è un c'è un bassotto, io ho un bassotto. Perché c'è un bassotto sullo schermo? Che tra l'altro potrebbe essere il mio, identico.
1: Probabilmente.
0: È identico,
1: c'è
0: al mio cane.
1: Tuo cane.
0: Sì, perché sentivo un po' la mancanza. Fra poco vi esprimo il mio clamoroso dubbio.
1: Anche questo è questo programma.
0: Sì.
1: Anarchia totale,
0: sì,
1: molto.

0: Venerdì 29 maggio 2026, oggi è una data in cui ci sono diversi compleanni che riguardano persone che conosco, quindi dopo devo ricordarmi di fare gli auguri, non so a chi, però mi ricordo che il 29 maggio.
1: Auguri a tutti coloro che sono nati il 29 maggio.
0: Allora, mi sa, non vorrei sbagliarmi, c'è una mia ex compagna del liceo.
1: Ah, pensavo ex.
0: No. E poi, di questo sono certo, è il mio compare di Cresi, ma nonché mio cugino.
1: Non sa una mazza.
0: No, non è che non so, ho detto questo lo so, però mi sa che ce n'è qualcun altro, perché è una data che ha diversi compleanni.
1: Una pippa con lo stato.
0: Allora, qualcuno comincia a scriverci: Mario, sei ancora in tempo. Io domani vado alle Isole Tremiti, vieni con me, là nessuno ti troverà. Mangiamo una bella insalata di riso, una frittata di maccheroni sulla spiaggia, porto pure i racchettoni e la canna da pesca.
1: È un programmino interessante, però lì fa freddo, no?
0: È a me 88 di.
1: Lì fa freddo. Tremiti.
0: Perché. Tutto tremolante. Magari lo vedi che è lui
1: fa caldo
0: che fa lo scemario. Mario tra due giorni si sposa. Io devo però esprimere il mio dubbio prima di andare
1: ancora
0: nel vivo.
1: Sì. Non era quello.
0: Allora, cari amici, rispondetemi al 342 00 00 100. Ma perché se parliamo di supereroi, perché se l'uomo ragno si chiama Spider-Man, poi quell'altro si chiama Iron Man, quell'altro ancora si chiama Aquaman, Superman, perché l'uomo pipistrello si chiama Batman?
1: È un errore di traduzione.
0: Cioè, Spider-Man,
1: te lo
0: Superman,
1: dico io il dubbio, te lo dico io, bastava
0: Iron
1: chiederlo
0: Man,
1: a me.
0: Perché Batman
1: è un errore di traduzione dell'epoca e che ci siamo portati fino ad oggi. Fine, basta, andiamo avanti.
0: Ah, cioè una cosa che in passato è stata sbagliata ed è rimasta, perché se non era Batman.
1: Esatto. Grazie di tutto. Andiamo avanti. In Spagna, vogliamo in Spagna, saluta.
0: Hola muchachos, amigo.
1: Poi dice che suda, vedi?
0: Io sudo perché Simone Zagaria ha messo l'aria che non c'è.
1: In Spagna c'è chi ha trasformato uno dei momenti più temuti della vita adulta in un vero modello di business.
0: Ci dobbiamo pensare anche noi, o meglio, stai attento tu per dopodomani.
1: Non la paura di essere lasciati, ma quella di non riuscire a dire no e ritrovarsi sposati contro voglia. Ernesto ha trovato la soluzione.
0: Salutiamo Ernesto che ci segue tutti i giorni.
1: È un po' drastica, però l'ha trovata per chi si sente intrappolato. Il suo nome è diventato virale dopo un'intervista in un programma televisivo e poi ovviamente anche sui social. Da lì, insomma, la storia dell'uomo che si fa pagare per interrompere matrimoni.
0: Cioè lui arriva là e dice: "Esto matrimonio non se ha da fare".
1: Il lavoro di Ernesto è semplice solo in apparenza. Si presenta alla cerimonia nel momento più solenne e mette in scena una fuga d'amore improvvisata.
0: Adoro.
1: Offrendo allo sposo, oppure alla sposa, chiaramente, una via d'uscita spettacolare davanti a parenti e invitati.
0: Sì.
1: Cioè fa anche la cosa teatrale.
0: Sì. Vedi, ti è arrivato un messaggio. È Ernesto, vuole sapere a che ora si deve presentare domenica.
1: Lui stesso descrive così la sua missione. Se hai dubbi, se non vuoi sposarti o non sai come tirarti indietro, puoi contare su Ernesto.
0: Che però è stato poco fantasioso, non come Emilio che ci ha mandato il suo slogan: Ernesto il guastafesto.
1: Vedi?
0: Vedi perché manca di spinta.
1: Lista d'attesa lunghissima comunque.
0: Pensa tu.
1: Domanda è alta, segno che il problema non è così raro come si potrebbe pensare. Il costo per scappare dall'altare parte da una tariffa base di 500 euro. Ma neanche così inaccessibile, visti i prezzi dei matrimoni.
0: No, ma visto anche il fatto che se una persona non riesce a dire di no e quindi non riesce a separarsi e non ha il coraggio, 500 euro sono ben spesi.
1: Attenzione, e chiudo. Qui vanno aggiunte le spese del viaggio, chiaramente, la retribuzione, ma il prezzo può salire rapidamente in caso di, per esempio, quando la situazione degenera. Se subisce degli schiaffi sono 50 euro a schiaffo.
0: Ammazza, va bene, allora lui si fa schiaffeggiare di proposito.
1: Ci sono dei prezzari, poi uno deve vedere un calcio vale di più e cose là.
0: Però se io Ernesto, se so che ogni schiaffo
1: mi faccio malmenare,
0: mi porta 50 euro, non è che mi faccio proprio malmenare,
1: ma
0: però
1: poco ci manca.
0: Quei 3-4 schiaffoni per arrotondare li prendo, no?
1: Amici, ne abbiamo parlato nel corso di questo inizio di settimana.
0: Sì, perché
1: qualcuno di voi ha suscitato la questione.
0: Esatto.
1: Ma che giorno è domenica per sposarsi? Riferito al mio.
0: Esatto. E io ho, non tanto tu, ma io ho proprio preso di petto la situazione. Ho detto, perché quale sarebbe sto giorno per sposarsi? Domenica è perfetto per tutti, secondo me.
1: Ma lo chiediamo a voi, amici. C'è? E se c'è, qual è il giorno della settimana più adatto per sposarsi per voi? Magari ci raccontate anche in base alle vostre esperienze personali, se ne avete, chiaramente.
0: E diteci pure se ci sono dei giorni in cui secondo voi è proprio vietato invece sposarsi.
1: Tassativo che non ci si deve sposare?
0: Beh, io sono d'accordo con quello che hai fatto tu. Cioè, per me domenica è un giorno comodo per tutti, perché la maggior parte delle persone riesce anche a liberarsi per venire.
1: Io ho approfittato anche per chi deve venire da lontano, per il ponte, che qualcuno sia riuscito a prendere ferie.
0: Sì, no, ma secondo me va benissimo, io sono favorevolissimo.
1: Diteci la vostra, c'è? E se c'è, qual è il giorno della settimana più adatto per convolare a nozze? 342 00 00 100 con relative spiegazioni.
0: Vai, Kesha. Wake up.

0: quella è Swifter.
1: Vabbè, è il venerdì, amici. Il venerdì è anche per noi, cioè sì. I neuroni non connettono più.
0: Poi fa caldo.
1: Fa caldo, ci sono.
0: Fa molto
1: date.
0: Caldo. Non date. Solo fuori, fa caldo pure qua. Ma poi questa camicia me la tolgo.
1: Non lo fare, non lo fare, amici. C'è stata una provocazione nata da voi a inizio settimana e quindi l'abbiamo presa e riportata alla fine di questa.
0: Esatto.
1: Vogliamo sapere da voi se c'è un giorno della settimana più adatto per sposarsi, per convolare a nozze. È adatto perché? Oppure se c'è magari quel giorno che per voi è bollino nero.
0: È off.
1: Quel giorno assolutamente no. E anche in quel caso vogliamo sapere perché.
0: Esatto, dai, ascoltiamo qualcosa.
2: Ciao ragazzi, allora innanzitutto auguri per il matrimonio.
1: Grazie.
2: Tante tante felicitazioni.
1: Grazie.
2: Volessimo pure di confetto comunque. Sono una domanda di servizio.
1: Prego.
2: Ma dal 1° giugno chiuderà la trasmissione? Questa è l'ultima volta che ci sentiamo quest'anno?
1: Perché?
2: Sì. Un abbraccione da Buono, ciao ragazzi.
0: Ma perché questa domanda?
1: Ma è una volontà, la tua.
0: Perché saremo cotti dopo il matrimonio?
1: No, assolutamente no. Il 1° giugno saremo regolarmente in onda, così come il 2 non saremo regolarmente in onda.
0: Esatto, l'unica cosa è che il 2, essendo festa, non siamo in onda, però.
1: E il 3 siamo in onda, cioè.
0: Continua tutto come sempre, non vi preoccupate.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Di Venere e di Marte non si sposa e non si parte.
1: E ok, quindi ok.
3: E vai la domenica o meglio ancora il sabato, così chi viene al matrimonio la domenica si può riposare.
1: Difatti,
0: okay.
1: Penso che funzioni per tutto così, ma io sulla mia pelle ho provato

0: Ma che? No, no, noi veniamo, a parte che
1: lo ribadiamo, magari qualcuno si è messo in contatto con noi solo adesso.
0: Vai, dillo.
1: Noi lunedì torneremo regolarmente qui. Saremo più ubriachi del solito, ma torneremo qui. Poi martedì, in quanto festa nazionale, non ci saremo. Martedì e mercoledì riprenderemo poi normalmente.
0: In viaggio di nozze il collega va a agosto, quando siamo fermi con la programmazione.
1: Tranquilli, ma continuate con
0: però se
1: i
0: dice,
1: vostri brevetti.
0: Se dice venerdivertimento, è unito, non è venerdì divertimento. Venerdivertimento.
1: Avete brevettato, non lo sapete, ma avete brevettato un lassativo. Vogliamo sapere però quale sarebbe il nome perfetto per il vostro lassativo. Potete anche fare lo spot 342 00 0010.

Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, mentre siamo nel pieno del venerdì divertimento.
1: Eh sì, da Rolling Stones a Rolling
0: Stones. È un attimo, e quelli siamo noi, e soprattutto l'argomento di oggi, perché vi stiamo chiedendo di dirci il nome del lassativo brevettato da voi. Ce ne sono tantissimi di messaggi inutili,
1: anche scritti, magari dopo indaghiamo dopo anche sugli iscritti. Vuoi cominciare con uno scritto, così tanto per
0: Che non so cosa cosa tutti, può uscire.
1: Sono tutti i nomi di lassativi, quindi tu puoi leggere tutto, non ti preoccupare.
0: Sbloccax.
1: Come?
0: Massimo ha scritto Sbloccax. Oppure Liberax. Tutti con la X a lui piacciono.
1: La X fa medicinale, effettivamente, sì, dai.
0: Poi, per stitichezza, modalità off, spara l'off. Vabbè, chiudiamo qui il programma, ma che andiamo a fare avanti?
1: Signori, si sta toccando uno dei punti più bassi della radiofonia italiana, ma noi ci sguazziamo.
0: Bello, continuiamo allora con i vocali.
1: Vocaliamo.
2: Ciao amici, il mio lassativo si chiama Shordaren.
0: Mamma mia, ma siete un po' più delicati.
3: Hai problemi intestinali?
1: Sì.
3: Usa Shordosan.
0: Quasi.
3: Tuo stomaco, intestino, ti ringrazierà.
0: È proprio di violenza l'ha detto.
1: Sì, però scusa un attimo, ma secondo te è vendibile?
0: Deve usare comunque dei nomi appetibili. La parola ho sbagliato.
4: Sì, Antonio da Pianura.
1: Ciao.
4: Il mio lassativo si chiama Senza Stress Morbidi.
1: Capsule morbide.
0: Cioè, senza stress.
5: Vuoi farla ogni giorno liquida?
1: Ma no.
5: Vuoi provare l'ebbrezza di stare ogni giorno al cesso?
1: No, ma che.
5: Prova Everyday Diarrea. E sarai accontentato.
1: Diarrea. Mi piace.
0: Dei come giorno, giorni della settimana. Bello. Qui puoi andare.
6: Il mio lassativo si chiama Anna Maria, la signora mia.
1: Ma no, Anna Maria. Ma no, Anna Maria, la signora mia. Ma che cosa? Basta.
0: La salutiamo, tra l'altro.
1: Ma che cos'è?
7: Che ne pensate?
1: Sì.
7: Sciogli Bert.
0: Delicatissimo, se posso dire.
1: Complimenti alla delicatezza.
0: Veramente.
1: Sempre.
8: Amici. Amici. Il mio sport per rilassativo è la paranza. E ti scioglie tutta la panza.
1: Bello.
0: Dai, è più delicato.
9: Se la cacca tu vuoi far, cacamol devi comprar. Cacamol. Cacamol è un presidio medico chirurgico che può avere effetti contro la.
10: Cari amici, buonasera. Hai problemi di cacarella con Enzo e Sal, ti passa di bella. Guarda da Castellammare.
0: Ma Enzo e Sal sono i comici di Medizzutto.
1: Li salutiamo. Li salutiamo. Ciao Enzo.
0: Sono pure amici, quindi un abbraccio.
1: Però, va bene, sì.
0: Voglio leggere Marco che dice: complimenti, questo è l'ultimo argomento che hai scelto da celibe. Perché? Veramente è vera sta cosa, cioè la
11: scemenza cool da prendere rigorosamente lunedì alle 17.
1: Bello.
11: E caghi una meraviglia.
1: Grazie.
12: Buongiorno. Ciao. Io lassativo lo chiamerei cagabard, in effetti.
1: Sì.
12: Scusatemi, è quella ciofeca di caffè che fa il bar.
1: Vabbè, ma non ci interessa quale bar, scusa.
13: Amici, buon pomeriggio, Luca dal Vomero.
1: Ciao.
13: Beh, ragazzi, una pubblicità che potrebbe fare colpo è: vuoi cacciare e liberarti anche di un flex? Prova i confetti, la mia ex. E ti libererai di ogni pensiero.
0: Sento un po' di rancore.
14: Amici, il mio lassativo si chiamerà Enzo e Mario.
1: Beh, almeno non si chiama Enzo e Sal. Fanno cagare, effettivamente.
15: E corri subito a fare il pasticciotto.
16: Amici, buonasera. In alternativa potete prendere Sinalatrim 500.
17: Bello. Bello. Fare la cacchina? Chiama Teresina.
1: Ma in che senso?
17: Che ti fa una bella canzoncina.
1: Ah.
17: E così farai la cacchina.
0: Ma cioè, lei è consapevole che canta di merda praticamente.
1: Ma cosa sta succedendo?
0: È tutto meraviglioso il venerdì divertimento. Questo
1: dove?
0: È il mondo della pochezza ed è il mondo che porterà Mario a sposarsi. Pensate voi. Il nome dell'assativo che state brevettando, creando voi. 342 00 00 100.

0: arriva Elettra Lamborghini anche, scusa, siamo per tutte le macchine.
1: Mi sembra giusto, un collegamento eccezionale. Io sono allibito dai messaggi che ci arrivano perché è incredibile quello che è il contenuto, ovvero
0: quello che la pochezza ci regala.
1: Nomi, ad esempio, guarda quello di Daniela, no? C'è il nome dell'assativo, sì, che stiamo chiedendo, quindi caca flash e vai tranquillo. E poi auguri Mario per il matrimonio, cioè è una roba davvero incredibile.
0: Grazie Daniela.
1: Poi Strigne Pack.
0: Come?
1: Strigne Pack.
0: Ok, avevo Giovanni, capito bene, no?
1: Efficacissimo.
0: Sì.
1: Poi vediamo, sto andando un po' su quelli iscritti. Alfonso pure ci scrive Sogna Tap. No, Spogna Tap. Il tuo colon si stapperà.
0: Eh sì.
1: Poi ancora ce ne sono tantissimi anche scritti. Sergio ci scrive Liberanal.
0: Vediamo con piacere, oh, che la pochezza vi esalta e quindi anche questo è il venerdì divertimento, lo sapete. Tra poco c'è il rafficone finale dei vostri messaggi, il nome, vogliamo sapere da voi il nome del lassativo brevettato da voi, se volete anche con un mini spottino.
1: Sì.
0: 342-00-00100 per i vostri messaggini vocali. Continueremo a leggere anche qualcosa, ma preferiamo, sì, quelli vocali, chiaramente.
1: Sì. Vogliamo il rafficone con le vostre voci, i vostri spot.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: lo sapete, si può pronunciare in tutti i modi. In tutti i modi, augura buona domenica a Mario, che fra poco appunto si sposa.
1: Per chi non l'avesse capito,
0: allora io lo dico, faccio l'annuncio ufficiale. Ovviamente non possiamo fare la diretta Instagram sui social di Kiss Kiss Napoli, però io in una fase della giornata con Enzo e Mario una diretta te la faccio.
1: Vabbè,
0: così.
1: Tanto io non so niente. Così.
0: Sappiate che qualcuno ha detto: ma dove
1: ho
0: si
1: segue?
0: Ho
1: paura della fase della giornata in cui deciderà di farla.
0: Dove si segue il live streaming il matrimonio di Mario? Dai, così per i fatti nostri la faremo. E poi lunedì, rivelazione sulla busta del testimone.
1: Aia. Parole forti, ma adesso, siccome qua sembrava poi una cosa seria, chiudiamo in bellezza.
0: Esatto,
1: in nome del lassativo brevettato da voi, e ascoltiamo.
0: Vai.
1: Vediamo.
2: Amici, ho sentito il pezzo della Lamborghini che fa bam bam bam.
0: Bambina, sì.
2: Ma secondo me sta fa boom boom bam.
3: Ah, il ragazzo si chiama Gerardo Albano. Sì, scusami, sì. Non te l'avevo detto.
1: Non ce l'avevi detto, no.
0: Ti prego, ma che meraviglia questo vocale!
3: Buonasera, Enzo! Sì, c'è mio figlio, che è un ragazzo di 13 anni, disabile, e vi vuole salutare, mi manda i saluti.
1: C'era un senso.
3: Vi sta ascoltando dalla TV. Ma non so come funziona, perché io vi stavo chiamando e mi dice linea occupata.
1: Ma perché saluti solo Enzo?
3: Se chiamate non mi risponde nessuno.
0: Ok,
3: e poi io
0: c'era il nome dopo, però
3: ho contattato da WhatsApp. Fatemi sapere, grazie.
1: Eccoci.
0: Vai col nome.
3: Il ragazzo si chiama Gerardo Albano.
1: Ciao,
3: sì,
1: Gerardo,
3: scusami,
1: ci stai guardando, siamo qui. Ciao Gerardo.
0: Gerardo, ti vogliamo bene, un abbraccio. È stato bellissimo, perché con l'audio dopo sembrava destinato ad altre persone, invece poi abbiamo collegato tutto.
1: Vediamo.
0: Prego, prego.
4: Sei tifoso del Milan e vieni da una stagione che ti ha portato dei forti mal di stomaco.
1: Capita.
4: È il momento di comprare cacà. Cacà subito.
0: Bello.
5: Tema giocatore calzativo quando andate in bagno perché non siete allegri, e allora c'è il lassativo Max. Max vi aiuterà ad andare in bagno senza ombra di dubbio. Guardate,
0: chi può dirlo?
5: Napoli l'anno prossimo. Un abbraccio.
0: Poi si approfondirà dopo.
6: Problemi di stitichezza?
1: Sì.
6: Prendi Fecilitas.
1: Fecilitas.
6: La felicità scorre. Saluto da Ale, ragazzi.
0: La felicità scorre.
1: È bellissimo.
2: Hai
1: questo spot
2: di
1: è bellissimo.
2: Hai problemi di andare in bagno? E allora deciditi, sposa Trin e farà una vita di merda.
1: Ma perché?
7: Mario, c'è ancora tempo. Mario!
2: Mario, ma poi quando dove fuori a Ginozzi?
1: Ad agosto, quando chiude.
8: In da busta una segna post datato.
1: Una volta.
0: Allora, volevo dire una cosa, mi sono scordato.
1: Va bene, amici, la dico io. L'appuntamento di questo pomeriggio termina qui ed è il mio ultimo così, praticamente.
0: Senza l'anello al dito. No, mi sono ricordato, volevo dire un ultimo titolo, che è Travolti da un insolito intestino.
1: L'appuntamento, per fortuna, termina qui. Diamo la linea alla nostra redazione.
0: Ciao.
1: Salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia.
0: A tutti, andiamo a fare il matrimonio. Ciao.
1: È l'ultima puntata da celibe per quanto mi riguarda.
0: Ciao,
1: diamo appuntamento a lunedì.
0: Mario si sposa.
1: Saremo regolarmente in onda lunedì, come sempre, a partire dalle ore 16. Amici, vi salutiamo a modo nostro. Ricordatevi che
0: È sempre show. Ciao a tutti, Mario si sposa.
9: Cuore fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura alla cronaca, 6 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga dalla Spagna all'Italia. 4 gli indagati finiti in carcere, 2 ai domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari. Secondo gli investigatori, lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, Napoli Centrale si prepara a cambiare volto senza mai fermarsi. Presentato a Palazzo Santa Lucia il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria alla presenza del presidente della regione Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'amministratrice delegata di grandi stazioni Elena Sorlini. I lavori interesseranno circa 10.000 metri quadrati dei 30.000 complessivi della struttura e dureranno circa 18 mesi. Previsti nuovi spazi commerciali, vetrate, impianti e interventi strutturali con circa 400 addetti impegnati nel cantiere. La prima parte del progetto dovrà essere completato entro l'America's Cup del 2027. È stato revocato il sequestro del punto ristoro in costruzione allo stadio Diego Armando Maradona. Il Calcio Napoli ha ottenuto il dissequestro della struttura dopo un confronto tra il legale del club Fabio Fulgeri e la Procura di Napoli. I sigilli erano stati apposti il 18 maggio scorso dalla Polizia Municipale per l'assenza di autorizzazioni edilizie. Il club azzurro si è impegnato a regolarizzare la pratica e a ripristinare lo stato dei luoghi prima della ripresa dei lavori. Curioso incidente questa mattina sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Un camion carico di cocomeri ha perso parte del carico all'altezza dello svincolo di Battipaglia in direzione sud. Le casse si sono ribaltate e le angurie hanno invaso la carreggiata, causando forti rallentamenti e traffico in tilt. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe individuato in Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano, dopo l'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare a Napoli, dove ha già giocato da calciatore. Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte del club di Aurelio De Laurentiis, ma la scelta sembrerebbe ormai definita. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, linea al meteo.
11: Kiss Napoli Meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 30 maggio sulla Campania con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto non solo sul nostro territorio, anche a livello nazionale ed anche sull'Europa centro-occidentale. Il clima è ancora caldo estivo senza eccessi particolari. Le temperature massime difatti in diverse località saranno comprese fra i 26 e i 30 gradi. Ventilazione per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. C'è Simone Zagaria in regia, tra poco iniziamo con le telefonate, una settimana molto particolare dove sono successe tante cose, si sono avvicendate notizie, eravamo arrivati verso metà settimana quasi con la certezza che Italiano fosse l'allenatore del Napoli, pare questa certezza ce l'avesse lo stesso Italiano, mentre dall'altra parte c'era un Allegri che pensava ormai di dover stare fermo, di fare l'allenatore disoccupato del Milan dopo l'esonero. Invece la scena è cambiata con motivazioni che ancora non conosciamo nei minimi dettagli reali, dico, qualcosa infastidito, ma insomma un po' di fuffa, devo dire la verità, niente di preciso che hanno fatto cambiare idea al Napoli. Adesso quindi inizia l'era Allegri, ovviamente ci sono una serie di passaggi, la presentazione con dichiarazioni per fare capire quale anche saranno le sue volontà di natura tattica, e poi dopo ci saranno i due ritiri e poi le prime amichevoli, poi il campionato, quindi dovremmo acquisire molte informazioni. Finora siamo andati un po' tutti sulle informazioni del passato, che lasciano un po' il tempo che trovano, anche se sono indicative. Negli ultimi anni alcuni numeri di Allegri sono molto molto negativi, in passato a livello di curriculum il palmarès è straordinario, con 6 scudetti, 5 Coppe Italia, molto spesso l'accoppiata campionato Coppa Italia con una squadra dominante in tutti i sensi come la Juventus, come forza giocatore, come forza proprio del club, e quando dico forza del club sapete anche a cosa mi riferisco, ce lo ricordiamo bene. E poi qualche cosa, un anno fermo, poi il ritorno alla Juventus con risultati non eccezionali, un'altra situazione difficile con la penalizzazione, poi il passaggio al Milan, il ritorno anche al Milan, perché aveva vinto uno scudetto col Milan prima di vincere con la Juventus, e per lunghi tratti, al di là delle molte perplessità dal punto di vista del gioco, con una buonissima classifica, sempre davanti al Napoli, sempre secondo, sempre in Champions, nemmeno tanto lontano dall'Inter, e addirittura vincitore dei due derby con l'Inter e prima squadra nella sfida, nella classifica delle sfide fra le grandi. Cioè Allegri con il Milan è quello che ha ottenuto più punti negli scontri diretti, Milan, Napoli, Juventus, Inter, Roma, è quello che ha ottenuto nettamente più punti. Il dato invece è clamorosamente negativo, al di là di tutti quelli nei minimi dettagli, XG, PPDA, eccetera, che poi alla fine non è che sono molto molto distanti da quelli di Conte, attenzione. Il dato più negativo è stata la crisi finale che ha portato dal secondo al quinto posto il Milan, con una serie di incredibili sconfitte in casa, dove l'improduttività offensiva e alcuni problemi difensivi si sono manifestati con forza e hanno portato all'esclusione del Milan dalla Champions, poi all'esonero e quindi poi alla possibilità da parte del Napoli di ingaggiarlo. Molto velocemente abbiamo ricostruito quello che è successo recentemente. Quanto conta in proiezione futura? Può contare tutto e può contare niente, può contare pure niente. Io non seguirò il discorso di quelli che dicono ha fatto male negli ultimi anni, farà male anche a Napoli, perché Allegri può venire e proporre cose nuove e diverse, e me lo auguro, come mi auguravo che lo facesse Conte, perché il calcio va in una direzione che non è quella di un calcio speculativo, il calcio va in un'altra direzione, proprio per ottenere i risultati, per ottenere i risultati bisogna fare un calcio diverso oramai, lo stiamo vedendo in giro per l'Europa, ma anche in Italia è andata così negli ultimi tempi. E anche Conte doveva fare degli aggiornamenti, penso ci stava lavorando, penso che l'anno prossimo il Napoli avrebbe giocato 4-2-3-1 con Conte, potrebbe giocare 4-2-3-1 4-3 anche con Allegri, però come ben sapete non ci limitiamo ai numerini, poi bisogna vedere tante cose, dove vai a pressare, quanto aspetti basso o medio o alto, vai a prendere alti gli avversari, quanto giochi il pallone da dietro e quanto ricorri solo alla soluzione del calcio diretto. Insomma, una serie di cose che poi solo con le partite potremmo valutare. Simone Zagaria, mi dai i primi due nomi degli amici in linea. Iniziamo da Ernesto. Ernesto, abbassa il volume della radio, della TV dove ci stai seguendo. Abbassa, grazie.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Senti, innanzitutto io sono un tifoso che guardo solo la maglia, il colore della maglia e nient'altro, e De Laurentiis. Dobbiamo ringraziare De Laurentiis che non ha mai sbagliato un allenatore.
0: Mai, mai non è la parola giusta. però vai.
1: No, gli ultimi 5-6 anni non ha mai sbagliato, incominciando da tardi a...
0: Garcia non è che l'ho preso io, l'ha preso De Laurentiis.
1: Poi Conte e poi adesso Allegri. E io però io seguo molto la trasmissione, la tua, e altre trasmissioni TV locali con giornalisti che invece di fare giornalisti l'anno scorso con Conte hanno fatto un attacco per tutto l'anno, un attacco mediatico nei confronti di Conte. Lo stesso stanno continuando adesso con Allegri. Allora voglio ricordare a questi signori e anche a certa una frangia di tifosi che ascoltando queste trasmissioni poi si lasciano inculare da questa situazione, che col 3-5-2 l'Inter ha stravinto,
0: aveva i giocatori giusti per fare il 3-5-2
1: e anche fatto un gran
0: sì, però aveva i giocatori giusti per fare il 3-5-2, Ernesto. Aveva i giocatori giusti per fare il 3-5-2.
1: Ascolta, qua si parla che il 3-5-2 è un calcio.
0: No. Chi lo dice? Allora, chi la dice sta fesseria? Non esiste che un sistema è giusto e un sistema è sbagliato, dipende dai giocatori.
1: Io sono d'accordo che il 3-5-2 avendo dei calciatori, ma io penso che a Napoli abbiamo fior di giocatori. Poi.
0: Ma abbiamo tanti esterni d'attacco che nel 3-5-2 non avrebbero una facile collocazione.
1: Sì, ma Allegri benissimamente può fare anche il 4-3-3.
0: Certo, ma immagino che lo farà.
1: Però io quello che voglio dire, a prescindere, perché si è incominciata questa attacca mediatica? Perché io ascolto molte trasmissioni. Cioè, Allegri è antipatico, ma scusa, ma...
0: Antipatico non significa niente, io non so a chi ti riferisci, sinceramente non mi interessa saperlo, perché non mi sembrano argomenti interessanti parlare di persone che dicono quello è antipatico, quello è simpatico, ma di che stiamo parlando? Se hanno parlato di rilievi statistici e tattici e che non condividono, tutto il rispetto da parte mia.
1: Se io ho chiamato, se non mi fai parlare, allora volevo dire, quando abbiamo preso tardi, gli stessi hanno detto lo prendiamo questo dalla Serie B, ok. Abbiamo preso Angelotti, vabbè, questo ha portato il figlio per far fare la
0: pubblica. Ma questo è successo, ma vabbè, ma tu non puoi generalizzare, guarda che qualcuno le ha dette queste cose, Ernesto, ma qualcuno le ha dette queste cose, ma non è che tutti le hanno dette queste cose, ha preso il figlio, è una fesseria che hanno detto in pochi.
1: Paolo, fammi finire di parlare, se noi iniziamo già con Allegri questo attacco mediatico, dove potremmo...
0: Ma che significa attacco mediatico, secondo te?
1: Paolo, io le trasmissioni le ascolto.
0: Ma attacco mediatico, qual è l'attacco mediatico? Ti faccio una domanda, Ernesto, ma se uno legge delle statistiche negative di un allenatore, secondo te è un attacco mediatico?
1: Scusa, ma allora scusa, vogliamo il ragione? Allora perché non ti vanno a vedere il Como, il Real Madrid?
0: No, io ti ho fatto una domanda, secondo te è un attacco mediatico dopo PSV Eindhoven Napoli 6-2 o dopo Bologna Napoli o dopo Torino Napoli o dopo Udinese Napoli di quest'anno, no? Partite che il Napoli ha perso senza fare un tiro in porta, giocando molto male, era un attacco mediatico o era un'analisi di quello che avevamo visto?
1: Allora devo dire che tu la pensi come tutti gli altri.
0: Vabbè, però senti pure a me, Ernesto, quando parla, io ti ho ascoltato, ascolta pure tu me, perché cerco di arrivare a una conversazione, non a un monologo.
1: Allora tu dici che non c'è questo attacco mediatico?
0: Per me no, quale attacco mediatico? Per me alcuni hanno fatto delle valutazioni.
1: E non serve altre trasmissioni.
0: No, le seguo, io non li chiamo attacchi mediatici, quelli lì.
1: A mezzogiorno Diego c'è, ok? Ogni giorno, e tutti i tifosi dicono di Allegri antipatico, non è buono.
0: Ma mediatico è riferito ai media, quindi che c'entrano i tifosi? Mo stai mettendo tutto nel calderone, Ernesto.
1: Ma i media sono anche social, o no? Sono anche le TV locali che abbiamo qua.
0: No, allora no, i social, per me i social no, veramente, perché sui social domani mattina chiunque scrive e non significa che è diventato un opinionista, un giornalista. Certo, esprime la sua opinione, bello anche, ne troviamo anche gli interessanti. Ma non possiamo, però vedi, questa confusione, perché metti tutto nello stesso calderone, si evince da quello che dici. Grazie Ernesto. Antonio.
2: Sì, ciao Paolo. No, per esternare la mia delusione purtroppo sull'allenatore, io ero, almeno personalmente, per altri profili, già non amavo tantissimo.
0: Mo stai facendo l'attacco mediatico, io pure tu.
2: No, ma poi rispondete all'amico, ci sono 3-5-2 e 3-5-2, cioè quello per esempio di Simone Inzaghi, poi continuato da Chivo, comunque veniva fatto con giocatori tecnici, quindi era di possesso e non con l'atteggiamento spadagnino, quindi no.
0: Perché io questo volevo spiegare, grazie Antonio, mi fa piacere che hai chiamato tu subito Ernesto, perché ho provato, senza riuscirci mi pare, a spiegare ad Ernesto che cosa significa critica rispetto a delle cose che abbiamo visto e siamo nelle condizioni, abbiamo gli strumenti per criticarle, e attacco mediatico. Attacco mediatico è un'altra cosa. Attacco mediatico è quando io mi fisso su una persona e vado, qualsiasi cosa quella persona faccia, io trovo l'aspetto negativo e non rilevo mai quelli positivi. E allora quella c'è prevenzione, c'è pregiudizio e può definirsi attacco mediatico. In altri casi invece no, è semplice analisi critica di quello che vediamo.
2: No Paolo, quello che io mi chiedevo, cioè nel senso che vogliamo essere sempre speranzosi, fiduciosi e quant'altro, però come fa una persona a cambiare, ad aggiornarsi quando poi vai a vedere i vice allenatori sono gli stessi con i quali lavorano da 15 anni, i preparatori sono gli stessi, cioè, quindi cioè, ci speriamo, ma voglio dire, cioè,
0: era secondo me è più facile sperare, allora su questo grande e totale aggiornamento ho dei dubbi anch'io, a essere sincero, lo auspico ma ho dei dubbi, ne avevo qualcuno in meno su Conte, non avrei messo la mano sul fuoco, ma penso che l'avrebbe cercato di fare. Allegri non so se cercherà di farlo e quanto cercherà di farlo. Su una cosa invece la mia speranza c'è, è che l'organico del Napoli in questo momento sia in grado di fare meglio di quello che ha fatto l'organico del Milan, che io non giudico negativamente, ce lo dirà il campo. Se il Napoli dovesse andare molto meglio del Milan e le coordinate che dà Allegri sono le stesse, vuol dire che l'organico nostro è molto superiore a quello del Milan. Io però questa cosa la voglio vedere, perché a me parecchi giocatori del Milan non dispiacciono, come invece sento dire oramai da un po' da tutti è una squadra scarsa. A me non mi pare per niente scarsa il Milan, onestamente, però vediamo.
2: E poi l'ultima considerazione, Paolo, mi chiedo come mai una società comunque anche sulla la città sta vivendo un boom turistico, economico, in miglioramento e quant'altro, perché non vengono fatte anche valutazioni anche da di un allenatore che comunque può dare un'immagine in un momento positivo della città, cioè dove la finale è fatta da due allenatori che giocano, cioè proprio anche a livello di marketing, proprio perché non riprendere un allenatore che comunque vecchio, ma anche antipatico, dai, cioè questo
0: antipatico non deve fare antipatico a trovare allenatori simpatici. Io che cosa intendo per simpatici e antipatici? Allenatori che si rivolgono bene alla gente, si rivolgono bene alla stampa, si contano sulle dita di una mano. Noi qui a Napoli ne abbiamo avuti, io ci ho avuto a che fare con persone con le quali mi sono trovato molto bene, poi non ho avuto molto a che fare con Spalletti e Conte, ma devo dire per fortuna non ci ho avuto a che fare, perché per come si rivolgono non sarebbe stata facile la convivenza con il sottoscritto, mentre mi sono trovato molto bene con Sarri, con Benitez, con Ancelotti, con Reia, con Gattuso mi sono trovato bene, anche cioè con molti allenatori ho instaurato degli ottimi rapporti. Tornando indietro mi sono trovato bene con Ventura, con De Canio, con Agostinelli, io conservo degli ottimi, con Novellino, quando ci sentiamo con questi allenatori c'è un bel rapporto che si è creato, e io non sono mai stato uno che non ha criticato alcune scelte tattiche, eppure se si sono costruiti ottimi rapporti con tutti gli allenatori. Devo dire che stranamente i due più intrattabili, tra virgolette, sono, io non ci ho avuto a che fare, ma l'ho visto, sono proprio i due che hanno vinto il campionato, cioè Spalletti e Conte. Non si può avere tutto, accontentiamoci così, è andata bene così.
2: Sì, no Paolo, l'ultima per concludere, diciamo che l'unica speranza è quella di una rivalsa, di una voglia di rivalsa dell'allenatore che comunque venendo da un trend negativo, come era pure con Spalletti, perché Spalletti quando poi fu esonerato dall'Inter aveva quella voglia di rivalsa che poi a Napoli ci ha portato a dei risultati, l'unica speranza è questa, quindi qualcosa di più di personale, ecco, più che di tattico e quant'altro, questa voglia di far bene.
0: Sì, speriamo. Ciao, grazie, dobbiamo aspettare. Ciao. Dobbiamo aspettare il campo e aggiungerei dobbiamo aspettare molto a lungo il campo, perché poi il Milan comunque tutto sommato era soddisfatto fino a tre quarti di campionato di come in un modo o in un altro Allegri stava portando avanti la stagione, poi il finale ha rovinato tutto, quindi dobbiamo aspettare un bel lungo periodo per vedere se la strada è quella giusta. Non credo che le conferenze, anche quella di presentazione, ci daranno molte risposte, lo dico per una ragione molto semplice, che vedo le conferenze di Allegri da tempo, mi piace, risponde con attenzione ma non va mai dentro, proprio per una sua scelta non va mai dentro alle analisi tecnico-tattiche, risponde cortesemente ma un po' prestampato, diciamo, non esce, esce fuori pure bene perché dà ritmo alle conferenze, risponde a tutti, risponde a tante domande, vengono pure bene, ma alla fine non ti ritrovi però con straordinarie informazioni e contenuti al termine di queste conferenze. Antonio.
3: Buonasera Paolo.
0: Ciao.
3: Allora, io ti ho ascoltato anche ieri e diciamo condividevo un po' questa tua riflessione sul fatto che perché c'è stato questo ballottaggio fra due allenatori così diversi, Allegri e Italiano. Premesso che vabbè, Allegri cioè, non mi piace, non l'avrei preso. Tra l'altro non ho capito perché non si è mai fatto il nome di Palladino, però per quello che ci hanno raccontato, cioè di questo confronto fra De Laurentiis e Manna, io ho cercato di ragionare, di darmi anche una spiegazione sul perché poi si è arrivato Allegri. Ma può darsi che ci possano essere state individuate delle difficoltà sul mercato per cedere alcuni tipi di calciatori e che quindi, essendo a fine ciclo, essendo un gruppo
0: un po' particolare, visto anche quello che è successo
3: nella stagione di Garcia e in questa stagione, abbiano poi optato non per un tra virgolette maestro di calcio, perché poi un calciatore ultra trentenne è anche difficile da inquadrare in un modo diverso di affrontare le partite, ma magari affidarsi al classico gestore di spogliatoio.
0: Sì, ma Lukaku, Anguissa, Juan Jesus andranno via.
3: Lo stesso. Ma Lukaku ha detto che non se ne va.
0: Ha detto, ma poi andrà via.
3: Lo so, però sono diversi, perché poi ci sta Politano, ci sta Spinazzola che mi ha rinnovato, Rachmani.
0: Vabbè, ma questa c'è una scelta della società di tenerli, che quindi prescinde esatto. dall'allenatore, non per le... no, ma non è che c'erano, per esempio nel caso di Spinazzola, emblematico, no? Perché Spinazzola non è questione di non aver trovato soluzioni. Spinazzola bastava non rinnovare, era finito il contratto, invece hanno rinnovato, quindi è una scelta tecnica.
3: Però poi lo devi sostituire.
0: Come lo, in che senso lo devi sostituire?
3: Poi ne devi, cioè, finisce il contratto, lo perdi a zero, ma hai bisogno comunque di un calciatore. Noi non potremo fare molte operazioni. Cioè, già pronti via, dovremmo spendere tipo 90 milioni per confermare tutte le operazioni che sono state fatte.
0: No, questo sì, quindi tu dici quelli là che c'erano. Vabbè, a questo punto ti tenevi pure anche chissà, perché non è che ti daranno chissà che, invece penso che andrà via e cercheranno un altro centrocampo. Aspettiamo per il mercato. Ora abbiamo fatto e stiamo facendo una fatica bestiale per capire che cosa è successo per la questione allenatore. Non siamo in grado di proiettarci sul mercato. Io ogni tanto incomincio a leggere delle cose che mi sembrano strane. Quando leggo Vlahovic, quando leggo Rabiot, mi sembra il calcio di 25 anni fa, dove gli allenatori si portavano i giocatori loro. Qui ci sono mille problematiche contrattuali, ingaggio, non funziona proprio più così. I fedelissimi di una volta non ci stanno più.
3: Di dare una spiegazione a quello che poteva essere una scelta così.
0: Non credo perché questa non può essere, ma lo sai perché Antonio non credo? Perché non può essere questa illuminazione che avrebbe portato a questa scelta, non può essere arrivata mercoledì sera. Mercoledì sera che perché mercoledì sera hai tirato questa conclusione? Che è successo mercoledì sera?
3: Però noi non stiamo valutando neanche il fatto che magari Allegri avesse...
0: Cioè mercoledì sera il Napoli mercoledì sera aveva detto a Italiano vatti a liberare, quello è andato a liberarsi giovedì mattina e quando si è liberato ha detto mi sono liberato e dice ma che si è liberato a fare? Noi abbiamo scelto Allegri, ma l'ho ricostruita male, forse io frettolosamente, ma più o meno questo è successo. Quindi mo, dopo che cosa è stato percepito, diciamo questa parola qui, vai, che è meglio, che cosa è stato percepito da De Laurentiis di così tanto negativo, di cambiare idee in un battibaleno su Italiano, faccio fatica a dirlo.
3: O magari Allegri aveva delle remore e noi non lo sappiamo.
0: Allegri aveva delle remore
3: ma
0: il Napoli, no, ma allora il discorso di Allegri e arriva in un secondo momento cronologicamente, il Napoli fa tutto quello che deve fare per chiudere Italiano dopo aver mancato tanti altri obiettivi, perché non si sono mai arrivati, non sono mai state trattative avanzate, ma il Napoli ha pensato a Fabregas, ha pensato a Marisca, ha pensato a Farioli, ha pensato a Iraola, ha pensato a Sarri, cioè il Napoli ha pensato a mille cose, però queste qua non si sono quasi intavolate nemmeno, mentre si sono intavolate due alla fine, ma alla fine non voglio definire né Italiano né Allegri a pari merito le settime scelte, però tutto sommato cronologicamente sono stati i settimi sui quali si è andati in maniera così determinata, però lì si è trovato terreno fertile sia in un caso che in un altro e sembrava in vantaggio Italiano, perché Allegri, non ci dimentichiamo che lunedì pomeriggio è stato esonerato, quindi martedì mattina potevi chiudere con Allegri. Non si è capito sinceramente, se ce lo faranno capire bene, se non ce lo faranno capire bene lo stesso,
3: Vabbè, speriamo bene.
0: Santo, grazie.
3: Grazie mille, ciao.
0: Perciò io gli dicevo che la vicenda è complessa, ma noi non è che possiamo fare però i detective, e soprattutto qui non si tratta manco poi di andare a cercare prove di fatti avvenuti, ma si tratterebbe di andare a indagare nei pensieri di qualcuno. E come facciamo, ragazzi, come facciamo? Vincenzo.
4: Ciao Paolo, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: Io vado un po' controcorrente, nel senso che non sono così pessimista come la stragrande maggioranza dei tifosi, della piazza e dell'ambiente. Secondo me Allegri resta comunque un allenatore positivo, un allenatore che può darci

0: così tragica come...
1: Allora, noi stiamo dando la squadra a un allenatore che è vero che negli ultimi anni non ha vinto, però con squadre forse che non potevano vincere, bisogna dire la verità. Quando ha avuto squadre che dovevano vincere, ha vinto.
0: Ha vinto
1: sei scudetti. Ora il problema è, se uno ha vinto sei scudette, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, cinque, sei, sette anni fa, non è molto recente, può darsi che ha avuto un'involuzione, speriamo di no, però questi trofei li ha vinti. Quando ha vinto questi trofei e prende una squadra che è arrivata negli ultimi due anni prima e seconda, noi che cosa dobbiamo pensare che ci sia in testa a De Laurentiis? Che cosa dobbiamo pensare che è venuto a fare Allegri a Napoli? A vincere.
0: A vincere.
1: Perché cioè, non vedo altre conclusioni. Mi sembrerebbe assurdo dire sì, però abbiamo preso Allegri per cercare di arrivare nelle zone alte. No, proprio vincere è il verbo. Verbo è vincere, esatto. In questo caso. Il Napoli in maniera particolare, con tutte le differenze di questo mondo, oramai ragiona tipo Juventus, Milan e Inter, che per un certo verso è positivo ragionare come queste qui, per un altro verso è molto poco identitario e può creare confusione nel nostro ambiente. Sta di fatto che il Napoli, non noi napoletani, la società sportiva Calcio Napoli ragiona così. Se ragioni così devi avere l'ambizione di vincere. Se a un certo momento storico pensi che non è la stagione per vincere, prendi un allenatore giovane e vai sul discorso progettuale. Se prendi l'allenatore con più trofei in Italia, vuol dire che vuoi vincere. Quindi ragazzi, non è che voglio mettere pressione addosso ad Allegri, ma questo ragionamento che penso fila, no? Vince fila. Dovrebbe portare a dire che il Napoli l'anno prossimo ha preso Allegri perché punta a vincere lo scudetto.
0: Perché vuole dare continuità ad un progetto vincente, non è che vuole rifondare.
1: Questo credo che non è mettere pressione, figuratevi, io sono contrario a mettere pressione, io sono quello che dice che il Napoli quando va in Champions noi comunque dobbiamo essere soddisfatti lo stesso, certo non entusiasti come lo scudetto, ma soddisfatti. Però in questo caso, per come è maturato il tutto, mi sa che lo possiamo dire quello che ho detto.
0: Sì, e poi tra l'altro noi siamo sempre estremamente negativi, ecco, l'abbiamo fatto con Conte che era un juventino e non andava bene, l'abbiamo fatto con Spalletti che era un toscanaccio pesante, Poi alla fine, ecco, le cose poi cambiano perché il campo parla e se il campo parla bene i giudizi cambiano.
1: A me queste non interessano tanto, Vince, però tu come sai queste qui non mi appassionano, non è che non mi interessano, cioè juventino, toscano, romano, non mi interessa tanto sinceramente. A me interessano le scelte che fanno, io li guardo come il presidente, come un imprenditore, gli allenatori li guardo come top manager, che devono per quello che guadagnano, per gli incarichi che hanno, per le squadre che hanno a disposizione, devono portare dei risultati importanti. Io li giudico così. Poi, se a margine del mio giudizio calcistico, che è tecnico-tattico, guardando con grande attenzione le partite, poi confronto con tutte le statistiche, quindi è molto analitico e quindi è oggettivo, ma non perché io rappresenti l'oggettività, io chi sono per rappresentare l'oggettività? È il mio modo di pormi che va verso la ricerca dell'oggettivo nella ricostruzione dei fatti. E quindi poi a margine posso dire, però sta conferenza non mi è piaciuta. Questo però non mi piace come risponde, questo lo posso dire, ma non va a inficiare il mio giudizio tecnico-tattico.
0: Vero. E a margine, insomma, a conclusione di questo, volevo farti una piccola domanda, una provocazione. Se puoi indicarmi il tuo 4-3-3 di Allegri, anche includendo eventuali cessioni, non parliamo di acquisti perché tanto non ne possiamo parlare, eventuali cessioni, ecco, di cui tu hai già accennato prima, magari andrà via Lukaku, magari andrà via forse, chissà, quindi il tuo il 4-3 con cui Allegri partirà, diciamo,
1: potrebbe partire
0: ad agosto.
1: Grazie,
0: poi lascio gli altri, grazie mille e ancora congratulazioni.
1: Allora, senza fare anche il discorso delle alternative, diciamo che la scelta del portiere non lo so, i gusti di Allegri fra Milinkovic e Meret, lì veramente non mi sbilancio. Poi di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, centrocampo, se parte Anguissa io direi si può fare De Bruyne, non è vero che non si può fare, si può fare De Bruyne, Lobotka e McTominay, davanti Neres o Politano, dall'altra parte Allison o Polang se torna o vediamo chi, prima punta Højlund e vediamo chi ci sarà come alternativa, poi c'è Gilmour con alternativa Lobotka, dietro rientrano Rafa Marin, Marianucci, a centrocampo rientra Folo Ruscio che

potrebbe pure restare, insomma, ci sono, l'organico è quasi pronto, poi qualcuno uscirà e qualcuno entrerà, non è che il Napoli sarà a braccia conserte, tutto il mercato non farà nulla, però io credo che forse con il 4-3-3 e con un allenatore così potremmo anche andare verso le 3-4 uscite, 3-4 entrate e non di più. 3-4 entrate, parlo di nuovi acquisti, poi diventeranno chiaramente di più se consideriamo quelli che rientrano dai prestiti. Pubblicità.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Va bene, abbiamo risposto pure a quest'amico che ha preso un attimo lo stipo per Don Raffaele, però non fa niente, ci può stare, l'abbiamo chiarito e poi ha capito. Complimenti per la trasmissione, secondo il mio parere Allegri farà bene a Napoli. Quattro scudetti consecutivi non si vincono per caso, è anche bravo in Champions, nelle interviste ci mette sempre la faccia senza piangere come qualcun altro. E poi il Napoli attualmente è più forte del Milan, credo che farà bene, dice Antonio. Volevo dire che quello che ho detto io prima, poi durante la pubblicità sono andato a vedere, girando un po', e ho trovato questa notizia che c'è, che conferma quello che è un po' stato il rilievo mio finale prima della pubblicità, che si pensa allo scudetto, c'è un premio Champions e c'è un premio scudetto, pare, nel contratto di Massimiliano Allegri, quindi c'è il premio scudetto, quindi vuol dire che ci credono. Va bene, buono così. Mi fa piacere se lo incassa ovviamente questo premio Allegri. Paolo, io mi sento a pezzi, non ce la faccio, io ho talmente odiato il calcio di Conte Allegri, non so come farò l'anno prossimo, dice Massimo da Torre del Greco. Se l'Inter farà 3-4 acquisti buoni, credo che per le altre lo scudetto è una chimera, vincerà ancora a mani basse, lo vedo troppo superiore. Questo dobbiamo aspettare, sì, per il momento è così, per il momento è così. Però poi le cose cambiano velocemente nel calcio, però per il momento hai ragione. Marco da Houston, visto che il dato è tratto, due domande. Credi che Allegri possa passare alla difesa a 4? Sì, credo di sì, anzi sono quasi sicuro di sì. Credi che un allenatore che gioca il calcio speculativo di reazione possa cambiare in un mese e aggiornarsi? La vedo un po' più difficile, parzialmente sì, totalmente no. Per esempio, andiamo ad esempi, per il momento ci dobbiamo buttare a fare esempi. Il fatto che aspettava blocco medio-basso con i giocatori del Napoli, io andrei a pressare. I giocatori del Napoli hanno la forza fisica e la qualità atletica per pressare. Io andrei a pressare, alzerei molto il baricentro rispetto a quello che ho fatto col Milan. Io, che non sono nessuno, dico che farei questo. Poi vediamo come la vede Allegri. Allora Paolo, pensi un po' se questo vince il campionato lo mettiamo al posto di Champions, lo mettiamo al posto di San Gennaro. Vabbè, ragazzi, la Champions onestamente stiamo parlando sì di San Gennaro, perché stiamo parlando di miracoli. Campionato no, il campionato in Italia il Napoli c'ha un organico molto competitivo. Quando si vince il campionato con un organico tipo quello del Napoli si fa una cosa straordinaria, ma non un miracolo però, perché come organico non ne vedo in giro di tanti migliori, c'è l'Inter sì, però poi basta, quindi basta che l'Inter ha qualche difficoltà, l'anno scorso Docet, e il Napoli quella che si può infilare, a meno che le altre ora non si rilancino, però le altre che hanno grandi ambizioni, Milan e Juventus, non so come si confronteranno al prossimo mercato in assenza dei guadagni Champions, quindi lo scenario è questo, poi non lo so ovviamente. Come cosa può succedere pure sul mercato, a volte si può spendere meno e indovinare i giocatori giusti, però negli ultimi anni non è che sono stati manco tanto bravi a indovinare i giocatori giusti, oltre a spendere Milan e Juventus, mentre l'Inter qualche volta sì, qualche volta no, ultimamente sì direi. De Laurentiis vorrebbe Allegri perché gli interessa andare molto avanti in Champions più di vincere un altro scudetto, infatti invidio molto la Roma quando fece la semifinale Champions e lo disse apertamente. Non lo so, io la Champions sono del parere che non è che si programma così facilmente, onestamente. Cioè, la Champions ci vuole un pizzico di fortuna, non si programma così facilmente. Non credo in qualche De Laurentiis in modo stia rinnegando 15 anni di gestione societaria e soprattutto di ideologia calcistica, ma su questa ideologia calcistica il Napoli è stato ballerino, perché siamo passati da un modo di vedere il calcio a un modo diametralmente opposto. Abbiamo fatto un po' di salto da palo in frasca, devo dire la verità. Quindi una vera e propria ideologia calcistica che ne so, vi faccio l'esempio, il modello Barcellona che prende solo allenatori di un certo tipo, con certe idee, con una certa filosofia, siamo ben lontani dall'esserlo. Poi Vergara, mi chiedi, no Vergara no, io lo metto, bisogna vedere se è un 4-3-3, bisogna vedere se è mezzala, credo mezzala, più che esterno d'attacco. Se è un 4-2-3-1, per me lui è l'alternativa naturale a De Bruyne dietro la prima punta. Fortunato, ciao.
4: No, scusami, ma questa settimana ti ho chiamato ben due volte, perché è una settimana abbastanza particolare. Ho votato nel sondaggio italiano di turno ed ero quasi, ecco, eccitato all'idea. Grazie sempre ai tuoi insegnamenti e la calma, mi porta un autocontrollo a dire ok, accetto la cosa, forza Allegri, perché bisogna tifare per lui ora, perché l'ideologia di dire avevo ragione
3: era... No, questa è una fesseria, non ce ne facciamo niente, no. Avere ragione non è che ci intestano una piazza a Napoli perché avevamo ragione, quindi non serve proprio a niente. Noi siamo tifosi del Napoli e se un allenatore non ci piace, quell'allenatore va bene, dobbiamo essere contenti.
4: Ok, allora io da bambino che tifo il Napoli, oggi ho 40 anni, quasi da 25, mi sento più maturo, oggi dico forza Allegri, forza Napoli e speriamo che sia la scelta giusta e che il campo insomma ce lo dimostri, ecco, perché...
3: Ma io non lo so come, io non so, io, fortuna credimi, io non conosco la strada alternativa. Io posso avere tutto lo spirito critico più elevato verso una scelta del Napoli, poi inizia la partita, io mi dimentico, quando inizia la partita, io lavoro durante la partita, però faccio un po' fatica a ricordarmi che sto lavorando, perché prevale nettamente il tifoso che è in me, io vedo la maglia azzurra in campo e ogni azione è un'agitazione, un'ansia affinché il Napoli segni, affinché il Napoli non prenda gol. Che ci dobbiamo fare? Siamo nati tifosi del Napoli, che dobbiamo fare?
4: Ma tu sei passionale, si vede, sei sanguigno, ci sta poco da fare. Allora, un attimo invece volevo trarre il buono da questa cosa e portarla sul...
3: Ma tu sapessi come mi sono innervosito guardando il Napoli primavera, io che è retrocesso. Proprio uguale, non dico uguale alla prima squadra, ma molto coinvolto sono stato.
4: Fa male. Io ti volevo chiedere, no? Hai elencato la tua formazione, o meglio la formazione che potrebbe schierare, ecco, Allegri, e somiglia quasi a quella che poi io menzionavo qualche giorno fa di Italiano, le parti erano quelle, perché poi lo sviluppo di gioco cambia? Cioè vedendo Italiano ti diverti e vedendo Allegri no,
3: il blocco sono delle ricerche, attende, allora dipende di che cosa stiamo parlando, la ricerca per esempio di determinati movimenti in fase di possesso è una cosa, poi oggi è molto importante per caratterizzare una squadra dove vai a pressare, è molto importante.
4: Noi con Conte abbiamo passato il 70% della partita in area avversaria e siamo stati praticamente quasi innocui. Il fatto di aspettare, questa è la seconda domanda, poi chiudo.
3: Perché lì secondo me c'è stato un po' un controsenso, mi permetto di dire, nel senso che pur avendo individuato quella partita come una partita di grande possesso, di molta presenza nella metà campo avversaria, l'andavamo a giocare con pochi attaccanti. Secondo me le due cose andavano un po' in contrasto.
4: E invece oggi, partendo un po' più bassi, aspettando l'avversario, una difficoltà che abbiamo avuto soprattutto con le piccole, no? Poi un controsenso con Allegri, ha fatto meglio con le grandi rispetto con le piccole. Cioè io sto vedendo magari che quello che non è riuscito a fare Allegri col Milan forse lo riesce a fare con il Napoli, si incastrano le due cose e siamo più forti noi in ripartenza, facciamo più male noi con la qualità che abbiamo rispetto a quella che magari...
3: Vabbè, però lui Leao, Pulisic li teneva, Salemakers li teneva i giocatori di ripartenza, Rabiot che pure c'ha una bella gamba. Non lo so sinceramente che cosa... Allora, io poi dico sempre una cosa ragazzi, che io ho visto il Milan quasi tutte le partite, ma ovviamente in TV, e ho visto delle cose diverse anche, perché come noi facciamo, quando io analizzo il Napoli, io sono in grado di ricordare, perché il mio lavoro, le partite brutte, le partite con l'XG basso, le partite dove abbiamo giocato bene, dove abbiamo costruito, i nostri portieri non hanno fatto una parata, insomma me le ricordo per filo e per segno, una per una, tutte 50 le partite del Napoli. Del Milan il ricordo chiaramente è in mezzo alle tante partite che uno vede nel weekend, poi non ci devo nemmeno lavorare su, quindi c'è un altro tipo di predisposizione. Quindi io mi ricordo però alcune partite dove male non hanno giocato. Quan ha avuto un'involuzione clamorosa, ma il tratto comune, l'unica cosa che mi ricordo quasi sempre è questa non scelta di non andare a pressare, che nel calcio moderno mi sembra una cosa discutibile.
4: Un po' assurda. L'ultima parola veloce, secondo me è stata tutta una forza di manna portare Allegri qui. Ieri litigando con un amico juventino diceva: ormai fate spesa in casa Juve, state copiando la Juve dei vecchi tempi, peccato che sono passati 10 anni. Ma non mi sembra loro che Congiuntoli, Spalletti, Sarri abbiano...
3: Ferrara, Cannavari, Higuain, pure loro sono venuti a fare la spesa qua.
4: Voglio dire... E quindi niente Paolo, forza Napoli, tifiamo per Allegri e chissà, il quinto scudetto lo porta proprio lui nell'anno del centenario.
3: Speriamo.
4: Buonasera.
3: Grazie.
4: Paolo, ciao
3: Antimo.
5: E ciao Paolo, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione.
3: Grazie.
5: Niente, io praticamente volevo dire pure la mia sull'allenatore. Se partiamo, cioè io non ho nulla nei confronti di Allegri, però a me, io perlomeno negli ultimi anni, e ce n'ho molti, praticamente io non ho mai visto una squadra che si è preso un allenatore e sollenato. Cioè io non lo so come ci poteva pure stare a prendersi Allegri, perché per l'amor del cielo, però cioè, in questo caso, se noi partiamo solamente dal girone di ritorno che ha fatto il Milan, ha fatto più punti in Pisa che il Milan. Cioè, io non lo so, tu come la vedi?
3: No, io come la vedo? Io la vedo che quello che stai dicendo tu è un dato, quindi c'è poco da vederla in un modo o in un altro. È andata come hai raccontato tu, il Milan nelle ultime 10 giornate è stato 17esimo, quindi... Prendi un allenatore che è stato esonerato perché ha fatto un finale di campionato da esonero, disastroso, tanto vero che hanno perso la qualificazione. Cioè, quindi una società ambiziosa come il Napoli dovrebbe prendere un allenatore con un trend medio o addirittura positivo. Allora se parliamo di Fabregas, parliamo di uno che ha avuto una stagione straordinaria, se parliamo già di Italiano e Sarri, parliamo di due che hanno avuto una buona stagione ma non straordinaria. Quindi ci sono vari, però il Napoli evidentemente fa una valutazione più ampia, non legata all'ultima stagione. Poi può darsi che il Napoli ha delle informazioni, manna dicono che abbia spinto, dicono che abbia spinto molto per Allegri, perché evidentemente manna ritiene che Allegri con una società forte alle spalle gestisce bene le cose, e che quando le cose con Allegri sono andate male perché c'era un po' di caos alla Juventus prima e al Milan poi. Può essere una spiegazione questa, noi questo ci dobbiamo augurare, no? Noi ci dobbiamo augurare di vedere un Allegri diverso dall'anno scorso, voglio, questa mi sembra che su una cosa dobbiamo essere tutti quanti d'accordo, perché l'Allegri dell'anno scorso non andiamo da nessuna parte. Se Allegri fa delle cose diverse, l'ambiente è diverso, i giocatori sono diversi e lui prende delle decisioni tattiche diverse, e allora può darsi che le cose possano andare bene. Se Allegri si ostina a fare quel tipo di calcio, quel tipo di calcio purtroppo non vince più, purtroppo per chi lo vuole fare, ma non sto parlando del 3-5-2, quel tipo di calcio, blocco basso, attesa, non vince più quel calcio lì.
5: Capito.
3: Allora devi cambiare, se vuoi rimanere a certi livelli altamente competitivo devi apportare delle modifiche. Io penso che stiamo parlando di persone intelligenti, quindi prendo paro paro il discorso che avevo fatto per Conte, perché anche su Conte dicevo: Conte bravissimo, ma se vuole vincere ancora a Napoli deve metterci qualche cosa di nuovo. Ora con Allegri dico qualche cosa di più di Conte, addirittura di nuovo ci deve mettere. Questo è tutto.
5: Io ti ripeto, io per esempio Allegri nelle squadre piccole non ha mai fatto nulla, anzi...
3: No, a Cagliari andò bene.
5: Però poi dopo mi sembra un altro anno pure se lo potessi il Cagliari, pure non...
3: No, a Cagliari andò bene, il problema è che dopo...
5: Invece per esempio Italiano, che a me non è che... Però per esempio nello Spezia, io l'ho visto nel Bologna, poi abbiamo visto pure la Fiorentina che ha fino a fatto... Cioè praticamente si è tolto praticamente Italiano, e addirittura stava andando, cioè poi gioca bene, perché poi gioca a centrocampo a salite e a me piacciono molto, cioè non lo so, questa è una mia idea, però va bene.
3: E nel pressing, nel PPDA, nell'interruzione dell'azione avversaria era primo il Bologna, il Milan era ultimo, quindi se noi teniamo in considerazione questi dati sono opposti, poi dopo ce ne stanno tanti altri nel calcio, poi c'è il valore dei calciatori che è predominante, Però questi dati, se tu, ecco il discorso che facevamo con l'amico di prima, se tu c'hai un'idea di calcio ben precisa e ben definita, tu società sportiva Calcio Napoli, vai in una direzione oppure vai in un'altra. Se c'è l'idea che il calcio conservativo è ancora in grado di produrre risultati, va benissimo andare con Allegri dopo Conte. Se ti sei fatto invece l'idea, che è un po' la mia, che oggi il calcio ti fa vincere se fai una proposta diversa, più coraggiosa, non così diciamo speculativa, se fai questo tipo di discorso, secondo me oramai dice il calcio europeo mondiale che si vince così, e quindi io andrei su quella strada lì. Detto tutto questo, nessuno vieta a Conte e ad Allegri di fare questo, di aggiornarsi su certi aspetti e fare questo. Quello che mi preoccuperebbe molto è se non riuscissero a convincersi di questo e restassero sulla loro posizione, parliamo adesso al singolare, restasse Allegri sulla sua posizione, che quel calcio che lui pratica è quello migliore per arrivare al risultato. È stato quello migliore per arrivare al risultato, non è più quello migliore per arrivare al risultato, quindi che apporti modifiche il buon Max. Questo è tutto.
5: L'ultima cosa prima che stacco, io lo so, per esempio, quello che per esempio Allegri, sì, lo vedo, però non lo vedo come gli altri allenatori energici, capaci di come devo dire, con quella voglia tipo Fabregas, tipo Italia, cioè quella voglia di, non lo so.
3: Allegri pensa Allegri punta molto sulla scossa emotiva quando è in vantaggio di un gol nei minuti finali. Fa finta, praticamente l'ha detto, che lui fa finta che si incacchia quando butta la giacca via, perché pensa che quello è un modo per trasmettere attenzione, energia alla squadra. Lui la vede così, io non la vedo così. Io me la partita me la vedrei in tribuna se fossi l'allenatore, che si vede meglio. Però vabbè, lasciatemi perdere, non faccio l'allenatore. Grazie, Antimo, pubblicità.

0: all'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qui di nuovo in diretta, andiamo subito al telefono da Mario.
7: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Volevo solo velocemente...
6: Mario c'è?
7: Mi senti? Paolo?
6: Vediamo un attimo.
7: Paolo?
6: Eccoti qua, buonasera, scusami Mario.
7: Salve, ciao, buonasera. Volevo solo... dare un mio piccolo contributo riguardo al discorso ovviamente dell'allenatore. Io non sono a priori contro Allegri, nel senso che certo tra virgolette l'ho odiato sportivamente come quando è stato allenatore della Juve, non l'ho mai condiviso nei suoi atteggiamenti come tu credo la gran parte di noi tifosi del Napoli, però non sono dell'idea che essendo malato un po' come tutti noi, tu sei tra quelli che come me, io sono di età abbastanza non avanzatissima, però posso dire di aver visto il Napoli da, diciamo, di Giacomini, di Rambone, Pesaula, insomma, ci siamo capiti. Quindi sì, abbiamo sofferto le salvezze, cose, cioè, quindi veniamo da quella, anche da quella storia lì. Per cui ritengo che prima un giudizio sull'allenatore, a prescindere dal suo passato, dobbiamo attendere.
6: No, i giudizi sugli allenatori, per quello che hanno fatto in carriera, sia le cose positive che negative, adesso stiamo parlando di Allegri, sono sotto gli occhi di tutti, sia le positive che le negative. Il giudizio su Allegri, allenatore del Napoli, non si può dare per la semplice ragione che non ha fatto nemmeno un minuto fino a mo' come allenatore del Napoli.
7: Questa è la mia...
6: è molto semplice la cosa. Sul passato possiamo dire alla Juve quell'anno mi è piaciuto, quando è andato in finale di Champions mi è piaciuto, quando quest'anno non mi è piaciuto, possiamo dirlo. Col Napoli quello che farà dobbiamo stare zitti,
7: dobbiamo
6: e dopo la prima giornata dobbiamo parlare della partita della prima giornata, dopo la settima dobbiamo parlare della settima giornata, delle singole partite, poi un giudizio più completo lo possiamo dare a un certo punto della stagione, perché ribadisco il concetto semplice: quest'anno a Milano fino a un certo punto di Riff o di Raff stavano secondi, erano abbastanza soddisfatti, poi dopo hanno cambiato con i risultati, con le prestazioni completamente idea. Quindi il calcio è mutevole.
7: E qua mi volevo collegare, cioè c'è un dettaglio che secondo me, poi sentendo pure gli altri amici che hanno chiamato, cioè lasciando perdere questo discorso di essere critici a prescindere, cioè il dettaglio secondo me, facendo il paragone, il parallelo col Milan di quest'anno, la gestione Allegri e i mancati risultati, ma c'è un dettaglio che secondo me noi non possiamo perdere di vista, che da là veniamo, cioè il Napoli è una rosa forte.
6: Ma quella del Milan non era debole, poi dopo io non so i fatti del Milan bene, giorno dopo giorno quello che succede, la società e tutte queste belle cose, io non seguo il Milan, però se devo dare un giudizio tecnico sui giocatori, se incominciamo dal portiere, ragazzi, hanno 10 punti in più di noi solo col portiere, poi altri giocatori forti ce li hanno in mezzo al campo, qualcuno...
7: Però secondo me Paolo, scusami, come rosa, io il Napoli la ritenevo inferiore solo all'Inter, ok? Inferiore è pure da vedere, nel senso da giocarsela, ok? Se, questo è il mio parere, come personalissimo. Non la vedevo inferiore al Milan. Il Napoli per me, dopo l'Inter, era l'antagonista, la narrazione che c'è stata, da, soprattutto da parte dei, dei media nordici, che ci dicevano che noi eravamo i strafavoriti, che addirittura...
6: No, quella
7: era una cosa che non stava né in cielo né in terra, però... La rosa è forte, ma lasciando per me il Napoli è forte come rosa, ovviamente la rosa attuale, ma al netto di quello che poi...
6: Mario, vai a chiudere che c'è un altro amico e devo poi chiudere la
7: droga. Ho fiducia nel fatto che comunque avendo una rosa forte, Allegri possa fare, dare il suo consiglio.
6: Speriamo bene, grazie assai Mario.
7: Ciao, ciao. Pa.
6: Fabio. Ah, è caduta la linea, Fabio, che mi ha fatto arronzare a Mario per essere accolto e poi lui invece era caduta la linea, mannaggia. Che facciamo, Simone? Prendiamo un'altra oppure abbiamo qualche messaggio, però visto che è arrivata subito la prendiamo e andiamo con Armando a chiudere.
8: Paolo, buonasera, mi senti?
6: Ciao, sì.
8: Ciao Paolo, complimenti ancora per la trasmissione.
6: Grazie, veloce, veloce Armando che mancano 2 minuti.
8: Ok, Paolo, una cosa rapida. Per quanto riguarda allora i nuovi profili che Napoli tenderà a prendere, visto l'allenatore, tu che pensi? Andremo a prendere... Giocatori anche centrocampo anche mo più difensivisti?
6: No, no, no,
8: sulla parte difensiva?
6: No, no, su questo no, perché Allegri non, allora Allegri è particolare la definizione su Allegri, perché Allegri sembra difensivista, cioè è difensivista perché fa il blocco basso, quindi è una cosa tattica, però nella scelta degli uomini non è molto difensivista, lui è quello che ti fa un centrocampo, il centrocampo vuole la qualità, vuole giocatori che si buttano dentro, che vanno a fare gol, quindi io penso che lui è tranquillo su McTominay, De Bruyne insieme, non credo che si vada a porre il problema, non teniamo il centrocampista difensivista, lui difende di squadra, speriamo un po' meno, in maniera un po' più moderna, più tenendo il baricentro più alto, però con i giocatori di qualità li vuole in campo, perché poi quando c'è il pallone gli piace molto che, di avere giocatori che trovino la soluzione.
8: Capito, quindi pensi che giocheremo più possesso palla partendo dal basso?
6: Questo no, proprio partendo dal basso, classica uscita dal basso, la fa, ma non è che la fa in maniera ossessiva, però sì. A centrocampo il pallone lo lavora, altrimenti non avrebbe fatto giocare tutto il campionato Modric, Rabiot, sempre praticamente giocavano.
8: Va benissimo.
6: Ciao, grazie.
8: Di nuovo,
6: ciao, grazie Armando. Grazie, vi lascio a Lucio Pengo per le news, poi Calvano con Calaiò, ringrazio Simone Zagaria in regia, ci sentiamo lunedì con 442, un saluto da parte Paolo del Genio e buonasera a tutti.
9: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buonasera da Lucio Pengue, in apertura alla cronaca. Ha trascorso 3 giorni in terapia intensiva, ma adesso il peggio sembra essere alle spalle. Migliorano le condizioni del 12enne che il 26 maggio è stato accoltellato al polmone dal padre al culmine di una lite in famiglia in un appartamento del Rione. Sanità, in quell'occasione ferita alla mano anche la madre, mentre l'uomo, 35 anni dopo aver colpito anche un'infermiera del 118, ha tentato di uccidersi tagliandosi la gola. Sei persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga. Dalla Spagna all'Italia, 4 gli indagati finiti in carcere, 2 ai domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari secondo gli investigatori. Lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato anche nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, Napoli Centrale si prepara a cambiare il volto senza mai fermarsi. Presentato a Palazzo Santa Lucia il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria, alla presenza del presidente della regione Campania Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'amministratrice delegata di grandi stazioni Elena Sorlini. I lavori interesseranno 10.000 metri quadrati dei 30.000 complessivi della struttura e dureranno circa 18 mesi. Previsti nuovi spazi commerciali, vetrate, impianti e interventi strutturali con circa 400 addetti impegnati nel cantiere. La prima parte del progetto dovrà essere pronta e completata entro l'America's Cup del 2027. È stato revocato il sequestro del punto ristoro in costruzione allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli Calcio ha ottenuto il dissequestro della struttura dopo un confronto con il legale del club Fabio Fulgeri e la Procura di Napoli. I sigilli erano stati apposti il 18 maggio scorso dalla Polizia Municipale per l'assenza di autorizzazioni edilizie. Il club azzurro si è impegnato a regolarizzare la pratica e a ripristinare lo stato dei luoghi prima della ripresa dei lavori. Vediamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe individuato in Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano, dopo l'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare a Napoli, dove ha già giocato da calciatore. Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte del club di Aurelio De Laurentiis, ma la scelta sembrerebbe ormai definita. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Napoli, buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera. Buonasera da parte di Marcello Calvano. Questa sera sono, diciamo così, orfano di Emanuele Calaiò, che è impegnato in una partita di beneficenza, ma che naturalmente ritroverete al mio fianco lunedì dalle 19 alle 20. E sì, perché con la programmazione estiva di Kiss Napoli, il calcio della sera fino alla fine di luglio durerà soltanto un'ora, quindi filo diretto da lunedì dalle 19 alle ore 20 con me e con Emanuele Calaiò. Siamo in attesa naturalmente dell'ufficialità, la firma di Massimiliano Allegri sul contratto che lo legherà, stando a quello che ci giunge in redazione, per i prossimi 2 anni al Napoli. C'è bisogno dei tempi tecnici per liberarsi dal Milan e firmare la lunga documentazione che come sempre accompagna i nuovi arrivi in casa Napoli, e poi arriverà l'ufficialità con il tweet di Aurelio De Laurentiis. 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo immediatamente con Pasquale. Ciao Pasquale.
1: Ciao Massimo, buonasera.
0: Ciao.
1: Calaiò è una partita di beneficenza, no?
0: Sì.
1: Stasera.
0: Sì.
1: Va bene. Lo volevo salutare, però va bene.
0: Te lo saluto io, non ti preoccupare.
1: Ti ringrazio.
0: Niente, prego.
1: Volevo dire che non sono felice della scelta, sì, di Napoli per quanto riguarda Massimiliano Allegri, perché per me è un allenatore con un stile di gioco obsoleto, perché noi speravamo di trovare perlomeno il gioco, quello che è mancato fino adesso, però io so che quello che conta è vincere, perché puoi giocare come vuoi, bello o brutto, ma poi i risultati li devi portare a casa.
0: Sì.
1: E con Massimiliano Allegri, dove è allenato tranne l'anno scorso, perché un po' la società, un po' per la punta che noi gli hanno regalato al Milan, prendendo Fulkrug, avendo un Cucu che hanno reso zero al di sotto delle loro capacità calcistiche, io mi sento di dire che questo Napoli quest'anno fa paura, ragazzi.
0: È bello come dall'inizio della telefonata alla fine della tua telefonata hai, diciamo così, passato tutte le varie fasi del tifoso napoletano in questo momento, ovvero una sorta di negazione verso l'arrivo di Massimiliano Allegri per le motivazioni che possono anche essere ragionevoli, per carità, ci mancherebbe altro, ha poi la constatazione su quello che Allegri ha ottenuto in carriera, sono sicuramente più successi che insuccessi, e la possibilità di comunque far bene con questa squadra. E non è detto che il gioco di Allegri, lapsus che ci può stare, il gioco di Allegri e anche lo schema tattico e la scelta degli uomini del nuovo allenatore del Napoli debbano essere per forza uguali a come gestiva e a come sceglieva gli uomini l'anno scorso al Milan, perché la rosa del Milan è una cosa, la rosa del Napoli attuale, comprensivi anche dei ritorni dai prestiti e di qualche operazione che sicuramente andrà fatta, almeno 3, 4, forse 5 calciatori in entrata. Secondo me la rosa del Napoli permetterà ad Allegri di poter variare fra più moduli, e questo è il segreto di ogni grande squadra, ragazzi. Ce ne siamo resi conto l'anno scorso quando, per necessità virtù, Conte ha dovuto cambiare ben 3 moduli in un solo anno.
1: Io ti voglio dire solo questo,
0: sì.
1: Voglio dire solo a tutti i tifosi del Napoli, prima di parlare, prima di dire la nostra, giudichiamo sempre il campo. Noi,
0: giusto,
1: a dicembre possiamo già tirare le somme, ma adesso una persona che ancora deve firmare, Zapamanghis, che deve venire a Napoli, nato poco, già lo stiamo facendo. Cioè,
0: e questo è sbagliato, ma sarebbe stato sbagliato con qualsiasi allenatore, ragazzi, non perché Allegri o italiano, ma onestamente partire con le critiche prima ancora che un allenatore abbia firmato con il Napoli mi sembra.
1: Scusami, solo
0: sì.
1: Meno male che Conte aveva chiesto compattezza, ragazzi. Arostà, compattezza.
0: Complicato.
1: Forza Napoli sempre, un bacio.
0: Grazie Pasquale. Un abbraccio anche a te. Voglio leggere un messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Buonasera carissimo, volevo farti una domanda. Secondo te Allegri punterà sui giovani come Marianucci, Vergara? Sento voci di cessione su Vergara e non puntare su di lui nella prossima stagione. Tu come la vedi? Fabrizio da Zurigo. Caro Fabrizio, se penso all'ultimo periodo di Allegri alla Juventus, quindi prima che venisse esonerato, ha lanciato tantissimi giovani in quella stagione della Juve, proprio perché c'erano stati tanti infortuni, e fece leva proprio su alcuni ragazzi che adesso stanno facendo carriera in Serie A. Mi riferisco a Miretti, a Fagioli, a Sulè, a Nicolussi Caviglia. Quindi se ci sono dei giovani di qualità, Allegri ci punta. Il problema è averli i giovani di qualità, e onestamente in questo momento, se guarda la primavera del Napoli, credo che sia difficile, al netto di Vergara, che non è un ragazzo della primavera. Vergara è arrivato a Napoli quest'anno dopo aver già collezionato un bel po' di presenze in Serie B, quindi nelle serie minori. Quindi attenti a chiamare Vergara giovane. È giovane per il modus pensandi italiano, ma non è assolutamente un giovane. Detto ciò, Allegri, quando ha la possibilità di attingere dalla primavera, di attingere da giovani che sono di valore, lo fa. Alla Juventus è successo. Il problema è che la primavera del Napoli che cosa offre in questo momento all'allenatore, che esso sia Allegri o qualunque altro? Questa è la difficoltà principale, secondo me, che Allegri potrà trovare quando arriverà a Napoli. Andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Finalmente riesco a parlare con voi.
0: Eccoci Alessandro, con me più che altro. Mi dispiace che non ci sia Emanuele sera, ma ti devi accontentare.
2: A parte che voi siete compagnia fissa ogni giorno per quanto riguarda tutta la programmazione, cose, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe qualche volta, infatti ho invitato anche Walter di parlare da vicino, anche perché una volta frequentato la Napoli. Quindi mi farebbe piacere cambiare anche di...
0: Quando vuoi, e se bussi con i piedi ancora meglio.
2: Sicuramente. Ascolta, no, io sì. A parte Allegri, tutta questa polemica Allegri, che a me non piace Allegri proprio come simbolo di un calcio che non è più praticamente sì. praticabile oggi. Domani ne avremo una bella dimostrazione, c'è cioè una finale di Champions. Allora io invito innanzitutto il nostro presidente a guardarsi la partita e a capire un attimino cosa è il calcio oggi, perché purtroppo lui ha preso il Napoli, sicuramente ci ha portato via da un mare agitatissimo, ci ha fatto vincere con degli allenatori, con delle cose, e qua voglio fare un inciso a questo discorso un attimo sì. a Walter, che praticamente faceva un paragone italiano Allegri, italiano non ha vinto, no, italiano nel suo piccolo ha giocato praticamente con ha fritto il pesce con l'acqua ed è riuscito a fare quello che ha fatto. Sì. A me risulta che lo stesso Zazzaroni l'anno scorso disse che il Milan avrebbe vinto a mani basse perché non faceva la Champions.
0: Sì.
2: Ora guardiamo un attimo dove è finito il Milan. Le cose la gente le dimentica, ok? Io penso che la scelta che ha fatto, e questo lo dico a tutti i tifosi che state ascoltando, la scelta che ha fatto De Laurentiis è una scelta politica, prettamente politica. Cioè, qua si trattava di fare due strade, ok? Una che portasse praticamente a un passaggio da quello che è oggi il Napoli, fino ad arrivare, secondo il mio modesto avviso, perché l'anello al naso io come tanti tifosi non ce l'hanno, ad una vendita tra un paio d'anni di tutto il pacchetto Napoli, anche perché il figlio, come abbiamo visto al Bari, è incapace praticamente di tenere una società, ok? Ora detto ciò, lui dice adesso facciamo il centenario, cerchiamo di vincere quello che sì, possiamo vincere, eccetera eccetera,
0: cerchiamo di restare competitivi più che altro, no, questo è il...
2: Allora tu competitivi lo puoi essere,
0: certo,
2: se tu praticamente c'hai un tecnico e devi poter guardare anche al futuro, cioè sì. voglio dire, un investimento come parlava Conte che ci è andato via, perché ha visto che il discorso che faceva lui andava un po' in profondità, vedi centro sportivo, vedi come fa,
0: è una delle motivazioni secondo me, assolutamente, questa è una delle motivazioni.
2: Sì. Siccome purtroppo De Laurentiis non è napoletano, ragazzi, noi siamo uomini d'amore, diceva De Crescenzo,
0: sì.
2: ok? Questa invece è gente di libertà, è gente che, non essendo napoletano, un sentimento come il nostro, che ama la bellezza, perché noi siamo fondamentalmente dei cultori della bellezza, ce l'abbiamo nel DNA.
0: Però Alessandro, sei d'accordo con me che fino a prima della vittoria dello scudetto con Spalletti il discorso della bellezza era un discorso che spesso e volentieri De Laurentiis abbracciava e che veniva a un certo punto criticato da una parte della tifoseria, perché diceva sì, ok, giochiamo bene con Mazzarri, giochiamo bene con Benitez, giochiamo bene con Sarri, però qui di trofei non ne arrivano, anzi no, di trofei, lo scudetto non arriva.
2: La gente vuole divertirsi, il calcio è uno spettacolo, lascia stare i trofei.
0: Non tutti la vedono così, però.
2: Scusami, quelli che dicono vogliamo vincere, facciamoli fare a quelli del nord, i meneghini, quelli vogliono vincere, che di pallone, di calcio, non capiscono una emerita massima.
0: Vabbè.
2: Il nostro è uno spettacolo. Allora, De Laurentiis, se fosse stato... Io, a me quello che mi ha dato fastidio è proprio l'atteggiamento del presidente verso il popolo napoletano. Cioè, qua tutti, l'80%, il 90% volevamo vedere di nuovo il calcio. Quello che con i suoi 91 punti Sarri ci ha fatto vincere uno scudetto.
0: Sì.
2: Tu sai che quello scudetto...
0: Certo, sappiamo tutti com'è andato, assolutamente.
2: Esatto, sì. E allora non mi venite a dire l'italiano non ha vinto niente. Sarri per me ha vinto. Sarri è il giorno, io seguo il Napoli da tanti anni. Io ero piccolo, io sono qualche anno in...
0: Alessandro, però ti devo salutare adesso perché dobbiamo dare spazio anche agli altri, però il tuo pensiero è molto chiaro. Ragazzi, è una spaccatura, c'è chi vuole guardare il Napoli, in generale il calcio, per divertirsi, per godersi uno spettacolo, per vedere partite con tante azioni da gol e, se possibile, tante reti. C'è chi invece vede il calcio per fare in modo che la sua squadra, con un modo o con un altro, o con un'altra tipologia di gioco, arrivi alla vittoria o quantomeno competa per la vittoria, che dal mio punto di vista, chiunque ha fatto sport, ma anche chiunque decide di prendere parte a un gioco, lo fa per divertirsi, ma l'obiettivo finale è quello di provare in tutti i modi, all'interno delle regole naturalmente, ci mancherebbe altro, ad ottenere la vittoria. Ci sono più modi per ottenere le vittorie, ci sono più modi di vedere lo sport in generale, non soltanto il calcio. Andrea con noi, ciao Andrea.
3: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
3: Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Vi seguo sempre.
0: Sì.
3: È un po' che non riesco a prendere la linea, quindi dico due cose, cercherò di essere sintetico.
0: Vai.
3: Una riguarda un po' l'addio di Conte e un'altra ovviamente il nuovo allenatore. Sull'addio di Conte devo dire, voglio esprimere la mia opinione, ripensandoci anche dopo, io mi sento un po' da tifoso preso in giro, a maggior ragione per tutto l'amore reciproco che c'è stato e che c'è, perché come motivazioni rispetto all'andarsene e anche come modalità con quella conferenza mi sono sembrate nei confronti dei tifosi francamente poco rispettose. Questa è la mia opinione.
0: Sì.
3: Per quanto riguarda il nuovo allenatore, premessa, a me Allegri non piace, avrei preferito un profilo come Italiano, ma senza entrare nel merito, se Allegri diventa allenatore del Napoli, come sarà, sarò il suo primo tifoso, perché io sono...
0: Come giusto che sia, ragazzi, perché chiunque indossa la maglia del Napoli diventa automaticamente un individuo, un personaggio, comunque uno sportivo da sostenere fin quando indosserà quella maglia e quei colori. Questo penso che sia la base, no, del pensiero di un tifoso.
3: Sì, sì. Infatti mi allino perfettamente a questo e la mia unica perplessità che pongo non è sul discorso mi piace, non mi piace, il bel gioco, non il bel gioco. Il discorso che faccio io è: il Napoli sembrava aver scelto un profilo come Sarri.
0: Sì.
3: Sarri va all'Atalanta, quindi la naturale alternativa sembrava uno come Italiano, considerando anche il tipo di rosa che adesso il Napoli ha a disposizione.
0: Sì.
3: Cioè, io ho fatto, senza saper leggere né scrivere, considerando come gioca Allegri, quanto noi abbiamo quel tipo di rosa che...
0: Andrea, però io ti faccio una domanda: siamo sicuri che Allegri viene qui e gestisce la rosa del Napoli con i calciatori che sono attualmente nella rosa del Napoli come se avesse a disposizione una rosa come quella del Milan? Cioè, se è pieno di esterni, secondo te Allegri non ritorna a fare un modulo che il 4-3-3 che nel corso della sua carriera ha adoperato quando aveva determinati esterni? Cioè, Allegri alla Juventus, quando gli hanno preso Higuain, quando gli hanno preso Khedira, a un certo punto li ha fatti giocare tutti quanti. Ricordi che si inventò Mandzukic, che è una punta centrale esterno offensivo? Quindi secondo me a priori non è detto che Allegri venga qui e giochi con il 3-5-2 con il baricentro basso a prescindere. Secondo me in base ai calciatori che avrà a disposizione deciderà qual è il modulo migliore per fare in modo di ottenere dei risultati. Poi che il gioco possa piacere o meno dipenderà dai nostri gusti. Quello su cui non potremo assolutamente disquisire saranno i risultati. Se arriva e perde le prime 5, 6, 7 partite sarà giusto criticarlo, ma se arriva e vince le prime 4, 5, 6 partite a modo suo, perché è un modo il suo di far giocare la squadra che può piacere o no, penso che saremo tutti d'accordo col dire Allegri sta facendo bene.
3: Assolutamente. E poi mi associo che dico accogliamolo bene, se sarà lui il prossimo allenatore, quindi lui il nostro allenatore, accogliamolo bene, punto. Ti ringrazio Marcello.
0: Sono d'accordo con te. Grazie Andrea per aver chiamato. Francesco con noi, ciao Francesco.
4: Ciao Marcello, sto bene?
0: Tutto bene, tu?
4: Senti, no, tutto a posto, non c'è bene. Posto, traffico.
0: Mi dispiace molto per te.
4: No, però mi sta ascoltando un po', infatti ho preso un po' di spunti. Vabbè, ragazzo che ha chiamato adesso mi trovo abbastanza d'accordo. Anch'io, diciamo, teorica non avevo una grande preferenza, devo dire la verità. Forse leggermente più per italiano, ma sinceramente non è che impazzisco, cioè che mi strappo i capelli per il fatto che venga Allegri. Io veramente non capisco tutto questo clamore, onestamente.
0: Io lo capisco in parte perché ci sta quest'ultima stagione con il Milan che è stata oggettivamente deludente, con delle colpe di Allegri, ragazzi, è inutile girarci intorno, Allegri c'ha le sue colpe.
4: Allora, io poi dopo dico una cosa, cioè, sì, da qui però ad arrivare a parlare di uomini d'amore, uomini di...
0: Vabbè, ragazzi.
4: Per esempio è un imprenditore, ovvio che cerca di...
0: No, ma io soprattutto, Francesco, non concepisco il preferire... La vittoria dei trofei, scusami, no, il preferire una certa tipologia di gioco alla vittoria dei trofei, ragazzi, io...
4: No, vabbè,
0: chi ha fatto sport non può pensare questo. Poi,
4: guarda, ci siamo sentiti qualche settimana fa, prima che Conte andasse via, e io quando c'era invece di maestro attacchiamo Allegri, c'è stato il periodo attacchiamo tutti Conte perché non gioca bene, noi siamo l'Accademia del Calcio per aver... Vabbè, lasciamo stare, io invece sono felicissimo degli ultimi 3-4 anni, se ti ricordi ti dissi che invece avevo vissuto tutto il post Maradona e
0: allora abbiamo vissuto la stessa barca, lo stesso periodo.
4: E quindi niente, vabbè, speriamo che se viene Allegri ci mettiamo il cappellino di Allegri. Ovviamente questo non significa che non possiamo criticarlo.
0: Ma ci mancherebbe, ma va criticato volta per volta per le partite, per i cambi. Questo
4: dobbiamo veramente dare ragione a Conte, cioè sul fatto dell'ambiente, che mi è sembrata una super cazzola, anche se io ero pro Conte, però per come è andato via a dire quella cosa, insomma.
0: Ma io, ragazzi, poi non penso che lui si sia riferito ai tifosi, che tra l'altro ha ringraziato. Lui prima di andare via ha detto ringrazio tutti i tifosi, ringrazio il presidente. Il problema è qui, critico Conte, è che se fai determinate accuse è giusto anche che tu faccia nomi e cognomi, perché
4: siamo una piazza un po' umorale, non te lo devo raccontare. Prima dello scudetto, non so se ti ricordi, c'era la 16,
0: certo,
4: cioè quello
0: Kim, tre pacchetti di Kim, Kvara che non lo conosceva nessuno,
4: ci divertiamo pure un po' così, poi dopo ti sale tutti quanti sul
0: come è il bello e il brutto del calcio, ragazzi, perché alla fine poi questa è una cosa che succede a Napoli ma anche in altre piazze. Non...
4: Prima di criticare farei vedere la formazione del 98, 14 punti, si riesce a dire 5 giocatori, allora può parlare.
0: Uno è Massimiliano Allegri, posso assicurare che fece una figura pessima in quelle 7 partite.
4: Vabbè, lì avevamo una rosa totale alla fine, penso, di una quarantina di giocatori.
0: Vero, che non so se ricordi, Francesco, che all'epoca il numero era direttamente successivo all'ultimo numero della rosa, quindi arrivava il calciatore numero 26, gli davano il 26, arrivava il numero 27, dava il 27, e noi arrivavamo tipo a 30, 31, 32, una cosa del genere.
4: Incredibile.
0: Vabbè, fortunatamente sono tempi lontani, fortunatamente
4: sì, quindi dai, stiamo calmi, cerchiamo di chi viene fare Allegri, diamogli Manfort.
0: Esattamente.
4: E poi voglio vedere se la questione là che non si guarda più il Napoli, non si fa la buona.
0: Mamma mia, ragazzi, io non so come facciano. Io
4: proprio. L'anno scorso ci si lamentava perché non si riusciva, non era giusta la prelazione per gli abbonati, magari da 10 anni, voglio vedere.
0: È così. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, Francesco, ci mancherebbe, è la democrazia. Però io sentire un tifoso del Napoli o chi si professa tale dire no, se viene Allegri io non guardo più il Napoli, smetto di essere tifoso del Napoli per un anno, ma cioè non abbiamo smesso di farlo quando c'era bontà su Agostinelli sulla panchina, smettiamo adesso con Allegri.
4: Ma a quel punto non c'è altra cosa da fare che tagliare la discussione, come si fa con le persone che poi quando... Ma al di là dell'argomento, tu quando capisci che una persona non è ecco, dice vabbè sì.
0: Vabbè. Cioè, grazie Francesco.
4: Ciao.
0: Un abbraccio e buona serata. Luigi con noi, ciao Luigi.
5: Ciao Marcello, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
5: No, io ti volevo fare una premessa.
0: Sì.
5: Non mi piace Allegri come allenatore, però fin quando è l'allenatore del Napoli, sarà l'allenatore del Napoli, viva Allegri.
0: Sì.
5: Detto questo, noi comunque non siamo la Juve, per noi non è l'unica cosa che conta vincere.
0: Ma io penso che non l'abbia detto nessuno a questo.
5: No, lo so.
0: Per me è la cosa più importante rispetto alle altre, ma sicuramente non è l'unica cosa che conta, ci mancherebbe.
5: Perché il Napoli vince tutte le partite 1-0 con autogol, io sono l'uomo più felice del mondo.
0: Sì.
5: Detto questo, però, anche non so se hai seguito la partita dei Leoni, penso.
0: Sì, certo, l'ho seguita.
5: Ecco, diciamo che quella è la dimostrazione che noi siamo un po' un popolo a parte, perché noi, io penso che Mertens, Caglioni, Insigne non hanno vinto tra virgolette niente, ma rimarranno sempre più nel cuore rispetto a Osimhen, che ha vinto e poi se n'è andato come se n'è andato. Quindi per noi è un po' un discorso 50-50. Non
0: certo. Ma così lo concepisco. Non concepisco chi dice preferisco arrivare terzo, quarto e quinto, ma vedere un bel gioco, perché là non è più 50-50, certo, capisci?
5: No, infatti io non era questo il discorso, era una questione proprio di sentimento, di emozioni che ti trasmettono giocando,
0: sì.
5: Perché e questa emozione si può trasmettere anche difendendo fino alla morte,
0: certo.
5: Stato magari immeritato.
0: Basta che ti ricordi il Napoli di Reja che salì in Serie A proprio con Emanuele, non è che faceva sto calcio champagne, però...
5: Stavo facendo proprio questo esempio, non mi ricordo, 10-1-0 consecutivi,
0: sì.
5: Quello di Sosa col Piacenza, e tutte queste cose, e quelli erano comunque emozioni, quindi finché il Napoli ci trasmette emozioni noi saremo contenti, a prescindere se si vinca, se si perda o se
0: Bravo.
5: Si gioca male,
0: sì.
5: O se si gioca bene, quindi... Ah, e poi giusto una, diciamo una curiosità, una chiosa, io ero... scettico, non scettico, perché non mi stava simpatico Spalletti quando venne.

0: patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Siamo tornati in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano. Vi faccio ascoltare l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue con Walter Sabatini.
9: Al calcio della sera, un grande ospite, siamo davvero onorati di avere Walter Sabatini. Ciao direttore, come stai?
10: Un saluto a tutti, bene, grazie, bene.
9: Allora direttore, il valzer delle panchine, ovviamente appena finisce il campionato, caratterizza sempre i primi movimenti, e anche se era nell'aria l'addio di Antonio Conte, un po' qui a Napoli ha provocato una sorta di terremoto. Te l'aspettavi?
10: Beh, il terremoto no, però il disorientamento è un dispiacere dei tifosi napoletani, era del tutto prevedibile perché Conte è venuto, ha vinto, ha voluto bene al Napoli, l'ha dimostrato in molti modi, e quindi è evidente che la gente sia smarrita e un po' dispiaciuta.
9: Secondo te quali sono stati i motivi che hanno spinto Antonio Conte verso questa scelta? L'impressione, ti dico, commentando tutti i giorni le vicende del Napoli, è quello proprio di un uomo che ha dato tutto, come se fosse scarico anche dal punto di vista fisico e mentale. Poi magari basta qualche settimana, qualche mese e si rigenererà, però l'avventura del Napoli sembra essersi conclusa per questo motivo. Non so se condividi questo tipo di riflessione.
10: Beh, non ne sono a conoscenza diretta, però è evidente che una squadra e un ambiente come Napoli ti consumano, ti succhiano tutte le energie. Se sei una persona onesta come lo è Antonio Conte, nel senso che lavori a disposizione del club e dei giocatori con pienezza, senza infingimenti, senza come dire, scuse, e vai diretto sul campo e fai un lavoro, voglio dire, massacrante, e poi diventa massacrante anche fuori dal campo. Quindi l'ipotesi che Conte sia stato o sia stanco da un punto di vista nervoso, perché fisico, è del tutto accettabile, e credo che possa essere veramente il vero motivo della separazione, diciamo così.
9: E rispetto al dopo Spalletti, quando, ricordiamo, De Laurentiis fece una serie infinita di a lui piace chiamarlo casting, sentì non so quanti allenatori per poi andare su Garcia, quest'anno sembra essersi delineata una strada più netta, prima Sarri, poi Allegri, Italiano, insomma il ballottaggio era tra pochi uomini, tra pochi allenatori, e tutto lascia presagire, anche se ovviamente manca l'ufficialità, ma le notizie che sono in nostro possesso ci danno più di una sicurezza, che il prossimo allenatore del Napoli sarà Max Allegri, Quindi Max Allegri, successore.

0: di Antonio Conte, è già successo una volta la Juve qualche anno fa.
1: Sì, foriero di buone notizie questo, di che quando Allegri ha sostituito Conte, che era vincente, aveva vinto, ha vinto a sua volta.
0: 5 scudetti, 2 finali di Champions.
1: Sì, appunto, è stata una successione fortunata, ma sarebbe, qualora fosse ufficiale o quando diventerà ufficiale, sarebbe una ottima scelta da parte del Napoli, perché Allegri, a parte la tramontana o la bora subita nell'ultimo mese di campionato, voglio dire, è il massimo della affidabilità. Ecco, Allegri è un allenatore assolutamente affidabile e solido, così come serve essere a Napoli, perché se sei friabile o fragile, ti spazza via quella piazza, ti spazza via senza cattiveria, ma non ti coopta, non ti porta dentro, non ti tiene dentro. Quindi è una scelta per me molto felice.
0: Diciamo, il ballottaggio era con Vincenzo Italiano, che anche attraverso i suoi agenti si era visto con De Laurentiis. Ti dico in tutta sincerità, direttore, che facendo anche trasmissioni di filo diretto, la piazza di Napoli, forse proprio perché complice anche quello che tu ci dicevi, l'ultimo mese con il Milan, con anche l'esonero, il non aver raggiunto la Champions, qui i tifosi non stanno accogliendo questa notizia con grande entusiasmo, anzi c'è anche ci sono anche tanti mugugni. Tu come leggi questa
1: sbagliano situazione? Perché nella carriera di un allenatore, di un dirigente, o comunque nella carriera calcistica di un uomo di sport, non può valere un mese contro tanti anni, perché questo mese di difficoltà del Milan non può valere di più di tanti scudetti vinti, finali di Champions, una situazione lodevole da un punto di vista della conduzione. Cioè, Allegri non è quello che è stato poi esonerato dal Milan, che mi pare che le sono conti anche meno di quello che si possa pensare, perché è stata fatta tabula rasa, voglio dire, è stato un gesto prepotente e anche, vorrei dire, disperato da parte di chi l'ha fatto, perché non puoi cancellare tutta la dirigenza e la conduzione tecnica della squadra tutta insieme, rimanendo allo scoperto in giorni caldissimi del mercato e del calcio, perché questi sono i giorni in cui si fanno le cose, anzi si devono fare le cose. Ma questo è un problema che non mi riguarda, è una cosa del Milan.
0: Direttore, direttore, c'è la tua grandissima esperienza che giustamente porta sotto i riflettori una situazione. Allegri è stato esonerato, però occhio che qualcosa è successo di strano, perché ricordiamo, il Milan a 10 giornate dalla fine del campionato vince il derby, è in piena lotta per lo scudetto, poi nelle ultime 10 partite, se non sbaglio, 6 sconfitte, e subito dopo non aver conquistato l'obiettivo minimo che era la Champions, ricordiamolo, la Champions non è arrivata per un punto, quindi sì, neanche appunto, questa viene azzerato praticamente tutto lo staff dirigenziale, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il responsabile scouting e anche Massimiliano Allegri. Allora tu, che sei un dirigente di grande esperienza, hai fiutato il fatto che lì sia successo qualcosa di enorme?
1: Di enorme, perché io non ho mai visto in troppi anni di calcio, 40, una azione simultanea così nei confronti di tante persone. Mi è sembrata più una vendetta che non una decisione. Le decisioni sono un pochino più, come dire, pensate, elaborate, e ricorrendo questa mi pare più una vendetta che una scelta. E comunque,
0: che poi direttore, ce l'ha svelato Ivan Zazzaroni qualche minuto fa, Allegri non è ancora, diciamo così, ufficiale a Napoli, perché lì al Milan bisogna firmare delle carte per la sua rescissione e non ci sono i dirigenti che devono firmare, non si sa chi deve firmare.
1: Beh, chi lo firma? Non c'è nessuno. Appunto, dico, questa è stata una decisione non certo pensata o elaborata o fatta con piena coscienza professionale. È una vendetta, ed è una cosa che inciderà nel futuro immediato del Milan, perché oggi, a parte il contratto di Max Allegri, che deve essere risolto ovviamente, se no lui non può firmare né impegnarsi ufficialmente con il Napoli, ma a parte questo c'è tutta una serie di faccende da sbrigare. Giugno è un mese durissimo per le società di calcio, perché entro il 30 giugno la maggior parte di loro devono sistemare alcuni conti, non tutti, ma alcuni conti, devono produrre dei ricavi, insomma c'è tanto da lavorare. E allora spero, non è un problema mio, ma
0: magari ti chiamano per risolvere questi problemi, chi lo può dire, direttore?
1: Come?
0: Magari ti chiamano proprio per risolvere questi problemi.
1: Sarebbe lodevole da parte loro, però non lo faranno, non me ne importa niente. Io sto in pace con me stesso, nel senso che vedo parecchio calcio, rifletto sulle mie cose, quindi non è una condizione pessima quella che sto vivendo. È fastidiosa, questo sì, io provo molto fastidio per non lavorare in questo momento, però dato questi sono i momenti di maggiore impegno, e anche da un punto di vista nervoso molto adrenalinici, perché fuori a destra manca, qualche volta risolvi i problemi, altre volte non risolvi, però questo tipo di stress un pochino mi manca, ma non voglio fare nessun tipo di polemica o nessuna
0: no, ma è tutto, è tutto
1: mia personale, per no, carità.
0: No, è tutto.
1: Sono molto molto d'accordo con quello che farà il Napoli se concluderà le questioni con Allegri, perché ci vuole solidità per affrontare il dopo Conte e Napoli. Ci vuole solidità, la stessa solidità che ha avuto Conte arrivando lì. Perché poi c'era ancora, voglio dire, l'ombra di Luciano Spalletti che aleggiava, perché lui ha vinto giocando un calcio europeo, un calcio molto evoluto, che è difficile ribadire, perché il tipo di calcio che faceva il Napoli di Spalletti era veramente magico, bellissimo, condito dai risultati, perché giocare bene e non vincere è una cosa veramente impropria. Invece quel Napoli
0: direttore, però mi dai un assist, e con questo ti faccio anche l'ultima domanda. Molte perplessità da parte dei tifosi che chiamano o mandano messaggi alle nostre trasmissioni sono su Allegri: è un tecnico dal punto di vista del gioco superato, non si è evoluto, il Milan quest'anno baricentro basso, era la squadra che tra le squadre più importanti del campionato recuperava meno palloni dalla pressione alta sui difensori avversari, un calcio un po' antico, la difesa a 3 non piace ai tifosi del Napoli che magari vorrebbero la difesa a 4, un calcio più moderno, sono abituati giustamente a Spalletti, a Sarri, ma anche, diciamo così, ai risultati di Antonio Conte, quindi le perplessità sono sul gioco di Max Allegri, che viene
1: questo è diventato, se mi permettete, è diventato un luogo comune.
0: Esatto, io volevo capire la tua
1: comune, una specie di bolla papale che produce un effetto diffuso, e allora il calcio costruisce, cioè la narrazione del calcio costruisce grandi leggende e bolla alcune situazioni che diventano irreversibili. È veramente sbagliato dire questo Allegri. È vero che lui gioca un calcio molto solido, molto attento, però questo non significa che non si possa giocare bene in questa maniera. Tra l'altro io ricordo alle persone che è vero che gli allenatori danno un'impronta alla squadra e la spingono a cercare di trovare delle soluzioni, ma è anche vero che in campo ci vanno i calciatori, sono i calciatori che fanno i risultati, ispirati certamente dall'allenatore, ma poi sono i calciatori.
0: E su questo Max Allegri, lo dobbiamo dire, in tutta la sua carriera ha gestito fior di campioni, anche
1: li
0: molti
1: ha fatti diventare campioni, anche non solo l'ha gestiti, prima l'ha fatti diventare campioni. Io non sarei nessun tipo di perplessità su questo allenatore, che per me oggi in una situazione complessa e complicata è la scelta migliore che si possa fare. e non sarete lì a far distinguo i giochisti, i contro giochisti, eccetera. Questi sono i sofismi del calcio. Il calcio
0: un po' rovinati anche dai social, direttore. Il calcio è cambiato, ma anche
1: perlomeno intossicati. Perché il calcio è bello, è reale, è semplice, e bisogna vincere le partite. E possibilmente bisogna dare l'abbrivio ai giocatori per potersi mettere in luce e poter giocare con le loro qualità. Io ribadisco che per me è una scelta molto, molto importante e giusta quella che ha fatto il Napoli, se l'ha fatta, perché non è ancora ufficiale, non può essere ufficiale. Vedremo quello che succede.
0: Quindi, diciamo, per sintetizzare e per salutarti, se De Laurentiis ti avesse fatto un colpo di telefonate, un colpo di telefono, direttore Walter, chi prenderesti dopo Conte, gliel'avresti fatto il nome di Allegri?
1: Sì, con tutto che ci sono tanti allenatori, compreso italiano, in Italia molto preparati, molto, molto forti, che secondo me faranno veramente una grande carriera. Il primo è Fabio Grosso. Perché sono anni che Fabio Grosso fa bene le cose, gioca bene, vince le partite, vince i campionati quando li deve vincere, è successo a Frosinone e a Brescia e a Sassuolo, e poi quest'anno ha giocato un calcio sublime e ha fatto risultati importantissimi per il Sassuolo, ed è un allenatore affidabilissimo anche sul piano della comunicazione, del suo porsi di fronte ai problemi. Naturalmente non nomino De Rossi perché
0: dico a
1: mio figlio e io me ne compiaccio perché è un ragazzo straordinario, ma certamente De Rossi ha già dimostrato cose importanti nella sua carriera, pur breve, ma ha gestito benissimo la Roma e ancora meglio il Genoa, quindi ha già una esperienza che potrei definire solida. Poi ci sono ragazzi che ho visto lavorare tanto bene, tipo Abate, la Juve Stabia, tipo vabbè, il centrocampista al Catanzaro,
0: Aquilani,
1: che gioca un calcio bellissimo e ottiene risultati importanti. Stasera giocherà la finale.
0: Un'impresa difficilotta, però tutto può
1: molto
0: essere
1: difficile, nel sì, però è arrivato lì, è arrivato a distanza di una partita dalla Serie A, voglio dire, mi sembra un percorso magnifico, e quindi gli allenatori ci sono. Però oggi a Napoli è assolutamente condivisibile la candidatura e la scelta di Allegri, se sarà fatta.
0: Grazie a Walter Sabatini di essere stato al Calcio della Sera. Un abbraccio, direttore, grazie sempre.
1: Un saluto a tutti, arrivederci.
0: Grazie a Walter Sabatini.
2: Questa dunque è l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue a Walter Sabatini, un'intervista davvero molto molto interessante a un dirigente di grandissima esperienza che ha lavorato in piazze importanti con tante pressioni su tutte la Roma e che avalla la decisione di Aurelio De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri. Quale sarà il mercato del Napoli con Massimiliano Allegri allenatore? Quanto la capacità di questo tecnico di sapersi adattare alla rosa a sua disposizione potrà indurre Aurelio De Laurentiis a operare in entrata e in uscita in un certo modo nel corso del prossimo mercato di estivo? E soprattutto Giovanni Manna, quanto ha inciso nella scelta di Massimiliano Allegri? Perché poi nelle passate settimane raccontavamo come la figura di Manna adesso, dopo un periodo importante da direttore sportivo del Napoli, ha un peso specifico rilevante. Perché? Perché giustamente la Roma voleva Manna, De Laurentiis ha fatto di tutto per far sì che non lasciasse Napoli. Se decidi di tenermi, ascolta il mio parere, fammi avere voce in capitolo, seppur relativa rispetto alla tua decisione, ma comunque confidati con me, confrontati con me più che altro sulla scelta dell'allenatore. Io credo che in una percentuale ragguardevole la decisione di De Laurentiis sia anche dipesa dal consiglio di Giovanni Manna, che ha avuto modo di lavorare con Massimiliano Allegri nel corso della sua esperienza alla Juventus. Poi è normale che l'ultima decisione è spettata solo e soltanto al presidente azzurro. Parliamo anche di nazionale, perché c'è stata la conferenza quest'oggi di Silvio Baldini, tecnico della nazionale italiana, fin quando non verrà innanzitutto eletto il nuovo presidente della FIGC e poi successivamente scelto il nuovo CT della nazionale. Un Baldini che come sempre non le ha mandate a dire, un Baldini che ha parlato così di questi due impegni che attendono la nazionale italiana. Lo ascoltiamo insieme.
3: Sono due partite che intanto mi riempiono d'orgoglio, perché anche se sono due partite che per me non sono amichevoli, perché quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste. Le amichevoli esistono le squadre di club per vedere a che livello è la preparazione, a che livello è l'intesa. Quando si veste la maglia della nazionale ti confronti con altri, con altri, altre nazioni, quindi non è mai una partita, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti italiano, farti sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica. Quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare. Quindi le amichevoli non esistono. Per me è facilissimo, è un premio inaspettato, perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite. Che il gruppo è sano, che il gruppo è fatto di ragazzi che vogliono imparare, che vogliono essere aiutati. Ecco, e quindi quando abbiamo in mano un materiale del genere non dobbiamo sbagliare, non possiamo sbagliare, perché questo poi è il nostro futuro. Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti, che sono qui perché la vita a volte ti lascia delle sorprese inaspettate. Questa è una sorpresa che è inaspettata, quindi non devono perdere questa occasione. Come ho detto, loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra, perché se noi saremo una squadra sono sicuro che queste partite le vinceremo.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: diretta. Ancora buonasera da parte di Marcello Calvano, al telefono con noi il collega Davide Russo De Cerame. Ciao Davide.
1: Ciao Marcello, un saluto a tutti.
0: Allora Davide, prima della pubblicità ragionavo sul peso specifico che può aver avuto sul, relativamente alla scelta di Massimiliano Allegri, la presenza di Giovanni Manna, soprattutto tenendo conto di un presupposto: nel momento in cui Aurelio De Laurentiis, giustamente, a giusta ragione, si è opposto alla partenza di Manna verso Roma, immagino che lo stesso direttore gli abbia detto: ok, però nella scelta del nuovo allenatore confrontati anche con me per avere un consiglio, per avere un parere. Ecco, quanto il parere di Manna secondo te può aver influito sulla scelta di De Laurentiis nei confronti di Allegri?
1: Per me è stato decisivo, Marcello, perché Manna, come sappiamo tutti, ha lavorato con Allegri alla Juve. Sì. Io avevo aggiornamenti costanti sulla trattativa con Italiano, ero molto ottimista. Poi speriamo ovviamente di vincere lo scudetto e pure la Champions League con Allegri, ci mancherebbe. È chiaro che Italiano, per come è costituita la rosa attualmente del Napoli, forse era una scelta più congeniale, però io credo che Manna abbia fatto di tutto finché Allegri arrivasse a Napoli. Non ho certezza di quello che dico, è una sensazione, ci mancherebbe, però non posso credere che De Laurentiis spinga Italiano comunque a fare una rescissione. E poi alla fine basta un altro allenatore. Sicuramente è stato decisivo anche probabilmente il fatto che in occasione dell'incontro che c'è stato il giorno antecedente alla rescissione Italiano, probabilmente lì qualcosa è andato storto, sicuramente, anzi il dettaglio lo sappiamo tutti, credo. Triennale richiesto da Italiano, biennale offerto da Napoli, ma credo che è un qualcosa che poi si potesse anche superare. Probabilmente De Laurentiis si aspettava già di chiudere il giorno prima della rescissione, sì. Così non è stato, e questo temporeggiare, queste ore...
0: Si parla di 72 ore di tempo per ragionare da parte di... richiesta da parte di Italiano.
1: Sì, io da quello che so non c'era da ragionare, cioè era proprio una mancanza di accordo su quel dettaglio lì.
0: Okay.
1: Italiano voleva andare a Napoli, se no non era fesso che rescindeva.
0: Certo.
1: Un anno di contratto col Bologna. Poi adesso io mi auguro solo una cosa: di non trovarcelo al Milan. Poi io vivo pure a Milano. Vabbè.
0: Secondo me una soluzione concreta è che il Milan farebbe bene a percorrere, anche se sto leggendo altri nomi per il Milan.
1: Per fortuna sì, per ora vanno sulla pista straniera, tifo per quella. Ma non per altro, però sai, poi un Milan-Napoli con Italiano che batte Allegri sicuramente non farebbe piacere. Poi è chiaro che i risultati decisivi saranno altri, il piazzamento finale,
0: esatto,
1: come si farà in Champions, eccetera, ci mancherebbe. Ora tifiamo tutti Allegri, però un po' di delusione almeno personalmente c'è.
0: Come cambia il mercato del Napoli con l'arrivo di Massimiliano Allegri? Se cambia, perché poi anche con Emanuele spesso e volentieri ci dicevamo che con la presenza di Conte o anche con un altro allenatore, a questa rosa, senza tener conto dei rientranti, però fondamentalmente bastano altri 3-4 ritocchi al massimo per completare, per riempire quei tasselli che per tutta la stagione fondamentalmente sono rimasti vuoti. Mi riferisco al vice Højlund, mi riferisco al vice Di Lorenzo, mi riferisco a un altro difensore centrale, a un sostituto eventualmente di Anguissa, che non credo resterà.
1: Sì, sicuramente. Poi faccio una battuta: io credo che il primo acquisto necessario sarà il portiere, perché ricordiamoci che Maignan porta 10 punti al Milan, sono statistiche, quindi non
0: certo.
1: Sono numeri ufficiali. Porta 10 punti al Milan nell'ultima stagione. Io credo che con Savic o Meret 10 punti non li guadagniamo in più grazie al portiere, per quanto sono due validi portieri,
0: sì.
1: Però forse lì dobbiamo crescere un po' di livello per stare su, continuare a stare ad alti livelli, e poi sicuramente, come hai detto giustamente tu, un giocatore con le caratteristiche di Frank Zambo, perché comunque sarà una partenza dolorosa, per quanto poi non lo vediamo da ormai mesi e mesi, perché dopo l'infortunio non l'abbiamo più ritrovato, quindi possiamo dire che sono ormai, siamo anche un po' abituati all'assenza di Zambo, però chiaramente sarà necessario sostituirlo anche solo numericamente, e non penso che basti l'eventuale non riscatto di Caiusso da parte dell'Ipswich Town, per cui qualcosa andrà fatto. Io credo che poi bisognerà concentrarsi tanto sul reparto offensivo, perché oggi siamo in sovrabbondanza, perché dobbiamo considerare i ritorni di Lang, il ritorno comunque purtroppo di Lindstrom, che ha 2 anni di contratto, tornerà Rao, che si potrà eventualmente valutare se è idoneo o meno, Vergara recupera dall'infortunio, un giocatore che comunque il Napoli avrà, posso andare avanti, vabbè, li conosciamo gli altri, Alisson, Politano, se si torna a 4-3-3 probabilmente, anzi sicuramente torna a fare l'esterno alto a destra, Neres che rientra dall'infortunio, un elenco lunghissimo di giocatori tra esterni offensivi e punta centrale. Io mi auguro solo una cosa: non si continui col 3-5-2, almeno quello, che si torni a un modulo più congeniale a questa rosa, però su questo sono abbastanza ottimista, perché
0: Allegri già lo ha fatto in carriera, questo
1: esatto, l'ha già fatto, e poi comunque è uno che
0: si sa adattare
1: a seconda, esatto, adattarsi a seconda delle situazioni.
0: Ti faccio due nomi: il primo è quello di Anan Kalaili e l'altro è quello di Sebacios del Boca Junior. Saranno questi, tra l'altro poi sono due giocatori di fascia, seppur con caratteristiche e connotazioni tattiche diverse, dicevo, saranno questi i primi due acquisti del Napoli anche con l'arrivo di Massimiliano Allegri, perché sono davvero ad un passo, soprattutto Sebacios, te lo posso assicurare.
1: Ma guarda, allora Sebacios non lo conosco, però il Napoli di solito ha pescato sempre bene da quelle parti, ovviamente storia recente, perché se no certo, andiamo indietro lasciamo perdere. Ricordo Chavez tra i tanti, ma
0: anche Datolo, se per questo
1: Datolo, assolutamente, ce ne furono tanti, però diciamo che storia recente, il Napoli ha pescato bene, compreso Milton Pereira, per cui sì. Sono già contento della notizia che mi stai dando. Per quanto riguarda Kalaili, non so bene la pronuncia, ragazzo del Saint-Gilloise,
0: sì.
1: Ma allora, io ho visto un po' il giocatore, per quanto poi sia possibile vederlo, non mi sembra questo crack. Poi, per carità, anche Kvaratskhelia giocava in un campionato minore, però i numeri ce li aveva, anche proprio i numeri effettivi, gol e assist. Lui mi sembra un pochettino indietro anche da quel punto di vista lì. Poi ha fatto bene in Champions, per carità, non lo so, dipende anche dalle cifre da spendere. Secondo me è un azzardo. Penso fosse più un giocatore eventualmente da prendere con Conte, e forse che era stato sondato anche con la certezza o comunque la probabilità che potesse restare Conte. Ad oggi non mi sbilancerei su di lui. Su Sebacios evidentemente è un giocatore che a prescindere dal tecnico era stato valutato idoneo, e mi auguro sia un giocatore insomma di livello.
0: Ti faccio l'ultima su una indiscrezione di mercato legata naturalmente all'arrivo di Massimiliano Allegri, ovvero la possibilità che possa arrivare anche Rabiot con l'ex tecnico del Milan. Rabiot che anche nella passata stagione per un periodo è stato accostato al Napoli. Credi che questa possa essere una pista di mercato percorribile in vista della prossima estate?
1: Sì, assolutamente sì. Chiaramente, allora ti dico abbastanza schiettamente cosa sì. penso. La notizia che esce un minuto dopo l'ufficiosità di Allegri,
0: sì.
1: per me è una notizia fake, perché comunque non si può pensare che il Napoli in 2 minuti già imbastisca certo. la trattativa senza aver la firma dell'allenatore. Sicuramente Allegri ha rapporto con lui, l'ho avuto alla Juve, l'ho avuto al Milan, si fa 2+2, così come è stata fatta la notizia. Cioè, intendo fake nel senso che non c'è una realtà di fondo,
0: certo.
1: poi sicuramente può essere concretizzabile come trattativa, e credo che potrebbe essere un obiettivo concreto, perché tutto sommato, caratteristiche diverse, ma un giocatore che gioca comunque mezz'ala tra le linee, funzionale al gioco di Allegri, lo conosce bene, sarebbe comunque un top acquisto. Non so il Milan se se ne possa privare, ricordiamo che l'hanno presa a zero, quindi farebbero plusvalenza, questo è vero. Non vorrei che poi chiedano una luna di cartellino, a quel punto si va su un altro, perché poi Rabiot, se non erro, ha 29 anni, quindi non è sì. neanche più giovanissimo.
0: Perfetto, Davide, ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro buona serata.
1: Grazie a te Marcello, buon proseguimento a voi.
0: Grazie al collega da Milano Davide Russo De Cerame, con cui concludiamo questa puntata del venerdì con il calcio della sera. Ci ritroveremo naturalmente lunedì alla solita ora alle 19, però data la programmazione estiva di Kiss Kiss Napoli, il calcio della sera si ridurrà di un'ora, quindi andremo in onda dalle 19 alle 20 fino alla fine di luglio, insieme naturalmente ad Emanuele Calaiò, che sarà nuovamente qui al mio fianco da lunedì. Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica radiofonica, grazie anche a Gabriele Irace invece che si è occupato della TV. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici e amiche, buongiorno a tutti. Buongiorno e con grande gioia che vi presento.
1: Su a giù, non la mappi.
0: E con grande gioia che
1: non
0: vi presento.
1: Non mettere fatemi, metti chi già si confondono. Dai.
0: La stavamo aspettando.
1: Con querela, chi si confondono.
0: Abbiamo aggiunto.
1: Ma volevo mettere la camicia bianca stamattina.
0: Lo so.
1: Abbiamo detto, mettati, ho detto mi confondono, lascia stare.
0: Ma infatti anche la nostra regia.
1: Non ho messo la cravatta però.
0: Dovresti piegare la maglia della camicia. Allora, il nostro Nellino non ha colpe, ha fatto tutto la regia, le telecamere, intelligenza artificiale hanno visto la camicia bianca, hanno riconosciuto Stefano De Martino e ve lo presento,
1: Stefano De Martino, per l'amor di Dio, sono anche un po' più carino, che fa anche rima.
0: Adesso non
1: spariamo
0: cazzate.
1: Signori, è stato definito l'Allegri della radiofonia campana, lui si chiama Marco Pezzacane, un Allegri, insomma, sei Allegri tu?
0: Per anni abbiamo detto c'è poco da stare allegri,
1: e mo
0: siamo allegri nostri, amici miei. Buongiorno,
1: Marco Pesacan, l'Allegri della radiofonia campana, l'Allegri è sto microfono, eccolo qua.
2: Adesso il gesto che hai fatto con la mano, Stefano De Martino qua. Non farebbe mai, l'hai portate più giù le mani, sei proprio un cafone.
1: Una manciata di secondo e
2: iniziamo.

0: E allora iniziamo. E da dove, signor Verde, vogliamo iniziare stamattina?
1: Noi ci autocensurato.
0: Parliamo perché di Stefano De Martino è un conduttore di cuore e ci tiene ai suoi collaboratori. Cerca di portarli su.
1: Però ma fammi una cortesia, non è che mo due ore dice su fatto Stefano De Martino.
0: Ma che c'hai da fare fino a mezzogiorno?
1: Mi fa una cortesia perché la gente si confonde.
0: Ho capito.
1: Ma si confonde lo stesso. Ma già sono tale e quale. Cioè, lascia stare, non sono io, c'ho la mia personalità.
0: Ma perché non te la prendi sempre
1: confuso
0: con me?
1: Ma non vorrei essere confuso con Stefano De Martino, va bene?
0: Guarda, tu forse non hai ascoltato.
1: Prima momento, mi sono messo le maniche così e non mi sono messo la cravatta proprio per differenziare.
0: Sei uno Stefano casual.
1: Ma ci chiesto un registro, non mi piglio i profili, se tengo profili, tale e qua.
0: Il naso è quello.
1: Il naso è quello.
0: Però scusami,
1: il taglio d'occhio
0: non te la puoi prendere con me.
1: Anche il pisello, vuoi dire?
0: No,
1: pisello. Scusa, sai che
0: anche perché dire, presuppone che tu abbia visto quello di Stefano e non voglio sapere perché.
1: Andavamo in palestra, sì.
0: Ah, ok. Però scusami, non te la puoi prendere con me. Tu hai ascoltato, per esempio, la replica di ieri sera.
1: Sì, ma io non è che tu dici sempre su falsi.
0: Non sono io.
1: Non lo devi fare.
0: Ieri
1: stavo cominciando loro.
0: Ascolta, ieri sera ero in macchina facendo zapping. Sono incampato nella nostra replica. Nella nostra replica, tu stavi parlando. Io ho detto, ma Stefano sta facendo radio. E invece eri
1: La voce è quella. Fai questa cortesia. Cambi, chiami Rosario Verde. Vabbè, c'ho la mia personalità, hai capito? Sono io, hai capito?
0: La personalità.
1: Cioè, un cristiano, come vuoi chiamare? Non mi merda. Sono un nome e merda.
0: Quasi vogliamo dirla tutta. Adesso mi chiama solamente Umberto in onore del bar. Però vabbè, lasciamo perdere.
1: Senti, magazziata, non parlare più di me, mi fai aiutare l'immagine.
0: Ci credo, hai detto quelle quattro cose.
1: Allora, è uscito il rapporto Erispe.
0: Non lo so.
1: Eurispes.
0: Ah, l'hai detto?
1: Eurispes 2026.
0: Ma lui ha la sua personalità, lasciatelo stare.
1: Allora, rapporto Eurispes 2026. Curiosità. Allora, solo una famiglia italiana su quattro risparmia, no alla leva militare, turismo solo in bassa stagione e triplicano i divorzi degli over 50. È un po' la fotografia che si fa della società italiana. Secondo il rapporto, l'economia italiana è precipitata in peggioramento per la maggioranza degli italiani, quindi per gli italiani l'economia sta andando male, con famiglie in difficoltà a risparmiare, rinunce crescenti sulle spese sanitarie addirittura, è un aumento generalizzato del costo della vita. Sul piano sociale emergono fenomeni rilevanti come la fuga dei giovani dal sud, ma ne approfondiamo, i divorzi aumentano soprattutto fra gli over 50 e gli over 60, può sembrare strano, però se ne vanno. Allora, economia in peggioramento, praticamente il 57,3% dei cittadini dice che sta peggiorando, per il 17,2% la situazione è rimasta stabile, mentre qui si sta Sacani in questo 10 dice va tutto a gonfie velo, ognuno sta avendo la pensione, cioè.
0: Penso di sì, non lo so. Ma che non
1: si
0: lo
1: rinuncia
0: so
1: alla salute. Per contenere la spesa, gli italiani rinunciano anche alle cure per sé, al benessere e alla prevenzione, a partire dai controlli medici. Pensate che i controlli periodici solo il 34%, alle cure odontoiatriche non vi dica in vigore, ne riende, il 32%.
0: Non ho capito.
1: E riende, l'odontoiatria, sono ne riende. Cioè, quando uno dice, ma Roma fa male, su rende, e tiene a tillo, frate.
0: No,
1: dici,
0: no.
1: Ma essendo un buco si allarga. Su livelli inferiori si collocano rinuncia alle visite specialistiche, solo il 23%, alle spese veterinarie, manco can. Mentre
0: grande canzone quella che mi ha ricordato, Mango. Che era
1: Rambo Cana.
0: L'assonanza c'è.
1: 1 milione di giovani via dal sud. Già non ne facciamo, mie figlie, e 1 milione di ragazzi fra il 2002 e il 2024 è andato via dal sud Italia. In periodo 2002-2024 quasi 1 milione di giovani sotto i 35 anni ha lasciato in mezzogiorno. Il saldo netto è negativo nella fascia 25-34 anni. Non vi tedio con gli altri.
0: E di questo noi
1: di
0: ti ringraziamo
1: cose, perché veramente poi diventa tediante, però è indicativa sta cosa. Film e serie doppiati.
0: Prego.
1: Fa capire come si ignorante l'affermazione delle piattaforme, cioè si sono affermate le piattaforme streaming, e dice che quello che noi siamo quelli là più in Europa, quasi l'84% di chi fruisce il mezzo televisivo vuole i film doppiati. Che, sai perché?
0: Perché è più facile.
1: Che non sappiamo leggere. Essenzialmente, non riesci a avere un film a leggere a sotto, no? Allora.
0: Vabbè, ti perdi un po' delle immagini.
1: Perché sì, ignorante. Insomma, siamo quelli là più che l'84% preferisce guardare i titoli stranieri doppiati. Solo il 16% della popolazione fruisce di contenuti in lingua originale. Se fruite dei contenuti in lingua originale, può essere bombardato pure un po' l'inglese.
0: Ma in fascia l'italiano bombarda l'inglese.
1: L'Italia guida questa classifica a livello globale. La Germania l'80%, la Spagna il 79%. L'84%. Immagina che in Giappone si vedono proprio in lingua originale giapponese. Non so vero, no.
0: Vabbè, ci sono una serie di motivi,
1: è calata la televisione, crescono le piattaforme streaming, ormai la televisione se la vedono sempre di meno, cresce assai a Napoli TikTok.
0: È serio? Cioè, c'è scritto proprio così?
1: No, ma lasciami sì, ho questa sensazione. Allora, divorzi triplicati per gli over 50, può sembrare strano, ma si divorzia, i maggiori divorzi interessano oggi le gli adulti fra i 40 e i 49 anni per le mogli, tra i 40 e i 54 anni per i mariti.
0: Quanti anni hai tu?
1: Io ho 54, sono proprio ai
0: cerca di resistere quest'anno, se no devi pure divorziare, non esiste.
1: I numeri raccontano una trasformazione profonda. Le mogli over 50 che hanno divorziato sono più triplicate. Pensate, nel 2008 erano 8.000, oggi ne sono 26.000. Wow. Le over 60 hanno subito anche loro un aumento, erano 3.212 e oggi sono 10.000. E si sandenna. Il sistema di un incremento di oltre 3 volte, e così anche per le altre cose. I cinquantenni, per esempio, erano 11.000, ma ne sono 30.000, quasi triplicato. Gli over 60, 5.000, sono diventate 17.000. Insomma, signori, le cose stanno buone?
0: Ma direi di sì, al bar c'era gente. Sul lungomare i ristoranti lavorano.
1: Comunque, visto che ci chiamate tutti quanti e dite soldato, no alla leva militare. Il 54% degli italiani non vuole la leva.
0: Sono tantissimi, però.
1: La leva militare. Beh, cioè, si differenzia. Guarda, confronto l'ipotesi di addestrare i volontari e non in caso di necessità. Possono essere attivati dalle forze armate. Poi ci sta un altro 36% che sono favorevoli. Solo 36% sono favorevoli. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Marco Rosario, ciao, buongiorno.
0: Ciao caro.
1: Ciao, caro.
2: Senti, scusami se vado fuori traccia. Qualche giorno fa ho fatto un intervento, se ben ti ricordi, il fatto dell'ispettorato del lavoro che stavamo parlando, che viene l'ispettorato del lavoro dove lavoro io.
1: Sì.
0: Che tu avevi denunciato, mi pare.
2: Sì, okay. Bravissimo, ti sei ricordato.
0: Sì.
2: Subito dopo ci fu una telefonata di un altro radioascoltatore che disse: tu 1.400 euro al mese dopo 30 anni hai denunciato. Io vorrei dire una cosa. Io vi posso userò un nome di fantasia. Io mi chiamo Federico. Sì. Io ho creato, diciamo, ho fatto una sorta di un nuovo mestiere. Si chiama il vertensista. Vertensista.
0: Ah, il vertensista, ok.
1: Ah, sì. Vertenza, sì.
2: Ok, ti spiego. Quando devo scegliere un posto di lavoro, punto bene dove andare con qualcuno, diciamo, ecco, tu mi fai lavorare in più, ok, io lo faccio pure per 2-3 anni. Poi dopo, quando ho accumulato una certa...
1: Ti riassumo, non ti piglia collo. Scusa, ti riassumo perché a me presa. Non ti piglia collo perché stanno parecchie persone che hanno la sindrome di Stendhal, cioè adorano i loro carnefici. E quando ne conosci, pure amici miei, no? Più è sfrutti, più è tratto malamente, più loro amano il loro carnefice. Sì. E capì? Quindi non ti fa suo problema, anzi dicono pure che è giusto così.
0: Però
1: quindi non è un altro argomento questo, di un'altra puntata. Grazie a Sa. È un altro argomento. Che pacco vuoi? No, vabbè.
0: Ma che lei stai pacca da quello che però la sindrome di Stendhal è quella dell'arte.
1: Come si chiama? La sindrome di Stoccolma, come si chiama?
0: Forse Stoccolma, bravo. Stoccolma. È quella di Stoccolma.
1: Non è una sindrome, cioè adorano chi ci va chi lo servizi, insomma. Dice ma babbo, ma chi è giusto così? È giusto così.
0: La sindrome De Martino è quella del pacco?
1: Dove dunque pacco? Dai.

0: 800 100 100 per i vostri WhatsApp, sia testuali che audio, o 081 546 68 73 per dire la vostra.
1: Buongiorno, ma Rosario Verde stamattina non c'è.
2: Non acuire la cosa, Marco. Guarda, non mangio, mi sono anche la cravatta agitissima.
0: Chiudi almeno i bottoni.
2: Si chiude i bottoni, ma sono propizie, capì? Pronto?
3: Fratelli, colleghi.
2: Mamma mia, Carmelo. Chi sei? Carmelino, chi sei?
3: Oh, mio collega tu, chi sono?
2: Ma chi te sa? Porta da sì.
0: Questo è bello, perché mo se volesse fa, no, addirittura collega di Stefano De Martino, secondo me, capito?
3: No, io sono il collega, ragazzi, sono fiero di esserlo, di Marco e Rosario. No.
0: Grazie, caro.
3: Però, quanto bimbi ricevuti che di statistico, no? A me non mi mise in le statistiche, perché le statistiche, quando ci stava una parentesi, dicevano le persone, il 30% dei divorzi dalle 40 alle 50 anni è a causa perché hanno incrociato Carmanello sul loro bambino.
0: Carmine, a taffa una corsia. A fatica, Carmine.
3: Ma poi si dice che voi chiamiamo maltrattato e attaccato.
2: Sì, lo puoi pure dire, denunciaci. Ciao fratello, ciao. Vabbè, 0815466873. L'ultimo dato è l'overtourism, più del 60% degli italiani è contrario all'overtourism, cioè il turismo di massa. Stanno facendo le vacanze, la maggioranza, bassa stagione, perché l'alta stagione non ce la possiamo permettere più.
0: Rischi di andare da qualche parte e trovare pure un bordellone, quindi non te la godi nemmeno poi la vacanza. Allora,
2: pensi che è un fatto economico, quando può permettere i costi troppo alti dell'alta stagione.
0: Oltre al danno la beffa, magari fai salti mortali, esatto, no? Per pagarti la vacanza e ci rifondi tre volte.
1: Stefano, mannaggia, non ti che piacere a trovare rindanare di campana. Ma quando ti rimano poco mezza torre, mezza piazza da torre, mannaggia i cani cangiello.
0: Io voglio parlare con i vertici della radio.
2: Un pozzo mettere camisa bianca, non acuire. Non acuire. Guarda come acuisce.
0: Metti vicino.
2: Stai acuendo. E non acuire. Ti sto dicendo a San Martino, non lo dico. Prima in onda.
0: Non me l'hai detto.
2: Vabbè, pronto?
4: Pronto?
2: Ciao, eccolo. Enzo, ciao.
4: Eccomi qua.
0: Gennarino!
4: A me mi metti in alto perché è la stessa voce socio. Se ci fate caso, è proprio che la voce è un po' cafunisca.
0: Enzo, non è che parli tu e sentiamo parlare il re Carlo, c'è, cioè, capito? Non è che.
2: Ma sta pigliando in parte Carmelino. Lui che lo dice.
4: Mi dà questa impressione.
2: Lei è collega, dai, ma si sente colleghi Carmeni.
0: Vabbè. Bravo. Ciao caro.
2: Ciao.
0: Comunque era interessante il dato sul doppiaggio, perché in realtà però ci dovrebbe essere una controindicazione positiva. Cioè nel senso.
2: Ah no, dici che poi talmente che siamo abituati in Italia, Amazon sta usando addirittura l'intelligenza artificiale per sincronizzare l'audio, e questo fa scendere un pochettino l'artisticità della cosa.
0: Che perché sta sincronizzando l'audio? Già lo fanno.
2: Per sincronizzare il labiale con il coso, cioè usano l'intelligenza artificiale, non te lo so dire tecnicamente, Marco, leggi l'articolo, non te lo so.
0: Allora, sei tu che ne stai parlando, che
2: non faccio doppiaggio.
0: No, però è per dire che tu quando senti un programma doppiato, una serie doppiata, quello è l'unico momento forse in Italia dove senti parlare l'italiano in dizione, cioè teoricamente se tu volessi.
2: In verità te li stai sentendo in lingua originale perché non vedi la recitazione dell'attore originale.
0: Lascia stare questo, siamo d'accordo, stiamo parlando dell'effetto linguistico, no? Però tu se vuoi sentire parlare in dizione.
2: Sento un telegiornale.
0: No,
2: non parlano in dizione in tutto il telegiornale.
0: No, è un po' che non senti telegiornale.
2: Tutti i giorni me ne sento minimo un paio, sì.
0: Non c'è proprio spesso.
2: Marco Vesagano ha detto che al telegiornale non parlano in dizione. No, vabbè.
0: Aspetta.
2: Devi
0: deviare sempre quello.
2: Stai
0: deviando, sto dicendo.
2: Non l'hai sentito i telegiornali ultimamente.
0: Se mi fai fine, molti telegiornali ci sono un sacco di loro che fanno diversi errori sotto il profilo della comunicazione.
2: Sbaglia a parlare.
0: Sì, diciamo, se, non è che sbaglia.
2: Sì o no?
0: Ma perché devi cambiare? Non è sì o no. Se non seguono le regole ligie della comunicazione al microfono o davanti.
2: Quindi
0: alla
2: non
0: camera.
2: Parlano in dizio.
0: No, ci sono degli strafalcioni. Se tu vuoi sentire un prodotto dove si parla veramente bene in dizio con tutti i crismi, è il doppiaggio. Nella, nel doppiaggio delle serie televisive.
2: Abbiamo saputo che nei telegiornali non parlano in dizione.
0: E generalizzazione.
2: Ma come il mamma sta dicendo? Scusi, Nello.
0: Però posso dire una
2: cosa?
0: Scusi,
2: Nello, ti tengo qua. Ma hai il mamma?
0: Posso dire una cosa?
2: Hai il fan degli strafaccioni, quindi non parlano in dizione.
0: Ti posso dire una cosa? Stefano, dal vivo non ti pensavo così antipatico. Guarda, credimi. Visto in TV sembravi più simpatico. Vabbè, andiamo avanti. Ci fermiamo un attimo, torniamo su.

0: Sentiamolo qualche vocale di quelli arrivati al 342-00-00100.
1: Wow, aiuto, la diurna magistrata, un film troppo bello, un uomo da marciapiede, il lago Dustin Hoffman. Ma mo vedi in lingua originale doppiata. Poi mai vista la versione che Dustin Hoffman era doppiata da Carmine Lutassista.
2: Bella. Mamma, bella. Bellezza. Abbiamo sfiorato l'Oscar là, eh. Vai.
0: A me non interessa la lingua originale, per leggere mi perdo tanti particolari della scena, eppure la recitazione. A quel punto meglio un libro che un film. Inoltre credo che il doppiatore deve essere all'altezza della recitazione dell'attore, anzi spesso è lui che ne amplifica la bravura. Massimo Perfetto dice:
2: no, questo è uno dei motivi perché non parliamo inglese in Italia, invece nel nord Europa sono abituati da piccoli a vedere i film in lingua originale e parlano più inglese, insomma.
0: Cioè anche
3: ma
0: al cinema.
3: Invece di sostituire Rosario Verde con Stefano De Martino, no, ma non era meglio che ingaggiavano a Belen? No.
4: Purtroppo.
2: Carina Belen, ja.
0: Le mandiamo un abbraccio, un periodo un po' complicato per lei. Pronto?
2: Mi abbracciasse pure, mi fanno cose. Ma ci messo sotto ospedale, salve.
0: Vedi, stalking, amico mio.
5: Pronto?
2: Pronto, sì? Salve, chi è?
5: Ciao, sono Elena.
2: Ciao Elena, ciao. Come stai?
5: Come state ragazzi?
2: Tutto bene, tutto bene. Ciao, ciao.
5: Mi volevo collegare a quello che avevate detto all'inizio.
2: Sì, dimmi.
5: Cioè dei ragazzi che vanno via.
2: Sì, un milione.
5: Un ragazzo di 21 anni è andato via, è andato in Germania.
2: Eccolo. Sta studiando oppure è andato a lavorare?
5: È andato a lavorare. Ah.
2: Come
5: sta? Perché qua veniva non sfruttato di più. No, sta benissimo.
2: Ottimo.
5: Lui dice che qua non torna più.
2: No, è che il basso che mette i piedi fuori e poi ti rendi conto.

0: tutto un altro mondo, cioè come vengono trattati, viene pagato benissimo, qua invece no, veniva solo sfruttato, quindi
1: a il fascino mi... della normalità è troppo bello, eh.
0: Vabbè, però a me stringe il cuore, perché avendolo in Germania non è una bella cosa,
2: certo.
0: Però
2: lo so. Penso io ce ne ho due furti,
0: bene, felice. Vabbè. Io perché c'ho mio papà a Milano, quindi io ho detto di andare a Milano, però lui ha detto che a Milano non ti piace.
2: Ma non è che cambia tanto.
0: Bravo, bravo, perché ci ho vissuto a Milano, quindi ti dico che...
2: Pienso, mo il mio sta a Basilea, proprio nato cioè proprio non...
1: è il multiverso là.
2: È andata al comune, ma mi ha raccontato comunque è nata cosa proprio, cioè... È rimasto sconvolto dalla gentilezza degli impiegati, mi hanno messo in imbarazzo.
0: Ho detto che qua vedi le persone in mezzo alla strada, se tu saluti ti guardano, cioè, chi è questa?
2: Sì.
0: Invece là non ho mai visto nessuno, perché tutti quanti cius, cioè ciao.
2: Cioè, sì,
0: ciao. Invece qua proprio c'è cioè, mo.
2: I tedeschi dicono cruscotto.
1: Ma non è che c'hanno il raffreddore, ciu, no?
2: Salutano, brava gente.
0: Salutano, bravo.
2: Grazie Elena, grazie.
0: Ragazzi, un bacione.
2: Ciao. Bacio, ciao.
1: È un grande
2: ciao,
1: in bocca ciao, al lupo ciao. A tuo figlio, comunque, sperando che possa solo migliorare. Allora, altre telefonate, sentiamo, chi è? Pronto?
3: Buongiorno.
1: Alle volte ritornano.
2: Chi? Sosso. Si sente buono, non si sente bene, non si sente bene.
1: Mannaggia.
2: Vabbè, 0815466873 oppure 342 000100.
4: Chissà cane, ma non dare troppe spiegazioni a questi zotici. Noi guardiamo solo il TG Vomero. Giovanotto, pulisci bene questo vetro e non ti piegare sulle ginocchia. Sto ragazzo Sinner qua che mi sta pulendo il vetro e sta facendo il lavoraccio.
1: Giovani talenti crescono. Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito di Stefano, avete sentito cosa è uscito nel pacco della Sicilia? Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro che destineranno alla giustizia. Luigi, purtroppo.
2: No, ma che questo è un altro argomento che volevo toccare. Hanno trovato il tesoro. L'hanno trovato, cosa che io non ci scommetto.
1: La X indica il punto dove scavare.
2: Hanno trovato il tesoro di. Mo dico io. Quanti anni ha campato? A quanti anni è morto? Non aveva neanche 70 anni, cioè era ancora più giovane, penso che siamo sui 66-67 anni, è morto. Va bene, questa è una vita fatturati tanto. A quanti anni è morto?
1: Del 62 è morto nel 23.
2: Esatto, quindi non aveva neanche 70 anni. Comunque questo ha fatto una vita di latitante, sempre annascioso, non ha mai usato la cosa, ha accumulato 200 milioni di euro.
1: Per darle
2: e, poi morto, e poi si è morto in galera.
1: 61 anni.
2: 61 anni, pensi ancora, cioè è morto giovanissimo. Ha fatto morto di zoccolo, bravo. Vabbè, cioè 61 anni, si è morto, è accumulato 200 milioni, che se l'hanno pigliato. Ma pro di che? Aveva ragione il grande De Crescenzo, ma facete una vita in merda, ma vedete. Ma facete una vitaccia, ma
1: qui a me subentra poi quella domanda curiosa a dire ok, se 200 erano quelli a tesoro messi da parte, quanti ne hai spesi poi nella tua vita reale?
2: Cioè,
1: capito? Ma ci sarà stato un momento della vita, sai, quando prima della latitanza, scusate.
2: È andato latitante giovanissimo. Non è che ha vissuto tanto.
5: Buongiorno
2: tantissimo.
5: Ragazzi, dalla dal furgone.
2: Ciao,
5: buongiorno a Marco e buongiorno al mio unico solo Sasame. Marco, ma non ci capite, sta dicendo a così rosato e a così è
2: da così è,
1: hai ragione,
5: è il contrario. Se a te diciamo a me giovanini tu sì che vale il che fa mettere paura a Sabrina Ferri, che dici?
1: Che non sono lui, assolutamente no. Allora Alex Britti, bella questa ragazzi, ci schitarriamo un 7000 caffè e quasi io Nello lo chiamerei.
2: Ma lo chiamerei pure io.
1: Lo chiamerei un caffettino. Fermi lì che torniamo subito.
6: 7000 caffè.

0: Siamo pronti per continuare, leggiamo anche qualche messaggio, ragazzi. Sì, è proprio così. La mattina, quando arrivo alla fermata dell'autobus, le persone che aspettano mi dicono buongiorno. All'inizio non rispondevo, pensavo ma chi te sap. Oggi saluto io a loro. All'inizio che sono venuto, la velocità con cui facevo cose burocratiche mi metteva a disagio. Jailson, che è un veterano,
1: sta un'operazione che a Caciulis un mese manca 20 minuti. Ci hanno fatto tutte cose loro, cioè proprio.
0: Io a Torino rimasi sconvolto.
1: Di pomeriggio, stanno aperti di pomeriggio perché loro
0: che
1: dicono.
0: Dici?
1: Stanno perché dicono che danno un servizio al cittadino. Il cittadino dice di mattina lavora, allora loro stanno pure aperti dopo le 6, per esempio, per agevolare il cittadino. Dale qua la carica, cioè, perché non ho posto tu, neanche ho posto.
0: Fa una delega. Va bene, a me una volta a Torino rimasi sorpreso perché entrai a comprare dei biglietti dell'autobus tipo una tabaccheria, una cosa del genere, e sai, come mio solito, nel ringraziare mi sono girato e stavo andando via perché un po' abituato a non sentire risposte, no, solitamente. Quindi saluto, mi giro, sono andando via, la signora da lì dietro, buona giornata a lei e grazie. Io mi congelai sotto la porta e dissi wow.
1: Ah, purca, da gesto non è, mi salutano purca, quando buongiorno, buonasera.
0: Ma perché tu devi soldi a qualcuno, probabilmente.
1: Ma può darsi,
0: Allora.
1: Vanno salutato quando è
0: Ma forse ti salutano perché sei Stefano. Sei Stefano per questo. Allora, ciao Stefano e Marco, posso spacchettare Francesca?
1: Certo. Spacchetta, amica mia.
0: Spacchetta pure.
1: 081 546 6873. Se volete,
2: ragazzi,
1: le linee sono libere. Sì.
2: Francesco
1: ciao.
2: Lazzano.
1: Ciao, Alzano.
2: Ma io non lo so che state parlando. Voglio sapere solo una cosa. Ma Franchini, ha chiamato già o no?
3: È così.
1: Sei registrato, pronto?
3: Buongiorno Gianni Vendemia.
1: Ti rimetto quando. Ciao Gianni.
0: Grazie caro. Questo è anche un jingle ormai, funziona. Ragazzi, ieri stavo vedendo il programma su Rai 1, ma il socio di Rosario gli sta copiando anche il modo di condurre.
1: Dai, il socio è lui.
0: Incredibile.
1: È lui.
0: Vabbè, 081 546 6873, ci sono anche vocali, Nello? Sentiamo qualcosa, sta arrivando, ovviamente li sta preventivamente ascoltando. Mi chiamo Ciro, vivo in Piemonte, lavoro in fabbrica, guadagno 1800 euro al mese, ho moglie e due figli, mi piango Napoli a ogni canzone napoletana che sento, a ogni video che scorre sui social sulla mia città. Il vero problema sono i napoletani che non si ribellano ai datori di lavoro che sfruttano. Lavorare vuol dire avere i propri diritti come TFR, malattia, ferie pagate, permessi retribuiti. Lavorare a semmana senza diritti non è lavorare. Napoli sveglia, io avessi un lavoro anche a 1200 euro ma fissi al mese, me ne scenderei stanotte stesso. E questo è il messaggio molto sentito di
1: Ciro. Ma non è solo questo, amico mio, il fatto che tenia una macchina nuova, una portonella in tuo garage, il fatto che l'assicurazione ha pago doppio, il fatto che devi, noi abbiamo delle micro tasse che non ci rendiamo conto attorno, no? Perché giustamente così si vive qua alla giornata. Sentiamo. Pronto?
4: Buongiorno amici, Diego Arenella, mancavo solo io.
1: Ciao, Diego, Diego. Ciao bello, ciao.
4: No, vorrei sapere questo ultimo ascoltatore che ha chiamato, dove si trova? Perché io faccio ben volentieri scambio con lui, gli lascio il posto a Napoli e vado su o vado giù. No,
1: lui sta a Torino, dice, è a Torino.
4: A Torino, ma sicuramente si vive meglio la città, a me non piace ovviamente perché io sono innamorato della mia città. Ma come si suol dire, il presepe è bello, i pastori sono dei burtini.
1: Sì.
4: Ieri proprio vi volevo raccontare una cosa incredibile. Io e mia moglie siamo andati a fare un servizio giù a Via Roma. Non ci scendevamo da un po'.
1: Mm-mm.
4: Allora sai, dopo aver fatto questo servizio, siamo entrati in un bar per prendere il classico caffè del dopo servizio e poi abbiamo visto delle zeppoline che praticamente erano lì e aspettavano di essere mangiate. A un certo punto vedo che il ragazzo che stava dietro al bancone ha messo le zeppoline nel microonde e dice io fermo là perché la zeppolina o era chiave oppure te la puoi mangiare perché è buona, è inutile che la riscaldi, non si è mai vista una zeppolina riscaldata o
1: manchi.
4: Sbaglio?
1: Non l'ho mai vista, manchi, se ti spalda zeppolino, non l'ho mai vista, ma forse perché era antica. Cioè, questa è la zeppolina in mano a Matilde Serao.
0: Diciamo forse, che se la riscaldi è un po' gnagnosa, però insomma.
1: Io stavo, forse era sereticcio, frate tu. Vabbè, ci fermiamo un attimo, caro. Ciao, allora c'è la canzone, ci sta la pubblicità, la canzone, e torniamo per l'ultima parte di Essa non chissis con l'Allegri della radiofonia campana.
0: Ma che ve ne fate dell'Allegri quando avete il De Martino della radiofonia, ragazzi? Che spettacolo!

0: Gianni Celeste nel videoclip di The Colors. Allora, stiamo per chiudere la nostra prima ora di Yes No Kiss Kiss. Buongiorno Claudio, il pizzaiolo, ho comprato il nuovo forno per le basi pizza che produco, mi fate gli auguri, Rosario?
1: Auguri, auguri.
0: Omaggialo, omaggialo. Cioè, da quello che ho capito, l'amico, da quello che ricordo, fa le pizze tipo quelle lì che poi tu te le porti a casa, te le riscaldi e te le mangi, cioè tipo le surgelate dovrebbero essere. Correggimi se sbaglio, Claudio. Buongiorno da Enzo. Marco, puoi chiedere a Stefano come sta Belen?
2: Non
0: lo sa questo ragazzo, non lo sa. Ragazzi, sono tutte chiacchiere, ho bisogno di una persona che si occupi di impianti fotovoltaici, non esperta, che abbia almeno 3 anni di esperienza, sono uno che dà tutto.
2: No, non esperti, che hanno minimo 3 anni.
0: Non ho capito queste cose.
2: Vabbè, insomma, non si.
0: Ma nessuno vuole lavorare, sono 6 mesi, trovano solo. Credo che lui non trovi persone. Vabbè. Buongiorno ragazzi, vedo che state criticando Napoli, ma non è che date ragione. Ma che stiamo criticando Napoli? Che abbiamo detto?
2: Ma chi, ognuno capisce quello che vuoi, però non. Cioè, no, perché stiamo proprio parlando di Napoli, cioè se vogliamo. Abbiamo detto che abbiamo letto il rapporto Eurospice. Un attimo, finisco un attimo.
0: Capito.
2: Abbiamo letto il rapporto Eurospice.
0: Il rapporto, non si sa che rapporto è, lo sai lui.
2: Che dice che 1 milione di ragazzi ha lasciato in il sud, capi?
0: No, forse il fatto dell'amico di prima che ha scritto quell'altro messaggio che non vorrebbe lavorare.
2: Poi c'è il dibattito, Pronto?
0: Ma stai parlando male Napoli?
2: Vai.
0: Buongiorno Stefano, sono Alessio da Qualiano, sento che state parlando di doppiaggio, mi fa un grande piacere, anche perché proprio adesso sto andando a fare le prove in sala. Ah, vedi Alessio?
2: Ah, bravo, bravo.
0: Sta studiando per diventare doppiatore.
2: Tra 10 anni verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. Già si sta.
0: Povero Marone, chissà quanti soldi ha speso per fare sta cosa e tu lo stai stroncando.
2: E pensi che fra poco su YouTube, quando voi vi collegate con un video in inglese, con la stessa voce di quello che sta facendo il video, lo sentite parlare in italiano. Già lo fate, però fra 10 anni sarà proprio. Quindi immaginatevi, sentite il film di Robert De Niro con la voce di Robert De Niro, interpretato da Robert De Niro in italiano.
0: Non lo so se mi piace come cosa.
2: Si vira Robert De Niro. Non ci piace. Non ci piace.
0: Sai qual è il concetto?
2: Non ti piace. No, non ho detto che non mi piace.
0: Non ho detto questo.
2: Non ho detto questo.
0: No, non ho detto quello che hai appena detto.
2: No,
0: tu.
2: Non ti piace.
0: Né mi piace nell'idea che è finta, c'è capito?
2: Non è finta.
0: Sì, certo che è finta.
2: Sì, è finta.
0: Nel senso, il doppiaggio e il fatto che ci.
2: È
0: bella questa cosa, ci sono un sacco di storie, no?
2: Sì.
0: Di attori americani, per esempio, che poi hanno conosciuto le loro voci italiane, storiche, iconiche, eccetera, eccetera, e hanno anche costruito un buon rapporto. Però sapere, ecco, che è artificiale, per quanto possa creare un effetto eccellente, è il fatto che è passato per
2: non biologico,
0: non mi sconfigge. Infatti mi piace di più l'idea di pensare che c'è stato uno che si è messo là, ha registrato, ha fatto il sync, bello così.
2: Quindi non ti piace.
0: È un'arte.
2: Quindi non ti piace.
0: No.
2: No. Quindi ricordate.
0: Ma vedi perché non dico no?
2: La sincronizzazione.
0: Ti si è mosciato il ciuffo. Io dico no e ti si è mosciato il ciuffo.
2: Bene, ma si vede la cosa, è una grande cosa. Ricordo una cagnata di te. Pronto.
0: No, con l'intelligenza artificiale ce l'ho un po' a morte. Pronto?
2: Perché? Pronto?
0: Non mi piace.
3: No, volevo dire soltanto a Rosario che si tratta di uno studio degli Eurythmics.
2: Eurythmics! Non era Eurispes.
0: Yabba, che hanno detto invece?
3: Gli Eurythmics dicono che praticamente c'è un calo anche della ricerca del lavoro qui al sud, cioè praticamente sono proprio i giovani che non lo cercano
0: più. E se ne vanno a prescindere, Giuseppe dice, perché perdere tempo?
3: E stanno giù a mare, doppi spiaggia a partire da macchina.
2: Vabbè.
3: Vabbè. Ciao ragazzi, voglio bene.
2: Ciao amico mio.
0: Ciao ragazzo, ciao bello. Allora, ragazzi, buongiorno. Vorrei andare da Belen che non sta bene, par brutto. Una confezione di biscotto va bene? No, ma dove va? Resta a casa.
2: Sì, l'euro è liete. Va bene.
0: Ma tra 10 anni l'intelligenza artificiale, quando avrà sostituito gli esseri umani, quindi avrà levato anche il lavoro?
2: Ne abbiamo parlato pure l'altra volta. Non è che sostituisce. Vabbè, non voglio parlare dell'intelligenza artificiale. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
4: Stefano,
2: sì, ma per esempio nei supermercati ci sta una figura che, per esempio, quando fornisce la panna, no? Chi la piglia e chiama l'azienda e dice: ha finito la panna, ma la porto, per esempio. Oppure c'è sta quello che dice deve stivare le cose nel deposito. No, c'è stato Cristiano che stiva con le... Ci sarà l'intelligenza artificiale che farà queste cose. Dice, ma quella figura là cambierà mansione, farà altre cose.
0: Si chiamerà Steve Catruova.
2: Quando ero piccolo io andavo dal salumiere e ti misurava la... Ricordate che aveva la bilancia quella là con i pesi? Mm-hmm. No, tu non la ricordi.
0: Certo, me la ricordo.
2: Te la ricordi? Mo te ne una bilancia intelligente, metti la cosa coppa e quello ti riconosce che cos'è roba va. È un vantaggio, no? No.
0: Vabbè, però c'è sempre.
2: No, a me ci piace Opens, ci piace.
0: Dico, è sempre l'uomo però che fa l'azione in quel caso.
2: Che metta la cosa coppa a bilancio, certo. Come? Certo.
0: Quello è il punto.
2: Domani ci sarà quando un robot che farà questa
0: quando
2: cosa.
0: Quando tu vai a comprare dal salumiere, almeno c'è un'interazione umana.
2: Quindi non sei modernista, tu sei un po' conservatore.
0: No,
2: sulle
0: su certe cose,
2: cose
0: l'intelligenza artificiale la trovo.
2: Ma tu capisci che era l'intelligenza artificiale?
0: Certo che ho capito.
2: Ho capito. Vai.
0: Ma da spiegare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk ad aprire la seconda ora di Essere Whiskies.
1: Pumpa, pumpa.
0: Mamma mia, mi sento caro, vedi, ah. La canzone si terapeutica.
1: Si è scritta palese.
0: Ma che mi scrivo?
1: L'attività fisica. Allora, seconda ora, caro radio e cara radio ricottara o ricottante, nel senso che a prova costume, ma che tenga, cioè, tengo la panza a namma, cantano a bordo. E vedete, pure io che sono un convinto, cioè convinto di non andare in palestra, perché la palestra mi dava palestra a me, per me fa una sola. Ma fa 8 ore fatica, cioè papà, la palestra.
0: Allora, poi dopo ricordami di
1: la scienza,
0: cosa.
1: La scienza, perché Sannon Kiss è un programma di soprattutto non di intrattenimento, ma di scienza. Che noi facciamo scienza, siamo tutti scienziati a Kiss, siamo due sanitari.
0: Scienza o
1: scemenza?
0: Non
1: c'è
0: scienza, mai
1: scienza, ho detto scienza, scemenza è nata così.
0: Ho detto scemenza. No, secondo me a volte no,
1: il detrattore del programma, chi va contro il programma, c'è un amico in casa,
0: ci vuole lo spirito critico, allora. Rosario, anche su se stessi ricorda
1: lo spirito critico. Allora un complimento può fare sul programma, fa un complimento al programma. Lascia stare, faccio soli.
0: Questo è un programma sincero.
1: Ma dici di stronzata, ma anche che cosa. Vabbè. Allora, sentite questa. Tu che ti senti in colpa, che vi rallate, che fanno le corse, che vanno in palestra,
0: pure lui sta andando in palestra,
1: roba varia.
0: Nellino c'ha un addominale, ragazzi.
1: Non ti mortificare. Chi preferisce il divano alla palestra ha un DNA più evoluto. Lo dice la scienza. Vedete qua, mi va a scarta proprio così, si su.
0: Secondo me li scrive lui.
1: No, lo dice proprio la scienza. Se per te la via della felicità passa dal divano e non dal tapirulan, dice l'articolo, congratulazioni, il tuo DNA è più evoluto della media. Lo dice la scienza. Smetti di sentirti in colpa per non aver saltato per aver saltato la palestra, stai solo obbedendo la tua biologia superiore. La psicologia evoluzionistica, dimostra che il cervello umano è programmato per il risparmio energetico, quello che dicevi, per migliaia di anni.
0: A te sta proprio a scorta, cioè
1: stiamo a scorta.
0: I depositi ci stanno.
1: Per migliaia di anni sopravviveva chi sapeva conservare le calorie per i momenti di vera necessità.
0: Certo,
1: chi oggi riesce a stare fermo senza l'ansia di dover correre e assecondando un istinto di sopravvivenza perfetto, mentre chi si sfinisce di fitness sta letteralmente confermando il proprio sistema nervoso, cioè confondendo il suo proprio sistema nervoso. Il sistema nervoso dice: ma io mi devo conservare, perché chi sta accedendo? A Rugazzo sta correndo.
0: Ma quando è grosso sto leone?
1: Io vengo leone, ma fui solo perché vengo leone, no? Perché... che le amo gel, non è un leone, perché sta fuendo? Dice un sistema nervoso, capì? Gli studi sul comportamento confermano che la pigrizia intellettuale è spesso legata a una questione di intelletto più alto. Chi ha una mente molto attiva spende totalmente tante energie nei processi cognitivi, capì? Noi pensiamo. Non fatichiamo, pensiamo.
0: Quindi vi serve la panza per
1: ci serve il relax fisico totale, o mi panza o mi sostanza, no? Come si dice. In pratica il tuo bisogno di divano è il segnale che il tuo cervello sta già facendo dei passi massimi per conto suo, capisci?
0: Questo è il motivo per cui adesso noi ci vorremmo sedere, per esempio, capito?
1: Muoversi solo quando è estremamente necessario è un segno di efficienza pura. Divano 1, palestra 0, dice l'articolo. Come la vedete voi? Vi piace fare la palestra, andare mo che fa cavere 30-40 gradi a correre, no? L'ho fatto un paio di volte, appena vedo la panchina Massetti.
0: Su una cosa sono...
1: mettete nei panchini in due bosco Massetti.
0: Sono d'accordo sul fatto della sopravvivenza, no? Che una volta nell'antichità, nella preistoria, no?
1: L'uomo è l'uomo primitivo.
0: Esatto, facevano ricarica energetica perché all'epoca non ci stava l'idea della coltivazione, dell'agricoltura, di niente. Allora quando beccavano un albero ricco di frutti, ne facevano una scorpacciata tale proprio per avere questo carico calorico.
1: A nessuno, cioè, a nessuno veniva a cosa, dice prendiamo una borsa e portiamo.
0: No, non avevano la
1: magnacca.
0: No, sì, sì,
1: non c'è portiamo.
0: S'abboffavano.
1: Non c'è portiamo.
0: E lo sai che in termini.
1: Dice, ma portiamo lo tengo il creatore in da grotto. No, no, mangiamo a cielo qua. O creatore può morire, cioè, non c'è portiamo o creatore.
0: Ah, no, magnacca. Quello mica lo lasciavano nella grotta, si spostavano il più delle volte.
1: Cocco botto, creatore dice, non mi sento bene. Il bimbo primitivo.
0: Il bimbo primitivo. Comunque, sembrerebbe che questa situazione di questa cosa della preistoria oggi spiegherebbe il motivo per cui noi di fronte al buffet perdiamo ogni dignità e raffaniamo, perché quell'immagine di abbondanza che troviamo ci fa, ci fa fare questo gesto di raccogliere, raccogliere, raccogliere e portare via.
1: No, no.
0: L'ho letto in un libro di scienza.
1: No. Un buffet a Napoli tu fanno il 4 e 5 pomeriggio e stai il 10 in da chiesa senza mangiare. E 4, quando esci chilo ti mangi pure un pomeriggio.
0: È della stessa cosa.
1: Capì? 4 giorni che tu mi fai mangiare, perché ormai i matrimoni non sono una cosa per divertirmi, è una cosa per straziare, per ti accidere. Cioè, ne mangiate, accidere,
0: rovavo. Ma quali matrimoni sei stato?
1: Io ogni primo non mangio, perché poi vado là, cioè mangia là, che invece non ti mangiare. Pronto?
2: Pronto, Rosario?
1: Stefano, scusami, dimmi, caro.
0: Voi che si può fare chiamare Stefano, lo vedi?
1: Caro, dimmi.
2: Traghito fra una manciata di secondi.
0: No, bene, grazie, caro. In realtà tu hai detto proprio quello che era il riflesso di questa ancestrale abitudine, perché all'epoca non si mangiava tutti i giorni, no? Cioè capitavano 2-3 giorni dove loro non riuscivano a mangiare perché non riuscivano a procurarsi nulla.
1: Capito?
0: E quindi quell'idea proprio come dici tu, che dalla mattina
1: come pazzi per questa carne,
0: devi ammazzare il tempo in un modo o nell'altro, devi intrattenerti. 081 546 6873, fateci sapere se avete il DNA più evoluto, meno evoluto, se siete più da divano o più da fitness da a tutti i costi. Palestra, pausa pranzo e una o due partite di tennis a settimana. Se non mi sfondo mi sento un pazzo. Quando sarò morto poi mi potrò riposare, dice Amedeo. Vedi, lui
1: come ti ne avanza, Amedeo, come ti ne avanza?
0: Teoricamente non dovrebbe averla.
1: Che ero più 50 anni che si fa la panza.
0: Poi, ma a me piace molto la palestra, mi piace proprio vedere tutti quelli che fanno palestra mentre io sto
1: seduto. No, mi piace vedere le signore che si allenano, ma non insomma, metto là e guardo, capito? Giro per la palestra.
3: Ma quale palestra? C'è fatico Maradona, gira che due, ma ne esce stasera via l'11.
1: Ma chi c'è
3: sul Maradona? Palestra.
1: Cosa c'è al Maradona? Non si sa. Va bene, 081 546 6873.
0: Rosario, che sfregio che ti hanno fatto ieri. È venuta la brancale da Enzo e Mario.
1: Ah, me ne parla, non me ne parla.
0: Ma lo sfregio più grande è stata che ha parlato del microfono di Pesacane.
1: No.
0: Comunque respira, respira, respira la stessa aria che ha respirato lei.
1: No.
0: Aspetta, me lo sto abbracciando.
1: No,
0: questo
1: no.
0: Microfono ha parlato Serena Brancale. Wow, cantami una canzone.
1: Ma che
0: cantami.
1: Piace a me, a te ti piace? Sei sempre detto che così. Io dico che è con mio pulpo. Prima da mangiare avanti.
0: Cioè, ma che animale. Che bestia.
1: Stavi
0: che
1: con Pusco, la senza reterina.
0: Ma che cosa?
1: Cioè, presa da mullare. Ma che violenza da mullare.
0: Questa pronto? È una cosa di una indelicatezza inaudita. Pronto?
1: Sì.
4: Buongiorno, Sasà.
1: Buongiorno, ciao, Sasà.
4: Stefano, mi dici?
1: No, sono Stefano!
4: Belen.
1: Belen sta bene, la sta passando.
4: No, prova a baciarla, com'è?
1: No, l'ho lasciata. No. Dai che ci comprendi. Ciao bello, ciao.
0: Ragazzi, io vado a correre per evadere dalle guerre tuniche che ogni giorno succedono
1: puniche.
0: In casa tra... E lui ha scritto tunica, che ti devo
1: dire? Vabbè, ma vuoi dire puniche? Cioè.
0: Io leggo così come è scritto. Che ogni giorno succedono in casa tra mia moglie e i miei figli. Mentre corro grido libertà!
1: Pescano.
0: Un abbraccio, Ignazio, il saltatore.
1: Però vedi, è come se tu scappassi dal leone. Quindi il tuo organismo vede il pericolo, sta scappando per il pericolo.
0: Il DNA reagisce bene.
1: Okay.
5: Buongiorno, io ci ho provato ad andare in palestra. Andai, se già sapevi pesare a casa, gli tiravi il cordallaggio, già sapevi pesare a terra, hai sempre quelle
1: manette. Mi fidevo di
0: te. È un'idea. Io stamattina alle 6 in palestra e dalle 8:30 sto sul divano fino a stasera che vado al lavoro. Lui ha trovato l'equilibrio perfetto.
1: Però fai.
0: Bene.
1: Fai.
0: Così si fa. Rosario, ma lo sai che ieri nello studio Kiss Kiss Napoli, sì, con
1: no, ragazzi, non me lo date a me, non me lo date a me. che la mattina aveva da fare. Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Io sono un discepolo di Carmine il tassista. Ho scaricato TikTok solo per lui, ma come si chiama?
1: Carmine il tassista.
6: Carmine il tassista.
0: Non lo seguo su TikTok, lo sai, non lo so.
1: Non lo seguo, aspetta, però mi mandai un messaggio una volta, aspetta. Te lo faccio sapere. Ciao, ciao, ciao.
0: Ma mo gli fai pure la pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Ma mo gli fai pure diffusione, ma no,
1: pronto,
0: no.
1: Pronto.
7: Pronto, ragazzi,
1: lo sentite? Sì, ti sento, caro. Ciao, dimmi.
7: Marco da Giuliano, ragazzi, avete notato una cosa? Nel preserale di Rai 1 il conduttore somiglia a Rosario Verde.
1: Non sono... Ma c'ha lui sta camicia a culli, eh.
0: No, qua due sono le cose.
1: Ma posso metterci la camicia?
0: Qua due sono le cose. O viene Stefano qua o vai tu là. Perché dobbiamo vedere un... Vi dobbiamo vedere vicini. Per avere quel senso di confusione, capito? Allora, continuate a mandare i vostri messaggi. 342-00-00-100. Ci sentiamo una canzoncina dal 2016 di Justin Bieber che si chiama Sorry. E voi resterete con noi fino alle ore 12.

0: Păi, Stefano, mă o fac un beluțu
1: bun. Mamă, face un beluțu bun!
2: Tormentu, ni pensa cane, tormentu. Quando ero piccolo io c'era drive-in, che la prima, in verità, più arbore che c'ho prima i tormentoni, poi c'è stato drive-in tutti i tormentoni. Sì. Mannaggia il mondo che c'ho sotto i piedi, ti ricordi?
3: Come no. Aspetta, come si chiamava quello che faceva quel pupazzone rosa?
2: Pippa, pippa, pippa, pippa, pippo!
3: Quando faceva emozione che si chiudeva nelle spalle. Ah, che meraviglia. Va bene, ma quale discepoli di Carmine il tassista? Io seguirò sempre Santa Fregna e ora tutti insieme diciamo.
2: Santa Fregna prega per noi.
3: Bene così, bene così. Allora, altri messaggini. Ragazzi, ma quale fitness? Dopo lavoro mi faccio una grande doccia, mi schiatto a 5 di bastoni sul mio divano con una grande birretta fresca. Oppure cadere il palazzo, non me ne fotto proprio.
2: La birretta è calorica. Calorica. Non va bene. Lui ha giudicato la mia, lui lo sciardone ha giudicato la mia. Calorica. È calorica, brutta fine.
3: Io sono arrivato al punto che
2: se
3: quando...
2: Se si è fatto il contrario, se si è cominciato, cavicciai quando nasce. E poi mano a mano non si è diventato neonato.
3: Benjamin Button è arrivato.
2: Capi bene. Da dove arriva neonato quando muore, capi?
3: No, ma...
2: A questo non capisce niente pure, capi?
3: Mi capita di passare fuori al bar e tipo vedere persone che stanno sì alle 5-6 del pomeriggio e comunque fa caldo, con la birra lì, mi viene caldo solo a qua, cioè, ma non so, si suda, no?
2: Ultimamente sei stato in Germania.
3: No, ma in realtà non sono mai stato in Germania.
2: Ultimamente sono stato in Germania, quando ultimamente ci sono stato, sono andato a mangiare in questa birreria e a fianco c'era questo signore bello chiatto.
3: Stava cioè, divano, ragazzi.
2: Ma se ne bavetta una ricina, allora, una 12, però non ti imbriaca, prima ne ha bevuto 3 o 4 secoli, non è una birra che ti
3: mi fa sudare.
2: Bevi, è molto bassa di gradazione,
3: io non lo so, a me la birra mi fa fare calore, cioè sudo sugna, non so.
2: Tu sudo,
3: che ridi, che ridi,
2: faccio pipì, faccio, vai fammi sentire,
3: sentiamo,
2: fammi sentire.
4: Aiuto, ma che la brancale è proprio carnale, fa proprio rima, c'è cioè, ragione Rosario, è proprio bella, ma pure una canzone fa carne, fa sangue, che le fa anime e culo.
2: Oh, anime e
3: cuore, casa mai
2: cuore. Pronto.
5: Buongiorno ragazzi, Ale.
2: Ciao Alessandro, ciao.
5: Avete sentito l'ultima notizia stamattina sui social?
2: No, non l'ho sentita.
5: Stefano ricorre alla chirurgia estetica per rifarsi il naso come Rosario.
2: Io sapevo. Lo sapevo,
3: sono voci.
2: Soltanto che per mettere tutta sta roba c'è un abitunire.
3: Gli è costato sicuramente un patrimonio, come intervento.
2: Infatti, mo volevo fare plastico naso.
3: Stefano, per dimostrare che sei tu, fai un passetto, muovi un po' il bacino.
2: Non sono io.
3: Io ricordo una puntata di Stasera Tutto è Possibile, dove lui c'era anche un suo collega ballerino, ma così a freddo si mettono a ballare entrambi Michael Jackson, ragazzi.
2: Ma che ne fai, Bulle? Come si chiama? Bulle? Che ne fai a Bulle?
3: Roberto Bulle.
6: Insomma, perché
2: che è
6: una camisa?
2: E lei è arrivata con
6: uno zulu,
2: sta cosa. Ma vado a cavolo,
3: sei Stefano, non te la prendere, i detrattori.
2: Sono stato voci
3: i detrattori ci sono dappertutto.
2: Io ho la mia personalità, c'ho Rosario Verde. Perché non saluano sta cosa?
3: Ma forse il karma ti sta suggerendo che dovresti avere una personalità più come quella di Stefano. Ti dovresti modernizzare caratterialmente. Sì, tu, come dice il grande Mauro Nardo. Mi fate tossire.
2: Sta morendo per sacca.
3: No,
2: niente, è salvato.
7: Scusami, ma sì, per differenziarti da Stefano, che non si riconosce, potresti dire ci vediamo tra una mappata di secondi.
2: Mappina di secondi, va, facciamo.
3: Allora Clemente poi ci mette il suo e dice: ragazzi, a me Rosario sembra più un incrocio tra Stefano De Martino e Leonardo DiCaprio.
2: Non so, Ciucciano Reeves, insomma.
3: Però fallo biondo.
2: So, Ciucciano Reeves, come.
3: Anello, prendi l'intelligenza artificiale, fallo biondo un attimo alla. Metti su stessa capilla Leonardo DiCaprio. Secondo me.
2: Stucce,
3: secondo me esce Nino D'Angelo. Però.
2: Ti hai fatto tu.
3: Vediamo il risultato. Mai mettere
2: limitato. Ah, poi, fermami, c'è pubblicità, torniamo subito. Una manciata di secondo e torniamo.